0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Se amate il suono dei veri strumenti musicali e le parole scritte da esseri umani, bentornati a Musica Organica, dove non ci sono musica elettronica e testi scritti con l'intelligenza artificiale, ma solo un'umanità fatta di musica. Oggi qui a Rete 3 vi portiamo in un paesino del Texas, nato quando è arrivata la ferrovia nel 1873 e chiamato Mineola dal capostazione che creò la crasi dei nomi Ola e Minnie, ovvero di sua figlia e della sua migliore amica. Anni in cui succedeva anche questo nel selvaggio West americano e luoghi che anche oggi conservano parte di quelle radici così campestri e profonde. A Mineola cresce negli anni 90 una delle tante ragazze in stivali e cappello, Casey, figlia di un artista e di un tipografo. A scuola impara a suonare il mandolino e l'armonica e inizia a scrivere testi semplici sulla vita della campagna texana. Il Texas nell'Ottocento è stata anche terra di migrazione dalla Germania, Austria e Svizzera. La comunità tedesca è immensa in quello stato, così le influenze anche musicali di questa cultura influenzano Casey e la portano a vincere un campionato locale di yodeling, apprezzata talmente tanto da essere scelta per cantare l'inno nazionale alle Olimpiadi invernali del 2002, a soli 14 anni. La voce di Casey è sicura, brillante, cristallina, così decide che la sua carriera sarà musicale e si trasferisce a Austin. Da allora una valanga di riconoscimenti nel mondo della country music, 17 nominations e una vittoria come miglior album nel 2019 con Golden Hour. Quest'anno Casey Musgraves ha pubblicato il suo settimo album, intitolato Middle of Nowhere, probabilmente pensando al luogo dove è cresciuta. Un album influenzato da generi come bluegrass, country, dalla musica messicana, in cui tutto è suonato, compreso uno strumento raro come la steel guitar a pedale. Da questo album, a Musica Organica, su Rete 3, ascoltiamo Dry Spell.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Sarà difficile riuscire a farsi ascoltare, senza per forza dover urlare.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Visto che già c'eravamo a Memphis, restiamoci. In linea di massima la hostess dell'aereo ci ha detto benvenuti a Memphis, home of the king, casa del re, e noi eseguiamo. Ora, se andate a Graceland posso capire la delusione. Ogni 4 minuti parte un tour, vi fanno vedere la stanza con le 10 televisioni, il frigorifero dove lui preparava il micidiale sandwich col burro di noccioline e così via. Può piacere, non piacere, ma c'è una tappa obbligatoria. Allora, un po' più a sud, 706 Union Avenue. 521-0664 è il numero di telefono. Sun Recording Studio. Ora, se io, o peggio ancora, Marco Zucchi, fossimo andati negli anni 50 con $4 al Sun Studio, avremmo potuto registrare un qualsiasi pezzo. Il signor Sam Phillips ci avrebbe certamente dato carta bianca. Per fortuna della musica, né io né Marco l'abbiamo fatto, ma nel 1954, proveniente da Tupelo, Mississippi, tale Presley Elvis lo fece e nacque così la sua leggenda. Nel 1951, sempre negli stessi studios, fu registrato Rocket 88, Ike Turner, Jackie Branston ed altri.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: I Wallace Brothers, gridavano tutti in preda al delirio vedendo il cartellone che annunciava il concerto cittadino di questa famosa band di Atlanta all'inizio degli anni 70. Peccato poi che i famigerati Wallace Brothers che salivano sul palco non erano la famosa band di Atlanta, ma i veri fratellini Wallace provenienti dal distretto di Columbus. Praticamente dei ragazzini, dotatissimi sì, ma non gli omonimi Wallace Brothers, quelli famosi che il pubblico si aspettava. Risultato, i fratelli Wallace, quelli poveri diciamo, riescono a piazzare la loro musica per supportare show di macchine carenatissime, aperture di negozi e giusto qualche altra rassegna che poco oltre va alla sagra delle costine. Mamma Wallace alla fine, stufa di investire cash in musica senza risultati, pilota i suoi figli nel mondo del baseball, dove incredibili ai nostri otterranno smodati successi arrivando alle soglie del professionismo.

0: parole importanti pronunciate da Irene. Grazie per avermi spezzato il cuore. Sta meraviglia, diciamo. Sono le 6:01. Le prime parole pronunciate sono importanti. Io questa mattina penso di aver detto santo il cielo, sempre sia santificato. Babbo, è giovedì 6 agosto, vitamina Simona pronta all'uso, avete deciso ieri per la formula effervescente. Effervescente ma anche un po' naturale, ecco. Le previsioni del tempo prima di dare proprio il via alle danze, un pacchetto di informazioni, previsioni del tempo fino a questa sera. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nelle Alpi a nord alcuni rovesci e temporali. Uno sguardo al traffico, immaginando però che non dovrebbe essercene, anche perché questa mattina proprio non ho incontrato nessuno, proprio strade deserte, neanche un'anima. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ora l'attualità.
1: 3 News.
0: L'edizione 79 del Locarno Film Festival si è aperta con la consegna alla regista italiana Isabella Rossellini dell'Excellence Award, riservato alle personalità che hanno lasciato un segno nel cinema. Cantonali 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il copresidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS e in Gran Consiglio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno. Dal Medio Oriente la notizia di un'intesa tra Iran e Oman per definire le rotte di transito nello stretto di Hormuz. Quanto annunciato nelle scorse ore da Teheran riapre pure le speranze per una ripresa delle trattative fra la stessa Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. Washington e Teheran si dovrebbero accordare per una tregua di 60 giorni. E di nuovo buongiorno, ci riscaldiamo con calma e poi sigla e inizio ufficiale del programma.

0: essere produttivi già alle 6 del mattino. Ma chi se le ha inventate le 6 del mattino? Perché il mondo non potrebbe iniziare alle 9 per tutti? No?
1: Buongiorno.
0: È troppo? Mio amico Charlie, parzialmente scremato, eccoci qua pronti per questa oretta di riscaldamento muscolare. Non mi dite che non avete voglia di farlo, poi dopo vi vengono i crampi, gli acciacchini, mi fa male la tibia, mi fa male la rotula, mi fanno male delle cose che non ricordavi neanche che appartenessero al corpo umano, no? Con un sano riscaldamento e un po' di stretching e soprattutto la vitamina S potrete sicuramente affrontare al meglio questa giornata. E poi

aspetta, che adesso è in tono. No, è troppo presto. Lo faccio per voi, non per me. Sarebbe così schiacciante il mio talento che vi asfalterei.

bellissimo pezzo degli Eurythmics. Devo schiarirmi ancora un po' la voce che si sta scaldando, come il risveglio muscolare, anche il risveglio vocale ha la sua importanza. Un bel pezzo che parla di quella felicità talmente grande che sembra irreale, no? Come se ci fosse davvero un angelo che ti sta suonando una colonna sonora tutta per te e a rendere il tutto ancora più riconoscibile, speciale questa bella armonica di Stevie Wonder in uno dei suoi assoli più riconoscibili e belli. Qui non c'è l'armonica di Stevie Wonder, ma delle bollicine in qualche modo. Viene citata anche in questo caso la bibita, agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso.

di rito restano, per chi è abituato, per chi mi ascolta da tanti anni o mi ha incontrato in queste settimane di calura estiva, dove ahimè sono riuscita a lamentarmi pure io. È incredibile, non avrei mai immaginato che potesse capitare. Io, la dea dei tropici, io che ho sempre insomma sostenuto le alte temperature, ma c'è un limite. Questa notte ho fatto una cosa abbastanza imperdonabile, proprio una roba da infame. Sono andata a dormire prima di mia figlia, che normalmente si piglia il ventilatore che abbiamo a casa, un ventilatore, una questione anche di risparmio energetico, ne prendiamo uno, non uno per ogni stanza, che normalmente comunque gradevolmente ha sempre scelto di utilizzare lei. E io mi dicevo sì, perché fa male il ventilatore, ma questa notte sono andata a dormire prima di lei. Allora l'MLM, mi piglio il ventilatore, puff, me lo metto in camera e ho dormito veramente da principessa, con questo rumorino, queste folatine d'aria. Poi sono partita prima di lei questa mattina, quindi non lo so, potremmo giocarcela con una morra, tipo sasso carta forbice, d'ora in poi, per stabilire a chi va il ventilatore. Voi direte, oh, potresti anche comprarne un altro, ma no, dai, che ormai siamo alla fine di questi giorni di caldo. È vero che siamo alla fine? Non lo so. Sta di fatto che tra i messaggi del buongiorno arrivano anche i saluti dal nostro fruttarolo, così si firma lui, che è alla ricerca di un condizionatore usato da acquistare. Quindi se volete sbolognare un condizionatore perché ne avete magari comprato un altro, vi metterò in contatto con il nostro amico fruttarolo. Secondo me, ma cadi malissimo, perché di questi tempi i pinguini sono super

no, non ci siamo ancora al weekend, ma veramente non manca molto. 079 873 8073, il numero da comporre per chatterellare con noi. All'inizio, appunto, di solito vi chiedo cosa fate, cosa vi spinge a fare certe cose, perché, cosa avete intenzione di fare, progetti, insomma, domande di tutti i tipi pur di farmi gli affari vostri. Una cosa è certa che percepisco nell'aria, un certo affaticamento, nonostante si stia arrivando alla fine della settimana, affaticamento che potrebbe farci procrastinare qualche attività. C'è della curiosità su la prima lezione di Pilates di Tiki, mi arrivano dei messaggi che chiedono delucidazioni, non lo so, l'abbiamo lasciata in pace, perché adesso, a parte tutto, io abbino sempre i miei meccanismi agli altri. Se uno insiste troppo per farmi fare delle cose che magari ho anche voglia di fare, poi, visto che sono matura e adulta, smetto di farle. Cioè, se tu dici ah, però dovresti fare, io smetto di aver voglia di farla anche quella cosa, non solo smetto di farla. Insomma, ognuno è fatto come fatto. Ci sono delle reazioni che conosciamo bene, quindi mettiamo già le mani avanti, cioè, senti bella, non insistere con me perché non vai da nessuna parte. Altre cose che fanno parte un po' del foglietto illustrativo che accompagna la nostra personcina, le parole che ci danno fastidio, no? Ci sono alcune cose tipo sei ridicolo, potrebbe mandarmi in cortocircuito il sistema nervoso, ancora peggio sei pazza. Cose risapute, no? Non si dice sei pazza, ma Loredana Bertè trasforma questa parola fastidiosa, che potrebbe appunto mandare ai matti la maggior parte di noi, in una cosa ironica.

terzo ed è stato uno degli hype man più celebri della storia dell'hip hop. Una voce potente, inconfondibile, capace di trasformare qualsiasi brano in una vera esplosione di energia. Il suo nome è legato soprattutto a Be Faithful, pubblicata nel 1999, la canzone che è diventata un fenomeno mondiale solo 4 anni dopo, conquistando il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, soprattutto diventando un classico delle piste da ballo. Mi piace tantissimo l'espressione pista da ballo. Nel 2005 è arrivata un'altra consacrazione con Lose Control di Missy Elliott, ed insieme a Ciara il videoclip del brano ha vinto il Grammy Awards. Una curiosità, Fatman Scoop glielo diede lo zio quando era bambino perché andava matto per il gelato, un nomignolo nato per gioco, come spesso accade anche per i nomignoli di tutti noi umani normali, per gioco, che è diventato poi famoso in tutto il mondo. Fatman Scoop ci ha lasciato nel 2024, ma la sua voce continua ancora oggi a far ballare milioni di persone.

0: stessa.
1: Molto brava, vero? Un po' agitata, al limite dell'ossessiva. Insomma, ti ho sognato tutte le notti. A me preoccuperebbe un sacco. Ma tanto. Ho scoperto che tra l'altro se metto la mascherina per dormire, quella che non ti fa vedere le luci della notte, si fanno più sogni. Non lo so se è una statistica che potrebbe mai rientrare in qualche ricerca. Però sì, sono stata costretta a dormire con una mascherina perché le mie tende oscuranti ho dovuto metterle da un'altra parte, quindi mi entra la luce della luna, la luce della strada, non si dorme. Uno dice: ma le palpebre non potrebbero già bastare di loro per tenere il buio? No, comunque tutto questo perché abbiamo ascoltato Amélie e la sua Non è Francesco. Stavo leggendo appunto che lei proviene da Piedimonte Matese. Ma dov'è Piedimonte Matese? Si trova in campagna, nella provincia di Caserta, ai piedi del massiccio del Matese, una zona montuosa al confine tra Campania e Molise. Amélie non sta ferma un attimo, perché dico, io se dovessi fare una biografia o dovessi comparire su Wikipedia, direi Simona Foglia, speaker radiofonica, punto. Aspirerei anche a diventare autrice di libri, ma la mia pigrizia, ne ho anche scritto uno che resterà lì per sempre, forse è meglio così, perché magari non è neanche all'altezza di essere pubblicato. Invece lei, Amélie, partecipato a Voice of Italy, che dice, vabbè, nel team di Noemi, TikToker, speaker radiofonica, fai già troppo.

allora delle domande sulla vostra vita e anche un risveglio muscolare. Prima mostriciattolo ha fatto uno scattino e tac, crampo, capito? Bisogna con calma muoversi nel mondo, proprio come un macchinario che si deve mettere in moto pian piano. Allo stesso tempo però bisogna essere ai tanti e produttivi già dai primi istanti, da quando iniziamo a lavorare fino alla fine della nostra giornata di lavoro, compatibilmente con il caldo che fa. Allora, buongiorno, sono le 6:45 e se dessimo un'occhiata anche alle stelle? Poi uno ci crede, non ci crede, ma talvolta qualche frase ti sblocca dei meccanismi che ti servono poi per iniziare, completare o vedere le cose in maniera diversa. Hai visto mai? Ariete, valutate con attenzione ogni nuova responsabilità che vi viene proposta, meglio evitare eccessi. Toro, un gesto inatteso potrebbe migliorare sensibilmente il vostro umore. Che bello! Accoglietelo con spontaneità. Gemelli, un imprevisto richiederà rapidità e capacità di adattamento immediata. Saprete gestirlo efficacemente. Fa un po' paura. Cancro, sarà il momento giusto per affrontare una questione rinviata. Non rimandate ulteriormente. Leoncini, rarissimo, un chiarimento sincero aiuterà a superare alcuni dubbi recenti. La trasparenza sarà utile. Vergini, delegare parte degli impegni vi permetterà di lavorare meglio. Non cercate il controllo assoluto. Bilancini, alcuni contatti potrebbero rivelarsi più utili del previsto. Utili? Ah sì? Coltivate le relazioni importanti. A me sembra tanto un po' opportunistica come cosa, però. Scorpione, no, io voglio coltivare le relazioni inutili. Scorpione, una scelta affettuosa effettuata tempo fa inizierà a dare risultati concreti. Continuate con coerenza. Sagittario, una proposta interessante potrebbe riguardare cambiamenti futuri o spostamenti. Valutatela attentamente. Capricornissimi, il vostro pragmatismo sarà determinante per superare una difficoltà. Fidatevi della vostra esperienza. Acquario, originalità e creatività saranno particolarmente apprezzate dagli altri. Mostrate iniziativa senza esitazioni. Se mi siete nati sotto il segno dei pesci, un suggerimento ricevuto recentemente merita maggiore attenzione e ascolto. Potrebbe rivelarsi prezioso, perché voi siete preziosi.

54 anni Gary Halliwell per tutti. Ginger Spice, nata il 6 agosto del 72. Ce l'ascoltiamo con le sue Spice Girls.

volte non si possono evitare. Di nuovo buongiorno, in pochi minuti dall'inizio a due di Parzialmente Scremato, che secondo me è proprio l'inizio vero del programma che ci terrà compagnia poi fino alle 9 con il mostriciattolo. Oh, mi sa che ha sentito.

0: backstage.
1: Non so dove posizionare il microfono, sono in difficoltà, aspetta.
0: Oggi ho annunciato più volte la tua presenza, quasi come a dire non vedo l'ora che arriva. Poi ti ho definito l'uomo più bello del mondo in tutti i siti.
1: Guarda, sei ridicola.
0: Ho proprio fatto delle cose, detto delle cose bellissime nei tuoi confronti, lo sanno tutti.
1: Sì, sì, infatti adesso ti chiedo conferma.
0: Chiedi, loro sanno cosa dire, loro diranno la verità.
1: Esatto, immagino che le minacce siano arrivate puntualissime.
0: Allora, che tempo farà? Di quelle, di delle cose belle, giuste.
1: Belle, giuste? No, perché saranno tutte sbagliate, sarà soleggiato molto, ma proprio molto. Molto caldo
0: molto
1: oggi.
0: Ancora anche oggi caldo farà.
1: Oggi peggio di ieri secondo me. Però occhio, perché i colleghi di Meteo Svizzera ci informano che qualche locale breve rovescio.
0: Ma dove?
1: Potrebbe essere possibile già al mattino.
0: Sulla Nüfenen.
1: Ma dove?
0: Forse.
1: Infatti sta piovendo da qualche parte, da voi sta piovendo?
0: Diccelo.
1: 37 gradi oggi massime.
0: Bella lì.
1: Così per non saperne leggere né scrivere. Se vuoi ti dico anche se c'è traffico.
0: Dimmi tutto, assolutamente, siamo qua per questo. Se ti faccio partire la sigla tu dirai.
1: Quando vuoi, intanto siamo qua fino alle 9, ho 2 ore per dirti il traffico e non ce n'è di traffico, pensa un po'.
0: Niente?
1: No, zero.
0: Ma proprio zero?
1: Strade libere, è bello perché io esco di casa, ci metto 12 minuti ad arrivare, ovviamente infrangendo tutti i limiti stradali possibili.
0: Non dirlo.
1: Però riesco ad arrivare in 12 minuti, cioè a Crespera a 120 all'ora, che spettacolo ragazzi.
0: Vengono solo delle parole che iniziano per P o per C.
1: Sto scherzando.
0: Decidete
1: eh?
0: Voi, lo sappiamo.
2: 3 news.
0: Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il mondo dello sci, dello sport e la stampa celebrano la carriera di Lara Gut Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri. Premio alla carriera ad un'icona del cinema, della televisione e della moda. Nella serata di apertura del Film Festival di Locarno, Isabella Rossellini illumina Piazza Grande. In Michigan, nelle primarie democratiche in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili, processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Alla fine di un'era per lo sport ticinese, dopo una carriera costellata di successi, Lara Gut Behrami ha deciso di ritirarsi. La ticinese ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere tra le grandi dello sci alpino: 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi, 2 coppe del mondo generali nel 2016 e nel 2024 e poi 6 coppe di Super G e una di gigante. Numeri straordinari che la inseriscono di diritto tra le migliori sciatrici della sua epoca e probabilmente della storia. Il Lugano Calcio torna in campo in Europa dalle 20:30 all'AIL Arena. I bianconeri saranno posti ai faroesi del Runavik nell'andata del Q3 di Conference League. Già alle 18 il Sion è in trasferta contro gli armeni del Noa, mentre il San Gallo dalle 19 è ospite dei moldavi dello Sheriff. In Europa League alle 20 Thun contro Vikingur Reykjavik. Il Tour de France femminile è giunto alla quinta tappa, ha fatto registrare il successo di Follering in volata davanti a Marlene Reusser, che ha però conservato la sua maglia gialla. Oggi sesta frazione di 153 km con arrivo a Tournon-sur-Rhône. Infine il tennis, per segnalare che Belinda Bencic ha raggiunto i 16esimi delle Master di Toronto dopo aver sconfitto la statunitense Stephens. Oggi toccherà a Victoria Golubic contro Swiatek.
0: Posso tornare che non ho ascoltato niente di quello che è andato
1: buongiorno.
0: In onda.
1: Allora ti dico solo che io
0: Vai.
1: Allora amici, ma soprattutto
0: amiche,
1: buongiorno, buon giovedì, ormai è weekend. Però ti dico solo che quando nella clip dello sport che abbiamo appena passato l'inizio è stato idol dello sport ticinese, dice basta, pensavo facessero riferimento a Nicola Casolini.
0: Sì,
1: invece
0: anch'io.
1: No, a me dispiace per Lara Gut perché lei ha scelto il giorno peggiore in assoluto per annunciare il suo ritiro,
0: proprio il giorno di Casolini.
1: Non se l'è filata nessuno, tutti si stanno strappando le vesti per l'addio di Casolini. Cellini all'RSI.
0: No, non è vero.
1: Sì, i social hanno. Io ho delle cifre.
0: Allora dammele queste cifre.
1: I social, sai che sono lo specchio della realtà. Quindi sì, per il post della RSI, dell'addio di Niccolò Casolini, 7000 like e 423 commenti.
0: Ma che anche se è un po' preoccupante, io se dovessi dire me ne vado domani e ricevo 7000 like, mi dico sono felice che me ne vado.
1: Ma tu, è un post di apprezzamento, forse per il lavoro che hai fatto.
0: Ma scherzo.
1: 423 like. Lara Gut 1300 mi piace, allora, e 15 commenti.
0: Pro Lara Gut io, anche pro Casolini. No. Di Lara Gut parleremo per una settimana. Casolini stasera ce lo siamo dimenticati, no?
1: Non credo, io sto piangendo da ieri sera, per me è un dramma.
0: Scusa, ma non mi piace essere dalla tua parte.
1: Lo so, però per me io sto vivendo un altro, l'ennesimo dramma.
0: Ma puoi prendere il suo posto.
1: Guarda.
0: Io ti ci vedo. La parlantina ce l'hai.
1: Sì, quello è vero.

0: Delfino, così sì. Ti chiamavano a scuola.
1: Sono andato a vedere ovviamente il film al cinema e durante la proiezione io cantavo le canzoni per la felicità della gente in sala, certo.
0: Dai, che gioia mi date voi che ci mandate il vostro messaggio del buongiorno vocale che ci fa capire ancora meglio come state.
1: Vai,
2: buongiorno, siamo Fritti Frittatella.
0: Ciao.
2: Buongiorno anche a quella comunque stamattina quando sono passato da Biasca pioveva,
1: ecco,
2: Airolo 17 gradi e adesso qua prima di Lucerna 21 gradi ma bagnato e nuvoloso.
1: Beati voi.
0: Vedi?
2: Traffico liquido.
1: Traffico liquido. Ciao. Molto
0: vedi,
1: bene.
0: Abbiamo chiesto, allora sappiamo dove trasferirci oggi tutti ad Airolo.
1: Sì, anche a Biasca ci scrivono che ha piovicchiato un po' questa mattina, ma è quella pioggia inutile che non fa altro che peggiorare la situazione.
0: Aumenta l'umidità.
1: Aumenta l'umidità, bagna l'asfalto che poi rilascia ancora più calore e quindi si crea quel bellissimo clima meraviglioso dove a solo respirare sudi.
0: Allora, io ho trovato la mia nuova dimensione, non so se te ne sei accorto.
1: Dimensione danza?
0: Ho deciso di darmi alla danza, sull'acqua però.
1: Anche
0: faccio
1: cielo.
0: Parte di un nutrito gruppo di stand-up paddelisti.
1: Ah, stand-up comedian, pensavo.
0: Sì, che non. No, non voglio dire niente.
1: Penso a fare la stand-up tirate. Comedy sul paddle.
0: Oggi potrei provare. Sì, adoro, cioè ho riscoperto la dimensione lago, insomma per noi che amiamo il lago, che ci siamo nati e cresciuti, sappiamo quanto è importante avere una barchetta, ma io non me la sono mai potuta permettere, perché non è soltanto avere la barchetta, poi avere il posto barca, che tra l'altro ce ne sono pochi e costano tantissimo.
1: Ho diversi amici che hanno la barca, se vuoi mi
0: davvero
1: informo.
0: No,
1: sì.
0: Per adesso mi va bene il mio sup o sap, chiamalo come te pare, perché hai l'impressione di avere una barchetta, ti vai in giro a costa, attenzione perché ci sono delle regole. Plim plam.
1: Beh, ma anche col pedalò è la stessa cosa, no?
0: Non puoi navigare a a più di 150 metri dalla riva.
1: Come fai a sapere quanti sono 150 metri?
0: A occhio, dice, a spanne, no? Ci saranno delle boe. Boh, non è il mio problema perché io resto proprio attaccata.
1: Cioè, ma anche col zup, devi stare entro i 150 metri.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi se tu vuoi fare la traversata, non so, metti da Gandria a Caprino, devi considerare che a un certo punto sarai in una specie di zona morta. Cioè, sei oltre i 150 metri. C'è un tratto in cui sei illegale. A quel punto, giubbottino di salvataggio.
1: Ma certo.
0: Mi si trova l'escamotage.
1: Ma scusa, se no metti un motorino sotto, quel tratto lì di interlocutorio lo fai col motore pizzato e fai.
0: Ma certo.
1: Vai veloce.
0: È
1: poi
0: come dirti quando vai in palestra a fare un po' di esercizio, cioè invece che le gambe usa un motorino. Non calzava molto bene questo esempio.
1: Vabbè, ma uno non fa il zup per fare esercizio.
0: Ma certo. Fai esercizio, guarda che muscoli, mamma mia.

0: a Matteo Berrettini?
1: Sì, perché?
0: Perché pare che abbia un flirt con Peggy Gou.
1: E quindi?
0: Beh, ma Berrettini è un cavallo, cioè, ma non
1: Leone!
0: Non ne sbaglia una, santo cielo.
1: Ma chi è questa Peggy Gou, dai, adesso?
0: Vabbè.
1: Des. Esagera mia, è bella?
0: Eccezionale, Peggy, beh, sì.
1: Sì, come Annalisa?
0: Non esagerare, stai calma, stai nel tuo.
1: Siamo tutti calmi. Allora, mi dispiace per una cosa. Dietro le quinte del nostro lavoro ci piace parlare anche della nostra vita, dei fatti nostri, no? Ma per raccontare i fatti nostri dobbiamo andare in giro, registrare, come dire, esperienze,
0: sì,
1: da raccontare. È che di questi tempi cosa vuoi fare? O muori sul divano perché fa troppo caldo, o vai a fare il bagno, dopodiché le cose cominciano a diventare poche da raccontare.
0: Assolutamente sì, purtroppo sì. Io volevo mettermi a fare, tipo mettermi in giardino, aprire la canna dell'acqua e mettermi. Però sai che non si può, c'è crisi idrica.
1: No,
0: eccetera,
1: ma
0: eccetera.
1: A goccia puoi.
0: Lo so,
1: goccia,
0: però mi sento in colpa. Quindi alla fine il segreto è stare fermi, immobili.
1: Sì?
0: Io mi sdraio sul pavimento che è un po' più fresco.
1: Oh.
0: E non mi muovo, tipo a Stella Marina.
1: Sogno sul pavimento.
0: Ieri ho passato
1: il morto.
0: Il pomeriggio.
1: Così?
0: Così, sdraiato sul pavimento a Stella Marina.
1: Che se dovesse rientrare qualcuno dei tuoi familiari prima, sì, del tempo, ti vede lì così e io prenderei un gesso, sai, tipo,
0: sì,
1: sulla scena del crimine.
0: Credo che entrerebbe e dire: oh, finalmente!
1: Oh,
0: poi no, alzare la mano.
1: Se n'è andato.
0: Tutto a posto. E quindi delusione, rassegnazione.
1: E quindi io non posso parlare soltanto di SAP, chiaramente. Ho bisogno di aneddoti, di cose.
0: Ce l'ho, ma dopo
1: di cose da raccontare.
0: Ce l'ho, perché ieri ho fatto una pensata incredibile. Cioè, no, mi è capitata una cosa che mi ha fatto pensare. Però ne parliamo dopo, perché tra poco.
1: Ce la regalerai?
0: Certo! Cosa fa? Cioè, vi privo di questa mia esperienza,
1: non puoi,
0: secondo te?
1: Non puoi. E non vogliamo nemmeno privarvi di un'esperienza giocosa. 0848030503, il numero da comporre, sto calma, per giocare a ABC. Caro mio mostriciattolo, con quale lettera giochiamo oggi?
0: Oggi giocheremo con la B di banana.
1: Che non è nelle soluzioni.
0: Che non è nelle soluzioni.
1: Bene, non aggiungo niente allora per non darvi già una risposta. Con la B di banana tra pochissimo.
0: Che devono chiamare, è già stato detto?
1: Sì, sì, anche okay. Più volte. 0848 030 053. Vedo che mi ascolti.
0: No,
1: è giusto,
0: ormai.
1: È normale.
2: Ho scritto una lettera.

0: aspetta, aspetta, com'è che fa?
1: Com'è che fa?
2: Un tedesco suonava
3: Wonderwall. Ma quanto sei bravo.
0: Idea di business, Simo. Nuova condizione, nuova marca di condizionatore, e la chiamiamo Pinguini Tattici.
3: Mamma mia, siamo, io mi sento già miliardaria con un'idea così. Poi chi se ne frega come funziona, se funziona.
0: Ah, energia nucleare, ovviamente, no?
3: Ovvio! Indistruttibile, che, giusto, che... maneggiare con molta attenzione.
0: Sì, vabbè, con la tuta antiradioattiva, tipo Doc in Ritorno al Futuro quando fa la ricarica il plutonio,
3: esatto,
0: nella DeLorean, no?
3: Esatto.
0: In quel modo lì.
3: Per Giove. È arrivato il momento di giocare, io sono...
0: Che grande Giove.
3: Che noioso.
0: Basi,
3: che poi tra l'altro non era neanche per Giove, perché era la traduzione in italiano, ma in inglese diceva un'altra roba, quindi...
0: È Great Scott, esatto.
3: Caspita, sa pure questo. Sì. Mando la sigla, perché poi dopo voglio fare un urlo.
0: Ah sì? L'urlo di Munch?
3: L'urlo di Munch.
4: Parzialmente scremato, presenta... Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
3: Permettimi di gioire, perché da un sacco di tempo io non lo sentivo. Tu chi sei? Pronto?
5: Pronto!
3: Come ti
5: Sono
3: chiami?
5: Carlo!
3: Carlo!
6: Santo cielo!
3: Allora, per chi non sapesse la storia
5: l'eternità
3: di Carlo,
0: era da un po'.
3: Tempo fa avevamo un gioco bellissimo che si chiamava Di la cosa giusta. Era un po' complicato, bisognava avere una buona memoria e anche tanta fortuna.
0: Sai che non ho capito come mai non abbiano comprato il format tipo sulla BBC di quel
3: Non
0: gioco.
3: Lo so, io lo sto vendendo in mercato nero il mio Di la cosa giusta. E Carlo, dai, era riuscito a vincere dopo svariati tentativi. Tant'è che avevi una fan base, avevi un sacco di gente che faceva il tifo per te.
0: Sì.
3: Ti ricordi?
5: Sì, era diventato quasi un VIP.
3: Esatto, eri un super VIP.
0: Ma certo.
5: Solo quasi.
0: Carlo, quando è l'ultima volta che hai giocato? Ti ricordi più? Ci ricordiamo quando abbiamo giocato l'ultima volta?
5: No, ho giocato ancora dopo un mesetto fa, forse.
0: Ah, veramente? Ah, magari non c'ero io, probabilmente,
3: sì,
0: ecco perché.
5: No, c'era Balmelli.
0: C'era il Balmellone. Allora, caro Carlo.
5: Sì, è cattivone lui.
0: Lui è
3: molto cattivo.
0: Invece dovrebbe arrivare tra poco, glielo dirò.
3: Noi siamo carini e puccettosi.
5: Sì, però adesso sta dando i gelati, lo tengo, si fa. Si fa indolcire.
0: Esatto, è tutta una tecnica che lui fa, perché si fa ben volere dalla gente durante l'estate, così poi vive di rendita. Allora Carlo, abbiamo la lettera B di banana con la quale giocheremo. Sai che mi devi dare 12 risposte esatte, hai 45 secondi di tempo,
5: sì.
0: E mi raccomando,
5: sì,
0: se non ti viene immediatamente passamela, ok?
3: Quando siete pronti,
5: perfetto,
3: ditelo, che io farò partire un sottofondo della durata di 48 secondi esatti.
0: Allora,
5: perfetto,
0: Carlo,
5: 3 secondi in più, bene.
0: Ecco, bravo. Andiamo?
5: Vai.
0: Poco alto.
5: Basso.
0: Breve racconto umoristico.
5: Passo.
0: Piccola casa di montagna.
5: Passaletta.
0: Bravo, piccola casa di montagna.
5: Vai.
0: Ingerire liquidi.
5: Bere.
0: Libro sacro.
5: Bibbia.
0: L'hai voluta? Adesso pedala.
5: Bicicletta.
0: Luogo del prestito di libri.
5: Biblioteca.
0: Arto superiore nell'umano.
5: Braccio.
0: Lo era Pinocchio.
5: Bugiardo.
0: La terza medaglia.
5: Bronzo.
0: Un distretto ticinese.
5: Passo.
0: Sportello automatico.
5: Passo.
0: Imbrogliare al gioco.
5: Bancomat.
0: Sì.
5: Bancomat.
0: Va usato insieme alla carota.
5: Come, non ho capito?
0: Va usato
3: però,
0: insieme alla carota.
3: Però non ha capito, però non ha sentito. Non è neanche giusto, però.
0: Ha ragione,
3: dai.
0: Anche perché.
5: Diglielo.
0: Aspetta,
3: non è giusto.
0: Fammi fare un conto. Aspetta,
3: eravamo quasi arrivati.
0: Aspetta, allora, Barzelletta l'ha detto.
3: Eravamo a 11, li ho contati.
0: 11, eravamo a 11. Esatto. È rimasto indietro il distretto di Cinese, che è il distretto di Blenio, e lo sportello automatico che l'hai preso dopo, ovviamente, era il bancomat. Carlo, peccato!
3: Molto peccato.
0: Sarebbe bastato quel secondino in più.
3: Tu dici fa niente, invece no, non è vero. Comunque ti sentiremo altre volte. Se riuscirai a prendere la linea, sarà un piacere giocare con te. Va bene?
5: Perfetto.
3: Ciao,
5: sì,
3: Carlo.
5: Buona giornata e buon
3: ciao.
5: Lavoro.
3: Grazie.
6: Ciao, ciao. Carlo.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
3: Potevi anche leggerle un po' più veloce e un po' più chiaramente, secondo me.

0: voglia di ascoltare Animals, però adesso l'ascoltiamo dopo.
1: Dai, bella raga, sto tornando.
0: Dopo
1: allora,
0: che mi hai dato modo di sentire gli 883 in versione hardstyle ieri, non vedo perché non ascoltare Animals.
1: Sai che ho passato tutta la giornata ieri a cercare canzoni di Gigi D'Alessio in versione hardstyle. No, mi trovavano solo quelli di Gigi D'Agostino, ovviamente.
0: Porca miseria, che roba strana.
1: Peccato, perché avrei voluto farvi questo regalo. Comunque, cara Simona, tu ormai hai sdoganato, hai confessato ai 420 la tua passione, nonché il tuo grande talento per il SUP.
0: Vivo nel talento, no, perché proprio...
1: No, cioè, ma dati dei meriti.
0: Ma non è vero, non ho mai detto di avere talento, io proprio sto a galla e mi diverto così.
1: Quindi hai comunque suscitato interesse nel nostro pubblico e prima ti sei lanciata in questa regola che hai detto, no?
0: 150 metri, ho cannato, vero?
1: Si deve nuotare entro 150 metri dalla riva. In questo punto, sai che ci sono i nostri ascoltatori.
0: Certo, avrei potuto verificare.
1: No, non perché tu riporti solamente quello che tu pensi di sapere. In realtà Vic ci dice che...
2: Ciao Simo, stavo ascoltando del stand up paddle. Io e mio amico siamo tra i primi che l'abbiamo usato sul lago di Lugano.
0: Olè.
2: Ben 15 anni fa.
0: Grandi.
2: Eravamo gli unici praticamente.
0: E adesso
2: ma non è vera quella cosa dei 150 metri.
0: Bravo,
2: praticamente sì, tu puoi puoi superarli questi 150 metri, basta che a bordo hai il giubbotto di salvataggio e una luce di segnalazione.
1: La luce ce l'avevi?
2: Detto questo,
0: però il giubbotto l'ho detto.
2: Buon soup, bello che ti sei appassionata.
0: Allora ci incrociamo, dimmi quali rotte fai, Vic, così vengo a romperti le scatole proprio dove sei. No, ci riflettevo, intanto il popolo degli stand up, lì comedian della SAP, sono super gentili, educati, siamo tutti
1: super
0: gentili, siamo tutti molto disciplinati. No, quello del giubbottino l'ho detto in effetti, però magari è passata inosservata, ma è una regola importante.
1: Non vi mandate a quel paese?
0: Mai. No,
1: tra suppisti?
0: Ci si saluta un po' come in montagna. Uè, ieri c'erano due signore con il sup, senti Vic che cosa ti racconto, sgonfio, cioè non hanno completato il processo di, perché non tutti i sup si devono gonfiare.
1: Ok.
0: Adesso vanno tanto questi da gonfiare, quindi, perché te li porti con lo zaino anche in bicicletta, poi ci sono queste pompette che tu attacchi elettriche
1: e
0: si gonfiano un attimo. Le signore erano sgonfie con il cappellino proprio, sai, da sole.
1: Che tenere.
0: Un po' giù sotto il livello del
1: lago.
0: Stavano
1: affondando. Le avete tratte in salvo?
0: E mi hanno chiesto quanto tempo ci voleva per arrivare, erano più o meno all'inizio del sentiero di Gandre, per arrivare all'isola di San Domenico. Dico, signore, lasciatevi trasportare dalla corrente.
1: Ottimo consiglio, complimenti.
0: Perché non vi vedo bene. Comunque sì, popolo molto divertente.
1: Io sono riuscito a litigare anche sul pedalò, figurati. Invece tra suppisti invece. Ma mi arriva da destra, cioè io arrivavo da destra,
0: una
1: non mi dà la precedenza.

0: eccolo qua.
1: Il nostro mostriciattolo.
0: Eccolo qua.
1: Nico.
0: Allora, volevi l'aneddoto? Ce l'ho.
1: Sì, volevo.
0: Ieri, dopo aver fatto quello che dovevo fare, ero in un supermercato a prendere due robe per fare un po' di spesa.
1: Sì.
0: Mentre ero nel reparto delle specialità straniere,
1: uh-huh,
0: estere, mi imbatto in questo signore, quest'uomo.
1: Okay.
0: E io rimango, cioè sai quando passi di fianco a una persona che ti sembra di avervi di conoscere, di aver riconosciuto, che ti ricorda qualcuno e rimani un po' così interdetto.
1: Però quindi non sapevi bene.
0: Non è che ti giri subito e vai a guardarlo in faccia per capire se lui. Quindi vado, tiro dritto, poi fingo di dimenticarmi una cosa.
1: E rivai a rivedere.
0: E
1: rito,
0: vado a rivedere. Ed era uguale. Ma era lui, era identico, ma so che non poteva essere lui perché purtroppo non è più tra noi.
1: Ah, ecco.
0: Ma era la copia sputata di Matthew Perry, l'attore che interpretava Chandler in Friends.
1: Che tu adoravi,
0: sì,
1: come tutti noi, certo.
0: Quindi io ho avuto questa siccome ho un animo un po' complottista io.
1: Sì, che come Elvis Presley e Marilyn Monroe fosse ancora in vita.
0: Capisci, molti decidono di venire a passare il resto dei propri giorni in Svizzera,
1: sì,
0: perché è un posto tranquillo, nessuno ti rompe le balle, puoi fare quello che vuoi. E io dentro di me, ovviamente non era lui, però abbiamo fatto questo ragionamento. Vuoi vedere che in realtà lui è ancora tra noi, è venuto a vivere in TG. Ma non so se vi è mai capitato di, la mia domanda era quella, di incontrare qualcuno convinti che fosse una persona famosa o no, però voi sapete che è impossibile che quella persona si trovasse lì in quel momento.
1: Impossibile,
0: però voi
1: o improbabile.
0: Eravate,
1: forse.
0: No, ma è lui, o è lei.
1: Allora, come nel tuo caso era impossibile,
0: esatto,
1: perché a meno che abbia,
0: fino a un certo punto.
1: Esatto, abbia deciso di sparire per le sue ragioni, era stufo della notorietà e quindi ha finto la morte.
0: Esatto.
1: Però ci sono altri casi in cui tipo in centro alla Manor ormai, questa ricerca di trovare un nome sostitutivo di
0: diciamo innovazione, visto che non esiste più.
1: Vabbè,
0: all'inno
1: era un po' improbabile che ci fosse quel giorno Ed Sheeran, in effetti.
0: Okay.
1: Non era in tour dalle nostre parti, per cui non è che era Moonstar o così, però io sono convinta
0: che fosse Ed Sheeran, vedi?
1: Però era un po' strano perché era proprio in versione turistica con la sua compagna o qualcuno che lo accompagnava nello shopping. Ma io come te sono tornata un paio di volte.
0: Certo. Dicendo,
1: dai, era lui.
0: Ma era,
1: però
0: no,
1: era improbabile.
0: Era, ti giuro, io non ho mai avuto. Era una sensazione. È difficile da spiegare. Cioè, ero convinto che fosse lui.
1: Magari
0: perché a un certo
1: era
0: punto,
1: uno spirito.
0: Non lo so, ci siamo, abbiamo anche incrociato lo sguardo e ci siamo tipo mezzo sorrisi. E io dentro di me ho detto, lui ha capito che io ho capito che è lui, ma non gli dico niente.
1: Sì, sì, avrà pensato, mamma mia, l'ennesimo fuso. Che adesso con questo caldo mi impazziscono
0: ma
1: tutti.
0: No, ma ti giuro, è stata una roba inspiegabile.
1: Allora, raccontateci le vostre esperienze quasi paranormali.
0: Questa era al limite del paranormale, te lo giuro. Cioè, io ero convinto, te lo giuro.
1: Te credo.
0: Era lui.
1: E se in palio ci fosse pure uno sventolino, o anche due, o forse anche tre?
0: Beh.
1: Eh?
0: Chi sono io per dire di no?
1: Per i racconti più paranormali,
0: sì,
1: di incontri impossibili, in palio lo sventolino, ma è una scusa anche soltanto per...

incontri ravvicinati con personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema in generale possono capitare, ma alcuni sono veramente surreali, perché ti dici in cuor tuo non può essere, non

0: volte perché ti dici: ma cosa ci fa qui a Viganello? Tom Cruise.
1: Uno degli ultimi casi eclatanti, eccezionali. Io ero in vacanza, purtroppo mi sono mangiato le mani, se no sarei corso al grottino ticinese di Losone. È stato la presenza di Marco Van Basten, che è andato a mangiarsi non so cosa, ma era lì. Cioè, ma ci rendiamo conto?
0: E certo, ma poi cosa avresti fatto una volta incontrato Marco Van Basten?
1: Probabilmente gli avrei baciato i piedi, inginocchiato.
0: Scene belle.
1: Sì, una roba ridicola. Assolutamente, una scena completamente ridicola.
0: Spudorata.
1: Però, spudoratissima. Ringrazio Maielin, chiedo scusa per la pronuncia sicuramente sbagliata del nome, che ci ha mandato una foto di un tiro in occasione del concerto di Ligabue, e lei ha fatto la foto a questo signore sugli spalti che è Ligabue.
0: Sì.
1: Cioè, uguale idea, se voi non potete vederlo, ma è Ligabue che sta guardando il concerto di Ligabue.
0: Perché è un fenomeno che capita spesso quando tu sei fan, quindi idolatri un artista, un attore, tu gli assomigli a un certo punto, sì. Fuori a di guardarlo.
1: Dici?
0: E venerarlo, gli assomiglia, sai, capita.
1: A me purtroppo non capita con gli attori e le persone famose che venero, non sono per nulla uguale a loro.
0: Ma
1: purtroppo.
0: Perché non ti vesti come... Hai tuttavia una tua personalità. Volevi farmi sentire anche un messaggio.
1: Vai.
2: Ciao, io sono lo Zeno.
1: Ciao Zeno.
2: E io ho visto il Cannavacciuolo a Gorduno in un campo che si guardava in giro. Ciao.
1: Si era perso Antonino Cannavacciuolo.
0: Cosa faceva Cannavacciuolo in un campo a Gorduno?
1: Ecco, vedi, questi incontri qua che ti dici... Ma non è possibile che sia lui.
0: No, infatti.
1: Cioè, nel mio caso ovviamente non era possibile, però se tu passi da Gorduno e vedi questa figura imponente, perché diciamolo, Cannavacciuolo
0: perso
1: imponente.
0: Perso in un campo,
1: dice, vabbè, ma non
0: eppure,
1: può essere lui.
0: Magari invece è proprio lui che davvero si è perso, quindi sono persone come noi, in fondo.
1: Mara pone una domanda intelligente, io venero, no, e idolatro Annalisa, e mi dice, quindi Nico assomiglia ad Annalisa,
0: tu? Un po' sì, soprattutto quando mi metti questi blazer con i pantaloncini corti.
1: Belli attillati, esatto. Mamma mia, che scena.
0: Li assomigli un po'.

0: preso in questo campo.
1: Magari era la ricerca di qualche materia prima che solo in quel di Gorduno si trova.
0: Può essere ospite di qualcuno in una casa, poi ha detto esco un attimo e si è trovato smarrito in un campo.
1: Abbiamo il racconto ancora del nostro Carlo che abbiamo sentito poco fa per il gioco, ma in questo caso si è sentito di nuovo chiamato in causa perché anche lui ha avuto un incontro un po' così particolare.
2: Ciao. Sono di nuovo Carlo. Allora, a me è capitato, siccome che mia figlia adorava Johnny Depp,
1: non più?
2: Del Pirata dei Caraibi, è capitato che stavamo andando in vacanza all'aeroporto a Milano e c'era questo tipo, io penso che non era Johnny Depp, comunque era travestito, era identico, spiaccicato.
1: Speriamo
2: poi chiamato mia figlia tutta contenta che vedeva Johnny Depp.
1: Ma non era Marco di
2: Buona
1: Gioia?
2: Buona giornata.
0: Ma perché Marco di Gioia? Ma
1: alcuni dicono che sia un po' un Johnny Depp, versione Wish, tema.
0: Sì, infatti. Non diciamo delle cose brutte, anche se ci piace tanto parlare male dei nostri amici
1: Digio
0: e colleghi.
1: È notoriamente un sex symbol della Svizzera italiana.
0: Sì, finché non parla.
1: L'hai detta tu, mi dissocio, eh.
0: Di Gioia ti vogliamo bene, che è anche peggio, no? Dire ti vogliamo bene a qualcuno che hai appena insultato.
1: Igor dice Vittorio Sgarbi alle 3 di mattina in un'area di servizio in Toscana. Buona giornata.
0: Ci sta.
1: Io ci credo.
0: Anch'io
1: ci credo. Poteva tranquillamente essere lui.
0: Io, Lino Banfi a Lugano davanti a un noto chiosco di Lugano vicino alla posta centrale.
1: Era lui veramente o era uno che gli somigliava?
0: Era lui.
1: No,
0: ma la cosa divertente è stata, io sono uscita, vado in questo chiosco, esco e vedo palesemente Lino Banfi, no? E che lo guardo con quell'occhio, sai, tipo,
1: Lino Banfi?
0: E lui mi fa, sì, sono io, signorina, gli faccio, e io gli ho detto, signor Banfi, quanto mi ha fatto ridere. E spero di farla ridere ancora, visto che faccio ancora delle cose alla televisione.
1: Non è, questo è l'accento più siciliano che
0: allora
1: pugliese.
0: Fallo tu.
1: No, non sono
0: e
1: capace.
0: Allora fallo tu. Tant'è che comunque era lui e insomma l'ho pure trattato male.
1: Ti sei fatto la foto?
0: Non ho fatto la foto.
1: Non hai fatto la foto?
0: Sono molto timida. Com'è che si dice timida?
1: In banfese, timida. Stuetica.
0: Sono Svetka.
1: Hai fatto a Svetka?
0: Era un po' Svetka.

0: questi alieni in fondo, perché per noi un po' lo sono, talmente lontani dall'idea di poter essere incontrati che li idealizzi, e quindi quando li vedi sei stranito, dici: ma è possibile?
1: Esatto.
0: Che qui alla COP di, che ne so, di Lamone ci sia Johnny Depp.
1: E invece,
0: ma perché no?
1: Infatti,
0: ma perché no?
1: Perché
0: no,
1: guardate che viviamo in un posto straordinario, è possibile che vengano a trovarci. Andy scrive: anni fa ho incontrato Bruno Conti davanti al Foxtown, che non è quello il presentatore televisivo.
0: Chi è?
1: È un ex calciatore della Roma.
0: Che so io.
1: E lui dice: per un romanista sfegatato come me è stata come una visione. Ti credo, come se io mi fossi trovato di fronte Van Basten al grottino ticinese.
0: Ma era o non era lui?
1: Van Basten?
0: No, quello del Conti.
1: Bruno Conti, sì, era lui.
0: Era lui.
1: Possibile,
0: era lui.
1: Possibile. Poi questo mi ha fatto volare tantissimo anche. Aspetta, Emily, Renato scrivere. Scrivele?
0: Sì, sì, scrivere.
1: Emily Armstrong dei Linkin Park a Caslano.
0: Perché no?
1: Era in giro in barca dopo il concerto a Zurigo, quindi era
0: sì.
1: Veramente lei?
0: Ci sono altri avvistamenti? No, perché sai che cosa faccio io quando, adesso non mi ricordo, in altre occasioni mi è capitato di intravedere volti famosi, vai a vedere in rete.
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: dici,
1: esatto.
0: Scusa, se l'hanno visto in altri, sicuramente proprio sono gli avvistamenti.
1: Esattamente. Il racconto di Diana mi ha fatto sorridere, perché pensa, quando avevo circa 5 anni, scrive lei, era il 2007, un giorno, come tanti altri, sono andata a sciare con mio padre ad Airolo. La cabina non era tanto piena e ho visto Lara Gut.
0: Ok.
1: Lui mi disse che era impossibile, perché Lara Gut non va ad allenarsi ad Airolo, e poi hanno scoperto che invece era davvero lei e non aveva ricevuto nemmeno l'autografo.
0: Certo.
1: Io la rinfaccerei questa roba al papà per tutta la vita.
0: Come minimo, ma mi sa che così sarà. Infatti lo racconta anche alla radio.
1: Bravissima.
0: Brava.
1: E poi tu prima hai parlato di sosia, di persone che si somigliano, che
0: sì,
1: ci assomigliano. È arrivato un bel messaggio di Samu che ci dice una cosa che io, della quale io ero all'oscuro. Vediamo se il nostro pubblico invece sa qualcosa in più.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì. Ciao.
2: Non so voi, ma quando ero piccolino io mi dicevano che sulla carta d'identità c'era un numero che equivaleva al numero di sosia che avevi in giro nel mondo, con le tue caratteristiche simili. Non ho mai indagato, però girava questa voce. Un saluto.
0: Suona un po' strana come cosa.
1: Allora, perché il governo ci controlla.
0: Certamente, con blotto.
1: Quindi è vera no sta cosa? Una leggenda?
0: No, è una leggenda, dai.
1: Sei sicura?
0: Sì.

0: Ma non so quanti film ho fatto, tutti uguali, ma tutti identici, queste commedie romantiche, sentimentali, che uno dice basta.
1: Dove lei
0: no,
1: all'inizio non vuole, ma, dopo, sì, ma dopo vuole, ma dai, dopo lui sembra così, ma non è così.
2: Allora no, fa le tue le sceneggiature del film.
1: E lei sembra così e non sì, è così. E dopo sono tutti e due invece
0: sempre
1: cosa?
0: Sempre così.
1: Io lo trovo avvincenti.
0: Infatti.
1: Sono bellissimo.
0: Ma poi gliela faccio io la sceneggiatura. Tanto basta vedere Jennifer Lopez e uno è già contento. È una garanzia di spensieratezza. Le 8:01.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Due ore insieme io e il mostriciato, una è già trascorsa.
2: Che
0: ora
2: sembra, due ore che sembrano 12.
0: Che invece a me è volata e questo la racconta lunga.
2: Per l'intensità
0: larga,
2: che ci mettiamo. Sì, come vuoi, tu di quello che vuoi, tanto la gente ti capisce. Cara Simo, ancora giornata soleggiata e molto calda con 37 gradi di massima, ma a parte che il fatto che abbiamo scoperto che in qualche zona del Sopraceneri questa mattina un po'
0: ha piovuto,
2: è venuto giù un po' d'acqua, dovrebbe in serata arrivare qualche temporale anche nel Sottoceneri.
0: Staremo a vedere,
2: cara Simona.
0: Oi.
2: Ti dico che di traffico non ce n'è, le strade sono libere, per cui potete uscire veramente con tranquillità.
0: Addirittura nel Malcantone mi dicono che si viaggia bene, giusto?
2: E se si viaggia bene lì,
0: vuol dire
2: si
0: che
2: viaggia bene dappertutto.
0: Buona camicia a tutti. Allora, è il momento dell'attualità.
3: 3 news.
4: In Michigan, nelle primarie democratiche, in vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista e pro-palestina batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. L'esercito svizzero deve rivedere l'organizzazione logistica, oltre ad armarsi meglio per essere meno vulnerabili, processi di rifornimento o manutenzione devono essere decentralizzati. Un idolo che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, il mondo dello sci, dello sport e la stampa celebrano la carriera di Lara Gut-Behrami dopo l'addio alle competizioni annunciato ieri.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: ovviamente l'originale dei Blondie del 1979, ripreso dagli One Direction.
1: Ah, ecco perché mi suonava.
0: Eh sì, One Way or Another. Cosa vedo arrivare? Dimmi che le fatine dei dischi ti vogliono bene, tanto le hai pagate, cosa hai fatto?
1: Allora, non so, qui la va aperta la domanda anche al pubblico e va chiesto, sono le fatine dei dischi che vogliono bene a me?
0: Sì.
1: O vogliono rompere le scatole a te?
0: Che è una bella domanda però. Allora, adesso io non voglio passare per... la hater degli 883, che no, tra l'altro ho anche conosciuto Max Pezzali.
1: Quindi sei sicura che fosse lui, non era qualcun altro?
0: Così mi hanno annunciato alla ricezione quando sono andata a prenderlo per un'intervista.
1: Ah!
0: Magari era un mitomane.
1: Guarda che è pieno, eh!
0: Forse non era lui. Tant'è che era veramente super carino, simpatico. Io dico, all'epoca quando è uscito L'Uomo Ragno avevo anche figli piccoli, ci siamo divertiti ad ascoltarli.
1: Quindi
0: gli 883.
1: Deduco, non mi ricordo, che tu non abbia visto la serie TV a loro dedicata.
0: No, non ancora. Però non era il mio gruppo preferito.
1: Ma è un capolavoro.
0: E mi ricordo la mia faccia di palta quando avevo qua Max Pezzali al microfono. Oh, Max, tu hai fatto delle pietre miliari della musica. I tuoi testi li sanno tutti, li cantano anche i paracardi.
1: E lui aveva scritto una canzone in quel momento.
0: Ero proprio una fan.
1: Ok. Sei ridicola.
0: Penso che le fatine abbiano fatto un dono non soltanto a te, che sei un accanito fan.
1: Sì.
0: Quasi come dire nato zero.
1: Non esageriamo, però quasi, loro si avvicinano
0: quasi.
1: Molto. Esatto, assolutamente.
0: Ne hanno fatto un regalo a te, a tutto il pubblico che ama gli 883.
1: Io sono in attesa spasmodica della seconda stagione sulla storia degli 883, non vedo l'ora.
0: Ecco.
1: Ma guardala, è bella, Simona.
0: Certo, se tu guardi Dune o Dune.
1: Va bene, ieri l'ho visto.
0: Davvero?
1: No.
0: Ma che bugiardello, stricciatole, anche bugiardo. E maialino.

0: Allora, sto per cambiare argomento, ti avviso, però okay. Prima racconto ancora un altro episodio di un incontro, in questo caso, che mi riguarda, in questo caso vero, nel senso che ho incontrato una persona famosa sapendo che fosse proprio lui in carne ed ossa. Mi trovavo all'autostilo San Giuseppe in centro Lugano in cerca di parcheggio, avevo fatto su e giù da tipo un quarto d'ora.
1: Sì.
0: Penso di aver detto le peggio cose a chiunque.
1: Perché immagino.
0: Se non che a un
1: già
0: certo...
1: sei così.
0: Esattamente.
1: Già fumantino di tuo.
0: Se non che a un certo punto vedo avvicinarsi questo signore che esce dall'ascensore e si dirige verso un'auto e da lontano, all'epoca ancora non portavo gli occhiali, strabuzzo un po' gli occhi. Cerco di mettere a fuoco e dico: ma è lui o non è lui?
1: E chi era?
0: Poi ho scoperto che era lui, perché alla fine lui abita qua, quindi non era così raro imbattersi in Fabio Capello. Altro grandissimo, grandissima parte, di pezzo di storia della AC Milan di Milano, grandissimo ex allenatore. Vedo che lui è e mi fa segno col dito che sta per uscire. Allora io in estasi mi sporgo dal finestrino e dico: grande mister, grazie mille. Lui sorride, mi fa l'occhiolino ed entra in macchina.
1: E Nico era così felice.
0: Mamma mia, l'ho raccontato a
1: ancora
0: tutti.
1: Adesso vedo che ti illumini tutto.
0: Beh, mi ha fatto il capello, mi ha fatto l'occhiolino.
1: Mi dispiace non darti soddisfazioni, perché
0: certo,
1: quando mi parli, ma che ne so, quando mi parli di calciatori, ma proprio zero. Chissà quanti ne ho incontrati, magari anche tra i tuoi idoli
0: più
1: grandi.
0: Beh, Dio dà il pane a chi non ha i denti, questa è una grande frase che è sempre vera. Ora passiamo di Paolo in Frasca. Sai che io sono attento a tutte i trend che spuntano dai social,
1: sì.
0: Soprattutto quelli culinari, perché mi piace molto mangiare.
1: Certo, a chi non piace, dai.
0: E in questo periodo, visto che comunque secondo me per colazione ci potrebbe stare, visto che riguarda una componente che durante la colazione si mangia,
1: e che cos'è?
0: È diventato viralissimo, sicuramente l'avrete visto, se non l'avete visto mi spiace per voi. Il trend attuale è prendere la brioche, il cornetto, togliere una delle due estremità, togliere il ripieno, quindi la parte, cos'è, la mollica?
1: Sì, la mollica è quello che è, insomma.
0: E infilarci dentro il gelato magnum.
1: Ah, il magnum.
0: Poi
1: addirittura.
0: Lo togli.
1: Che se no.
0: Togli la bacchetta e mangi così. È diventato viralissimo. C'ho Instagram pieno di gente.
1: Ma dov'è, in Sicilia, che si mangia la brioche col gelato?
0: Con la granita.
1: Con la granita.
0: Sì, esatto.
1: E in questo caso invece ci ficchi dentro proprio un magnum.
0: Ci ficchi dentro il magnum. Magnum croissant si chiama.
1: Ma è tutto magnum.
0: Brava, fa ridere. Ho il video, se volete, di come si prepara.
1: Volentieri,
0: ve lo giro.
1: Dai,
0: così ve lo faccio guardare. Arriva da Instagram e ve lo faccio vedere.
1: Sì, manda.
0: Mando, Che fame.
1: Sai che anch'io adesso mi mangerei.
0: Io lo mangerei tutta la vita.
1: C'è senza lattosio il magnum?

0: a dormire, ma prima di andare a dormire voglio fare una cosa. C'era qualcuno che diceva che prima o poi ogni essere di questo pianeta avrà i suoi 15 minuti di notorietà, e con la rete, i social, così tutto questo si sta veramente avverando.
1: Ok.
0: Chi sono io? Chi sono io e chi sei tu per impedire a un nostro amico ascoltatore di avere il suo momento di notorietà, Nico?
1: Ho un po' paura.
0: Di cosa hai paura?
1: Cosa stai facendo?
0: A te cosa fa paura?
1: Non lo so, veramente. Perché quando tu ti lanci in queste iniziative poi temo sempre il peggio, perché non so mai cosa aspettarmi.
0: Ma lo sai che cadi sempre in piedi con me poi alla fine. Allora, ciao ragazzi, oggi è il compleanno di Serena.
1: Ciao Sere, tanti auguri.
0: La mia compagna, e io ho realizzato per lei un brano musicale e ve lo invio. Hai visto mai? Cioè, voglio dire,
1: è lui che canta, quindi?
0: Ma allora, non è lui che canta, ma il testo l'ha scritto lui.
1: Beh, è vero che viviamo ormai, mi dimentico sempre che viviamo nell'epoca in cui fare canzoni
0: è facile,
1: è abbastanza facile.
0: Però poi, sai, le parole, eccetera.
1: Ah no, certo, no, metterle
0: devi
1: in musica.
0: Devi comunque trovarle bene.
1: Il testo è un'altra, io non sarei in grado, metterle in musica ci pensano ormai le macchine, però il testo effettivamente
0: allora,
1: necessita.
0: Allora, facciamo così, mettiamoci in una specie di, sì, tipo un talent, no? Noi siamo i giudici e anche voi che state ascoltando alla fine potete fare i giudici di, che ne so.
1: Io faccio Achille Lauro allora.
0: No, bellissimo, io chi potrei essere così fastidiosa?
1: Mara Maionchi.
0: Sì, sono Mara Maionchi tutta la vita, solo che non posso dire le parolacce.
1: Quello è vero.
0: Allora che Mara Maionchi sarei? Ve lo facciamo ascoltare intanto, tanti auguri a Serena, ma senti Marcello che cosa ti ha creato. Oh, giudici, severi ma giusti, mettiamo a disposizione questo pezzo che ha scritto Marcello per la sua Serena.
1: Cioè, questa è la canzone?
0: Dedicatissima.
2: È partito da un semplice ciao, e poi il resto l'abbiamo scritto dolcemente.

0: avete un'opinione, potete tranquillamente darcela, se volete, il sì. vostro momento giudice. A me piacerebbe tantissimo far parte di un reality così, tipo Mara Maionchi, e tu hai deciso di essere chi? Manuel Agnelli, chi vuoi essere?
1: Io sono Achille Lauro.
0: Achille Lauro, certo.
2: Allora Simona, per me sì.
0: E già, e tutti muoiono per sì. lui. Mamma mia, Achille!
2: C'è il sentimento.
0: Achille!

0: Allora,
1: dimmi tutto.
0: Devo ancora riprendere dalla canzone di Marcello che ci ha fatto veramente volare questa mattina. Vorremmo tutti essere donne, vorreste tutte essere Serena, secondo me.
1: Vero, avere qualcuno che ti dedica una canzone così, con queste parole sentite. Noi abbiamo buttato il nostro Marcello in pasto agli amici di Parzialmente Stremato che si stanno manifestando.

0: gente vuole sapere.
1: La gente vuole sapere.
0: Quindi ho preso una decisione. Adesso andiamo dritti, però mi devi seguire.
1: Io ti seguo.
0: Io sono carico.
1: Ti seguirei fino alla fine del mondo. Guarda,
0: stamattina la chiamiamo.
1: Senti, Ni, hai già fatto una cavolata tanto tempo fa e ancora lei non si è vendicata.
0: Allora, tanto io ormai ho capito che fra me e lei il rapporto si è irrimediabilmente incrinato, perché non mi risponde più quando le scrivo.
1: Allora dici, pertanto
0: le mando le robe su Instagram,
1: sì,
0: e non mi risponde.
1: Ci vado di mezzo anche io, poi alla fine vengo messa nella blacklist di Tiki. Allora, premessa per chi non avesse ascoltato la radio: lunedì Tiki ha annunciato in diretta, con una certa boria, se posso permettermi, vado a fare la mia prima lezione.
0: Beh, ma
1: di
0: Pilates, tipico suo, certo.
1: Per poi ammettere il giorno dopo di aver spudoratamente evitato di andarci, perché purtroppo questo abbonamento in palestra ti dà la possibilità di, insomma,
0: di fare un po' quello che vuoi.
1: Di fare un po' quello che vuoi, quindi non ci va e poi trova delle scuse così abbastanza pessime. Si riscrive a un altro corso che era previsto per ieri alle 9 del mattino. E io ho pensato, ma lasciamola stare, no? Perché la gente chiede, alla fine, Tiki l'ha fatta o no la sua prima lezione di Pilates? Senti che pathos che ha questo racconto,
0: ecco,
1: quindi, che grado di interesse.
0: Ormai, come detto, io vado avanti per la mia strada, io non ho paura di lei.
1: Vedo dallo sguardo che non hai paura. Sì.
0: Vado dritto.
1: Certo.
0: E quindi tu puoi anche non parlare, la chiamo io.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Io ti prendo in parola. No, affrontiamo con coraggio e a testa alta questa sfida. Tra poco, quindi, probabilmente sta anche dormendo.
0: Ma non lo so, cioè alle 8:30 deve anche svegliarsi in fuori.
1: Hai ragione.
0: Chi dorme non piglia pesci.
1: Ma che ce frega.
0: Il mattino all'ora in bocca, posso andare avanti con le frasi.
1: No, ti prego, già le hai dette tutte, okay. Non sto bene. Hit Dead, Offspring e poi...
0: Chi?
1: Hit Dead. Okay. Hit Dead. Ho studiato in India l'inglese, che ti devo dire?

0: Allora, le cose si fanno insieme perché è un'accordata, no? Il nostro programma, quando ci sei tu, prevede la corresponsabilità. Quello che dico io al microfono è quello che potresti dire anche tu.
1: Guarda che l'hai detto, cioè l'hai detto, è registrato.
0: Sì.
1: Cioè, rimane traccia di questa cosa.
0: È così, okay. È così, non la pensi così anche tu?
1: Certo!
0: E quindi io ti seguo in questa tua sventurata idea.
1: Allora, va precisato il fatto che sono arrivati diversi messaggi di gente che mi implora di non farlo, perché sono ancora reduci dall'ultima volta in cui ho azzardato a chiamarla così.
0: Era il giorno del compleanno di Tiki, quando tu hai pensato bene di chiamarla,
1: sì,
0: mandandola in ansia, dicendole: Tiki, ma cosa fai? Perché non sei ancora al lavoro che ti aspettiamo? E lei, come ognuno di noi avrebbe reagito così, ha detto: oh mio Dio, arrivo subito!
1: Sì, cioè,
0: una roba
1: così,
0: che... No, ti ha detto delle cose brutte.
1: No, fortunatamente no, è stata abbastanza, era talmente ancora più del mondo dei sogni che sveglia, che non ha avuto la prontezza di mandarmi a quel paese.
0: Beh, perdona se ho fatto una sintesi, che
1: ma
0: però
1: no, bravissima.
0: Doveva essere più o meno una roba del genere.
1: Esattamente.
0: E adesso cosa facciamo?
1: La chiamiamo, ho deciso, basta che la chiamiamo, perché il pubblico mi ha rotto le scatole. Adesso anch'io sono curioso di sapere.
0: Ma tu lo sai che ha le bambine in vacanza, che magari sta dormendo.
1: No, secondo me invece non sta. Guarda, sono pronto a scommettere che non sta dormendo.
0: Insieme,
1: vai.
0: Nico.
1: Vai!
0: Affrontiamo questa cosa.
1: Chiamala!
0: Con coraggio!
1: Zitti tutti! Vabbè, sta dormendo. Ah, pronto?
2: Pronto?
1: Ah, oh, pronto! Buongiorno, carissima! Come stai?
2: Pronto.
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Vuoi dire che ho sbagliato nome?
1: Ma guarda che fa... Ma sei Tiki, sì.
2: Ciao.
1: Sì,
2: ma
1: è lei. È lei.
2: Cosa
1: qui...
2: volete? So che allora io vedo qua sullo schermo, mi fa vedere il numero della diretta.
1: Sei in diretta,
2: quindi non ci provate.
1: Sei
2: so che, ecco,
1: non dire parolacce.
0: Non dire parolacce, che poi ci va di mezzo il tuo lavoro, il tuo contratto.
2: Cosa volete?
1: Allora, io sono arrivato ieri mattina e il pubblico, pensando che ci fossi ancora tu prima che io iniziassi, sono arrivati una serie di messaggi. Oh, non vedo l'ora di sentire Tiki che racconta la sua prima lezione di Pilates.
0: Ammesso che tu
2: devo fare retromarcia. Aspetta un attimo, non riesco a guidare e parlare.
0: Tra l'altro, facciamo una colletta, okay, per un viva voce migliore per Tiki.
1: Beh, la macchina dei Flintstones c'ha lei,
0: è vero,
1: ha,
0: una roba proprio vecchia, ma come si sente male?
1: Allora,
2: cosa volete? Ditemi.
1: Sì, non, io nulla. È il pubblico che chiede, vuole a grande richiesta un tuo resoconto, un tuo riassunto. Come stai? Come è andata? Perché immagino che dopo aver bidonato la prima, la seconda sarai andata. Quindi vai, è il tuo momento per raccontare. Quindi quando sei arrivata, che tipo di esercizi ti hanno fatto fare? Se sei stanca, se
0: esatto,
1: i muscoli sono stanchi. Vai, racconta un
0: acido
1: po'.
0: Acido lattico, dai.
2: Ma allora io vi dirò di più. Sono in auto adesso.
1: E non ci interessa, però va bene. Stai andando in palestra? Oggi vai, quindi alle 8:41, 9, quindi stai andando oggi, quindi vuol dire che anche il martedì non sei andata,
0: mercoledì.
2: Sto andando nei negozi, quelli del fai da te, che devo cercare una guarnizione.
1: Ma guarda che è veramente
2: quindi imbarazzata. Quindi mi perderò.
0: Vergognoso.
2: Ma tra l'altro, come andate in vacanza, Nico?
0: Ma smettila! Sei andata o no a fare la tua prima lezione di Pilates ieri alle 9?
2: Ma tu devi andare in Grecia, Simo, vero? Com'è che parti?
0: Ma sarà che non ci sente bene, forse? Deve essere la connessione.
1: Forse sì, devi...
2: Allora, adesso vi dico la verità.
0: No, niente, non si sente più.
1: Ma guarda che fa finta. Ma è imbarazzante. Io te l'avevo detto, no?
0: È imbarazzante, veramente.
1: Va bene, dai. Vai.
0: Assurdo.
1: Sì, va bene.
0: Assurdo.
1: Vai a comprarti la recinzione per il giardino, vai.
0: Secondo me non c'è andata.
2: E poi?
0: No, figurati.
2: E poi sono andata.
1: Te l'avevo detto o no che è ridicola?
0: Ho perso la linea.
1: Ma te l'ho detto o no che è ridicola?
0: Si dice senza vergogna proprio.
1: Imbarazzante.
0: Mamma.

0: comparse, no, che incontriamo lungo il nostro cammino, che sembrano state messe lì apposta da una regista, da una sceneggiatura prestabilita. Ti fa dubitare, no? Dici, ma stava veramente in un Truman Show? Incredibile come, certo, ha cambiato la nostra percezione del film.
1: Assolutamente sì. Un po' quello, un po' che viviamo dentro una grandissima simulazione.
0: Vero.
1: Guidata da qualcun altro, questa è la mia convinzione da sempre.
0: Siamo come dei burattini in mano dei burattinai che ci fanno muovere come vogliono loro.
1: Meno male che ci muovono attraverso dei fili e non da qualche altra parte.
0: Non come le marionette.
1: Esattamente, perché potrebbe essere un po' scomodo. Boh, vabbè, punti di vista, c'è,
0: certo,
1: chi piace, per
0: certo,
1: carità.
0: Però poi ti mancherebbe tutta l'altra parte del corpo. Comunque è difficile, cioè, da portarsi dietro.
1: È vero che i mezzi busti, anche perché ho scoperto con mia grande. Io mi ricordo quando ero piccolo e ho scoperto che i mezzi busti del telegiornale in realtà hanno anche le gambe.
0: Oh, ma sai, perché tu non è che proprio già da piccolo avevi,
1: no,
0: delle,
1: no, non ero molto sveglio.
0: Sì.
1: Io quello che vedevo in televisione per me era vero.
0: Sì, è vero.
1: Tutto quello che vedevo in televisione era tutto vero. Sai, i draghi, i Pokémon, tutte queste robe qua, no?
0: Adesso è, diciamo, un po' cambiata la cosa, anche perché grazie alla rete possiamo approfondire, fare tutte le nostre ricerche, soprattutto in ambito, tantissimo in ambito di scienze cognitive, ci abbindolano, è questo l'accento, ho ascoltato troppo gli 883, ho perso gli accenti per colpa tua. E allora ci abbindolano con queste frasi motivazionali, soprattutto per riuscire ad andare in palestra così.
1: Siamo ancora fermi lì?
0: Che con Tiki non ha funzionato, sì, perché dobbiamo chiudere comunque lo scherzone che l'abbiamo fatto, perché c'è stata una reazione da parte del pubblico. Sei come me, grande, più Tiki per tutti, hanno scritto di tutto.
1: Ma no, lei, allora, l'unico metodo che con lei funzionerebbe sarebbe prenderla per l'orecchio,
0: sì,
1: e trascinare. Solo che no, allora dovrei prendere tipo, non so, tipo una di quelle scale, gli scalini, no?
0: Sì.
1: Mobili, delle,
0: esatto,
1: rotelle.
0: E poi correre,
1: salire,
0: ma
1: esatto,
0: correre
1: puoi
0: tanto.
1: Trascinarla per l'orecchio.
0: Però,
1: ma
0: appunto,
1: ci penso io, ho questo come mio obiettivo per il 2027.
0: Sì.
1: Visto che ormai il 2026 è finito. È quello di farla andare in palestra 3 volte a settimana.
0: Però forse dovete cambiare palestra, perché la palestra dove andate tutti e due ha scelto questa variante dell'app molto friendly, no? In cui tu puoi tranquillamente disdire il tuo appuntamento, insomma non nuoce a nessuno. Mentre io, nelle palestre dove sono andata, dovevo pagare se non ci andavo ai corsi.
1: È l'unica.
0: E allora ho iniziato ad andarci. Il primo che mi ha insegnato questa lezione fu il mio dentista. All'epoca io tardai perché persi un bus di 3 minuti e lui mi disse: mi dispiace, ti devo fatturare la seduta dal dentista, era l'igienista, non mi ricordo.
1: No, io lì sarei andato fuori dai gangheri proprio.
0: Però mi ha dato una lezione importante.
1: Non esiste.
0: Cioè, è l'unica.
1: Ma non dipende da me, ma io avrei litigato tantissimo con nome e cognome di questo dentista.
0: No, perché poi invece di 3 sarebbero diventati 6 e poi mezz'ora di ritardo e poi magari una volta disdico. No, ci vogliono metodi severi per disciplinare il personale.
1: Mi prudono le mani, Simona.
0: Adesso ti do il suo nome, sarà probabilmente passato in un'altra dimensione.

0: Simo, abbiamo tutto. 6 minuti scarsi per dare via 2 paia di infraditi.
1: Bravo, proprio così si dice il plurale di dita, sai? Allora, come fare per accaparrarsi il paio di ciabatiti che abbiamo a disposizione? Dovreste, metti caso che è proprio il momento giusto per la colazione, mandarci una foto della vostra colazione adesso.
0: Ah,
1: in questo preciso istante, se state facendo colazione, mandateci una foto e potreste ricevere le nostre ciabatito firmate Rete 3.
0: Molto bene.
1: No, ho sbagliato tutto.
0: Sottofondo la

0: situazione tristissima.
1: No, questa non è triste, questa non è triste. Non riesco a capire esattamente che cos'è quella mousse accanto. Però di triste non ha niente, sembra un gelato.
0: Sono d'accordo con te, no? Allora, una va, un paio di ciabatito va al nostro Joe perché se le merita di diritto. E poi l'altra va a Deborah, perché Deborah ci ha mandato la foto del suo vassoio, la colazione è strepitosa.
1: Poi è arrivata adesso anche una colazione dei campioni. Abbiamo un giffel
0: con negroni,
1: del roast beef. Ah, no. E delle uova strapazzate con bacon.
0: Qua ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Qua ci si. Questa è la mia colazione.
1: Ha unito tutti i nostri gusti praticamente. Però purtroppo avevamo soltanto un paio che è volato via, che si è sciolto via.
0: Ragazzi,
1: più che volato
0: c'è tutta
1: via
0: la giornata. C'è tutta la giornata per poter vincere ancora. C'è anche domani mattina.
1: Certo.
0: Se volete riprovare, siamo ancora qui. Ve le faremo vincere domani mattina, non vi preoccupate.
1: Tra pochissimo ci sarà Abodrax con voi. Noi vi diamo appuntamento domani tra le 6 e le 7 con la Sima, poi tra le 7 e le 9 con il mostriciotto.
0: Sì, sottoscrivo tutto.
1: Ciao! Ciao.

0: vogliamo rendervi felici.
1: No? Radio televisione. Non che
0: i raga di Pazzamente Scamato già non abbiano adempiuto questo importantissimo compito, riempiendovi di gioia.
2: Ma mai abbastanza.
0: Di ma cioè, sai che c'è anche il troppo, eh?
2: Tu sei il sì, plus.
0: Alla fine è una torta piena di crema.
2: Tu sei l'extreme, sei l'esperienza estrema.
0: Però poi quando la crema comincia a uscire, debordare.
3: Sì, diventa un problema, così come diventano un problema i 37 gradi che sono previsti per oggi. Ma c'è la speranza del fatto che in serata possa arrivare un temporale e anche dei rovesci, che spero che durino più di 10 minuti perché e che non facciano danni, ovviamente. Sì, perché altrimenti, se no, peggiorano la situazione e basta.
0: Bravissimo.
3: Però questa è la previsione per oggi: caldo e forse in serata, forse un temporalino.
0: Perfetto, grazie mille. Per il bollettino del traffico, ho letto prima sulle strade della Svizzera italiana, senza gli occhiali ho letto la colazione è fluida.
2: Certo,
0: pensa che no?
2: Ma è
0: devi mangiare una roba ridicola,
2: una
0: forse
2: bella
0: come se avessi bisogno di fare colazione.
2: Liquida.
0: Esatto. E invece era la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Il microfono a Simona per le informazioni.
1: 3 News.
2: Disoccupazione in leggero aumento in Svizzera e in Ticino. In luglio è salita al 3% a livello nazionale, al 2,8% in Ticino. Invariata la situazione nei grigioni con un tasso dell'1,1%. Primarie democratiche in Michigan. In vista delle elezioni di metà mandato, il candidato più progressista è pro-PAL, batte l'avversaria sostenuta dai vertici del partito e dalla lobby pro-israeliana. Gianni Infantino resta presidente della FIFA, ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione ieri in Marocco, dopo essersi scusato per la questione dei fondi privati.

Avicii con Audra May, Addicted to You. Sono dipendente da te. E non è una cosa, sai, anche, non so, mi ricordo per esempio Twilight, no? Il vampirone bellone, fascinosone, Pattinson, che dice alla sua bella, letteralmente bella, dice: tu per me sei come una droga, non riesco. Vogliamo parlare di codipendenza emotiva? No, non parliamone. Buongiorno carissimi e carissime, ben ritrovati, ben ritrovate. Sono le 9.05 anche questa mattina in compagnia fino a mezzogiorno, a partire grosso modo dalle 10:30, 11:15 ci raggiungerà anche Ottavio per giochini, notiziole e faccezze assortite, tanta musica come sempre, anche quella curata ogni giorno con amore, con muchissimo amor, dalle nostre fatine di dischi, che ho visto che hanno già messo lì una roba meravigliosa degli anni 80 tra pochissimo. E come sempre, anche ancora non l'ho detto, anche perché ho appena iniziato, il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale attraverso la quale è possibile chiacchierare, salutarsi, mandarsi meme, video e foto, e anche così ricette di torte e foto di gattini, come dico ogni tanto, se vi va, appunto, è possibile comunicare tramite WhatsApp. Continuiamo con la musica italiana invece in questo momento. Angelina Mango con Marco Mengoni, il tormentone di quest'estate. 1

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, proprio come un fiore il finale così di Angelina Mango, queste poche note dove non c'era nemmeno più la musica, meraviglioso. Dicevo, uno dei regalini, una delle perle che le nostre fatine di dischi ci hanno messo subito in inizio di trasmissione, arriva dagli anni 80, anni 80 che vengono un po' mitizzati, sono stati presi, riutilizzati da, per esempio, Stranger Things, sono stati riutilizzati da tanti artisti che hanno ripreso alcuni stilemi, se volete, di quel tipo di suono, di quel tipo di composizione, che ne so, uno su tutti, The Weeknd, che ma non è l'unico, in tanti, in molti anche Somber per alcuni aspetti, ma tantissimi hanno ripreso un po' quell'atmosfera, quel tipo di suoni, synth, per cercare di ricreare un po' quell'atmosfera, perché quell'atmosfera lì era anche proprio legata a quel tipo di suoni. Però negli anni 80 non c'era solamente la scelleratezza sfrenata di un'esuberanza che, non lo so, pensava a un mondo dove non ci fossero limiti, no? Dove si poteva crescere economicamente all'infinito, dove non c'era nessun problema, ci si divertiva tutti a oltranza, oh yeah. No, iniziava già, ormai c'è sempre stata perché ci ha sempre accompagnati nel corso dell'evoluzione umana, anche un tipo di visione e di riflessione sul mondo un pochino più raccolta, più intima, anche nel mondo della musica pop, perché vabbè, poi usciva il punk, che era una riflessione anche abbastanza così rivoluzionaria sulla la vita e i vari mille problemi che ci sono sempre stati anche dal punto di vista sociale, politico, economico. E da lì poi anche tutta una serie di sottogeneri, per esempio, che hanno cominciato un po' a dare un po' un'impronta poi a quello che è diventato la musica indie, con riflessioni invece che poi sul sociale, più sull'intimità, sui vari problemi che magari una persona può avere, sul senso di disagio che puoi dirlo negli anni Ottanta. Sembravi, già adesso sembri strano, ma ai tempi era ancora più strano. Però tutti questi gruppi, poi magari persone che poi si possono anche definire come intellettuali, che prendevano questo tipo di tematiche, le sviluppavano, le codificavano in generi musicali, sono diventati poi di fatto dei cult veri e propri. In questi ultimi giorni mi stavo rivedendo un sacco di video dei primissimi Cure, meravigliosi, The Virgin Prunes. C'erano un sacco di gruppi che facevano musica un po' deprimente, se volete, un po' malinconica, onirica, che però hanno avuto un successo pazzesco, incredibile. Tra queste due cose si situano un po' anche gli Smiths, che non è che facessero proprio delle ballad cupe, oscure, dark, però le loro atmosfere erano sempre un po' malinconiche, barra melanconiche e meravigliose, super azzeccate, per cui ce li ascoltiamo. This Charming Man di Smith, era 1983, scusate la prima cotoletta, forse anche l'ultima della mattina. Buongiorno!

abbiamo ripescato dal 2024 Darin, artista dalla Svezia. Facciamo avanti e indietro nel tempo, lo sapete, ci siamo appena precipitati prima negli anni 80, adesso nel 2024 e torniamo invece all'inizio proprio di 2000 con un progetto di un musicista che io ogni volta che lo vedo devo dire due cose. Avevo detto prima e ultima cotoletta, ho mentito spudoratamente, no, però veramente Damon Albarn, se riuscite ad andare a recuperare alcune delle cose che ha fatto poi per i fatti suoi, a parte i Gorillaz, a parte i Blur, che comunque anche gli ultimissimi album sono incredibili, però appunto per esempio, lo dico ogni volta che parlo di lui, andate a recuperare se riuscite Mali Music, che se non mi ricordo male forse era anche quello all'inizio, nella prima metà insomma degli anni 2000, 2005-2006 non ricordo bene, meraviglioso, un mix di sperimentazione rock pop mischiato alla musica tradizionale del Mali, dalla quale tra l'altro poi trae origine il blues, e scusate se poco, un album meraviglioso con un'atmosfera incredibile, perfetto da ascoltare durante un viaggio perché ti fa pensare alle vaste, non so, distese africane, panorami comunque esotici, e ha una forma del tempo molto ma molto dilatata, con dei cenni anche musicalmente parlando a musica molto antica, perché si sente, lui ha collaborato con tanti musicisti tradizionali di quella zona. Un album meraviglioso. Noi però invece adesso ci ascoltiamo col suo progetto molto divertente, dove ha creato questo gruppo che si chiamano Gorillaz, e praticamente non li si vede mai, li si vede solamente sotto forma di cartone animato, una cosa bellissima. Questo brano è diventato uno dei loro grandissimi successi, Clint Eastwood.

musica come veicolo di emozioni immediate, ricordi, sensazioni e anche di informazioni legate a cose curiose, a cose affascinanti della nostra storia, del nostro passato. Lo dico perché dopo aver letto il titolo così mi è venuta una curiosità su questa danzetteria di Madonna e sono andato a leggermi tutta la storia di questo club, di questo locale leggendario degli anni 80 a New York, il Danzetteria appunto. Lei cita tutta una serie di artisti, di famosi intellettuali che lo frequentavano tutti praticamente. La Danzetteria era come tutti i posti, i place to be, era un luogo aperto a tutti e a tutte, per cui super affascinante andare a leggersi anche quelle storie legate a quelle parentesi storiche che fanno parte della cultura pop finché volete, ma comunque della cultura. Continuiamo con la musica italiana con un titolo di un brano che ha avuto un enorme successo l'anno scorso, venuto fuori da Sanremo 2025, loro sono molto bravi, ha un titolo che è una di quelle frasi, che una di quelle cose che non si chiedono mai, però nella musica si può fare tutto, per cui alla fine però ci sono delle domande che non si fanno.

sulla potenza. Beh, i Black Keys non si è mai dubitato del fatto che fossero spettacolari, meravigliosi, ma questa You Got to Lose è bellissima, sembra di tornare agli anni 60-70, un originale tra l'altro preso dal repertorio di Ike Turner del 1958, appunto. Sì, era l'ex marito di Tina Turner, con la quale poi hanno formato il duo Ike e Tina per qualche annetto. Poi, se volete un po' andare a vedere come e perché è finito tutto, andate a vedervi il film autobiografico su Tina Turner, peraltro bellissimo, piuttosto duro, anche abbastanza commovente, di come lei poi è uscita da questa relazione artisticamente potente ma assolutamente tossica, soprattutto per lei, i molti sforzi che ha dovuto fare, come ha dovuto cambiare vita e come poi questo cambiamento di vita l'abbia anche poi portata al successo, non solo personale, ma poi questo successo, questa sua consapevolezza, questa presa di coscienza l'ha aiutata a diventare, anche artisticamente parlando, la Tina Turner che oggi conosciamo tutti. Molto bello. Ascolta.

siamo, non so se siamo da quelle parti lì, ma questa Let You Go mi ricorda un po' Passenger, Hero, tutte quelle cose lì della prima metà degli anni 2000, 2005, 2006, quel tipo di suono lì. E invece è un brano di quest'anno che ha avuto un successo gigantesco, infatti l'abbiamo ascoltato tanto, uno dei tormentoni di questo periodo, di questa prima parte del 2026, che alla fine mettila come ti pare, ma siamo già ad agosto, la maggior parte ce la siamo già mangiata. Come sta andando, come prosegue questa giornata di giovedì, cosa state facendo, se vi va di farmelo sapere, io sono sempre curioso, perché io sono qui, ormai lo sapete quello che faccio, guardo quello che sta per arrivare, cerco di mettere un po' in ordine quando ce n'è bisogno, anche perché il grosso l'hanno già fatto le fatine dei dischi, i brani, la musica. Mi concentro su quello che arriva per vedere un po' i tempi, cerco magari qualche notiziola ancora qua e là, informazioni sulla musica, però ecco, grosso modo questo è quello che faccio. Invece voi, per me, se non scrivete posso immaginare qualsiasi cosa, se non scrivete su WhatsApp rimane un bel mistero anche da immaginare, da pensare. Mi piace pensare a tutto il nostro pubblico, carissime e carissime, che state facendo di tutto di più, magari qualcuno si sta godendo, come la maggior parte, credo, delle persone in questo periodo, le vacanze, ma gli altri invece si smazzano giornate di lavoro, come sempre. Incognito con Jocelyn Brown, torniamo al 91, Always There, con un remix di David Morales.

Sabor, DJ Koja con Melody e Jason Derulo, Micico. Questo è un brano molto da Ti spalmo la crema, eh? Ti spalmo la crema alle quasi le 10 del mattino di giovedì, ma sì, va bene anche quello, non c'è problema. Tra poco, dunque, tra qualche minuto avremo uno sguardo ancora alla meteo, magari andremo a vedere un pochino più nel dettaglio che cosa ci aspetta per i prossimi giorni, per vedere un po' che fine faremo, insomma, con questa ondata di calore, l'ennesima, semmai se ci sono delle previsioni anche su quello che riguarda la fine di questo momento di canicola, e poi anche uno sguardo ancora alle informazioni.

Ma che bravo, l'atmosfera vagamente country questa per Stella Lefty, cantautrice appunto americana, uscita quest'anno con questo bel brano, con questa bella ballad dedicata, credo, penso, insomma, visto che il titolo è quello, a una città, Boston, una città incredibile negli Stati Uniti, con una sua storia tutta particolare, molto molto legata all'immigrazione irlandese. È una città anche peraltro considerata molto elegante per gli standard degli Stati Uniti d'America, una città molto raffinata, colta. Continuiamo con gli Oasis, Stop Crying Your Heart Out, uno dei gruppi preferiti da una certa generazione, sicuramente da molte generazioni, però c'è chi c'è cresciuto e chi ha legato agli Oasis i propri ricordi di adolescente, meraviglioso, e con loro arriveremo alle 10:00.

0: delle ballad, delle tante, degli Oasis, il gruppo perfetto del Britpop.
1: Scusa, un gruppo pieno di ballad, mi è venuta così.
0: Mamma mia, ma ti vengono incredibile.
1: Premorti,
0: e non hai neanche degli autori.
1: Sono io, esatto, autrice di me stessa.
0: Dopo questo step c'è solamente
1: Rete 3. L'abisso.
0: La transcatatonica, esatto, l'abisso. Vediamo un po' che cosa ci dicono le previsioni del tempo alle 10, un minuto, così diciamo anche l'orario. Allora, per la giornata di oggi, molto caldo, abbiamo sentito prima Saldagna che insomma, diciamo che non è che ci ha rincuorati tanto, dicendo che si parlava di temperature massime da 34 a 37 gradi. Confermiamo. La fine di questa ondata di calore dovrebbe arrivare in teoria domani, con degli abbassamenti che non sembrano di tanto, però insomma, passare da 37 a 33 sembra
1: buttali
0: già
1: via.
0: Buttali via. E in teoria poi la cosa dovrebbe continuare nel corso del weekend, ma stiamo a vedere. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: Inviare una lettera posta A in formato standard passerà dall'attuale franco e 20 a 1,40. Per la posta B si pagherà 1,10 contro l'attuale franco. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano L'Eto il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Cantonale Ticinesi 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il co-presidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS e in Gran Consiglio.

Bravo, bravissimo, sempre Post Malone con Morgan Wallen, in questo caso Had Some Help. Continua il nostro viaggio, il nostro periplo, la nostra odissea. Però l'odissea non è, dai, è un viaggio un pochino più tranquillo, non così, spero, insomma, travagliato o pericoloso come quello di Ulisse per tornare a Itaca. Il viaggio attraverso le epoche musicali, ovviamente non è che ci spostiamo tantissimo, non è che andiamo a ascoltarci, che ne so, Minuetto, i Madrigali, anche se, per l'amor del cielo, io ogni tanto un po' di musica classica adoro. Però torniamo ancora una volta negli anni Ottanta con loro che erano considerati tra i re, i principini della musica degli anni Ottanta, con il loro look incredibile, permanenti ai capelli, belli come il sole, un po' la bellezza dell'asino perché avevano 20 anni, ma grandissimi. Duran Duran, Rio. Oh yeah. E so che parlo fino all'intro come facevano i DJ di una volta. Ta-la!

Armin. Mi fa sempre ridere questo nome. Armin van Buuren. Quante U ci sono con Trevor Guthrie. This is what it feels like. Che bel brano, è un po' un inno estivo, è molto gioioso, molto festivo. E torniamo nella Svizzera italiana, dove abbiamo scoperto una bella realtà musicale, delle tante, bisogna anche dire la verità, ce ne sono molte, sempre di più negli ultimi anni, non solo in tutto il paese, nella Svizzera, ma anche nella Svizzera italiana. Questi sono i Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera, molto carino.

0: cambiarmi l'atmosfera.
1: Possiamo dire, io spero che non sia diminutivo, però mi ricordano tanto i Colors, sono i nostri Colors della Svizzera italiana. Bravissimi Kashmir, Matt Simons o Simons se preferite, Catch and Release.

E poi vedi che tornano anche gli anni 90. Questa Show Me Love potrebbe essere tranquillamente un brano con questo tipo di suoni e di dance dell'inizio degli anni 90. Sono le 10:20. Questa è Rete 3. Io sono Valtrax. E questo è Caparezza, c'è bisogno di dirlo? 20 anni fa. La mia parte intollerante, featuring Gennaro Cosmo Parlato.

0: Selena Gomez, attrice, cantante, imprenditrice e anche promotrice di se stessa, una persona incredibilmente presa con un sacco di talenti, e Benny Blanco, che se non sbaglio è il suo moroso, è il suo marito, e Becky G, Te Olvido, questo era un brano appunto uscito quest'anno, il 14 agosto.
1: Convivono? Convivono?
0: Il 14, esatto, il 14 agosto dico arriverà l'album. Lei cosa ci fa qui? Sempre giudicare? Vecchietto, mandalo via. Nonostante ora faccia parte
2: del compostaggio,
0: dell'umido.
2: Perché ha ragione.
1: Esatto. Non si convive senza essere sposati.
0: Sì, certo, come no, sono nel 2026. Dai, vai, no, via. No. Vai da Rapparecigni.
2: Vai da Guglielmoni, vai.
0: Ma non c'era qualche tombola da qualche parte?
2: Vai. Ciao Batrax.
0: Ciao Ottavio.
2: Allora, oggi la sigla di Paitinedi che mettiamo verso le 11.05.
0: Ok.
2: Visto che ieri
0: tu mi dici è già stata richiesta. Non si sa nemmeno che c'è.
2: No,
0: c'è
2: peggio. Ieri hanno detto fatele più lunghe, quella di oggi dura 2 minuti praticamente. Ah, è tutta una storia,
0: è quasi tutta la trasmissione.
2: Sentire che bella storia raccontano.
0: Certo.
2: Adesso voglio lanciare una challenge agli ascoltatori. Mm-hmm. No, a noi due la challenge. Con una parola ci scrivete un'azione che fate al lavoro con un verbo all'infinito e io e Patrax cerchiamo di indovinare che lavoro fate. Facciamo un esempio. Noi potremmo scrivere parlare.
0: Sì.
2: E la gente dice cosa fai? O l'insegnante.
0: Ok, ma tutti parlano al lavoro.
2: E no, allora deve essere più tecnica. Deve essere,
0: proprio che possa evocare la professione.
2: Esatto.
0: Altrimenti, dici camminare.
2: Se uno scrive coibentare, noi cerchiamo di capire.
0: Certo, cos'è che sarà lavorerà nelle costruzioni, nell'edilizia, lattoniere, non lo so.
2: Esatto, quindi un termine gergale del vostro lavoro.
0: E noi poi scusa, non ho capito, le vinciamo noi le ciabatte?
2: No, poi no. Tra tutti quelli che ci avranno scritto estraiamo tre sventolini
0: okay.
2: Da dare,
0: perché non è che li regaliamo.
2: Aspetta,
0: così
2: è già arrivato uno. Sfoltire, beh, è facile.
0: Parrucchiere
2: o giardiniere.
0: Il giardiniere
2: sfoltisce,
0: potrebbe, no, però sfoltisce di più il parrucchiere.
2: Dai, sfidateci.
0: Dai va bene.
2: Parole difficilissime, tanto Paltrax le sa tutte.
0: E certo, come no. Allora dateci dentro 079 873 8073.

0: Molto bella questa di Curakei. Molto bella, è stata scelta per l'MX tra tutti per uno. È il progetto da solista e indie pop di Gabriel Brugini, ex Sim Plus.
1: Ah, infatti, mi sembrava.
0: Ci saranno ancora.
1: Allora, hanno litigato come gli Oasis?
0: Non penso, sai che non penso. Perché non è uscita nessuna.
1: No, ok, no. Va bene. Allora, quante azioni si compiono ogni giorno nella Svizzera italiana? Ognuna diversa per ogni lavoro. Vi abbiamo detto, scriveteci un'azione con un verbo che fate ogni giorno al lavoro. Noi cercheremo di capire, di dedurre. Ad esempio, Aline, recapitare, facile. Apostina?
0: Apostina?
1: No?
0: Sì. Qualcuno ci scrive insaccare.
1: Ah, insaccare macellaio.
0: Allora, macellaio oppure
1: capo,
0: esatto, che continui a insaccare.
1: Esatto. Dici se fai il capo ufficio o il macellaio. Accostare potrebbe fare il parcheggiatore abusivo.
0: Non lo so.
1: Aspetta, accostare.
0: Ok.
1: È difficile. Srotolare. Lele. Un'azione che fa spesso lui è srotolare.
0: Lavora in un negozio di mobili con i tappeti? O srotola?
1: Tappetaio?
0: Non lo so. Qualcuno dice chiacchierare con Claude.
1: Bellissima.
0: Un large language model, un LLM.
1: Che lavoro potrebbe fare?
0: Che lavoro è?
1: La giornalista?
0: No, anche sì, però dopo alla fine ha risposto, dice... sviluppatrice. Claude può aiutare, e di questa cosa abbiamo già sentito parlare, dire può aiutare a codificare, può aiutare a realizzare parti di app, perché lo sa fare.
1: Cioè, i programmatori usano l'AI per programmare.
0: Sì, esatto. Infatti, dimmi, fammi, ho bisogno di un'API per, che ne so, lavorare su questo tipo di progetto software, e magari l'AI si mette lì e tri.
1: Recapitare era giusto, postina, recapitare.
2: Giusto, bravi ragazzi. Io srotolo, consegno tappeti.
1: Bravissimo!
0: Allora,
1: ma sei un genio, Paltrax.
0: Grandissimo, non lo so, perché sennò.
1: Io ero in alto mare con decatissaggiare. Non lo so.
0: Sbobinare.
1: Sbobinare potrebbe essere un
0: no. Per fortuna sono riuscito a indovinare.
1: Un elettricista?
0: Ecco, laminare. Laminare.
1: Quanti lavori si fanno in te?
0: A ci picchia, però se ti dico cosa capiresti. Perché
1: sniffare, sniffare.
0: Cioè? Non è un lavoro quello?
1: Dipende, se fai il sommelier di vini.
0: Quello sì, assolutamente.
1: Fai il sommelier di vini o sei un broker?

0: Non so se l'abbiamo detto il titolo di questo brano di Daft Punk, Around the World.
1: Non lo dice nel brano.
0: Non lo so, forse all'inizio lo dice, però non è così evidente, ogni volta bisogna dirlo. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi. Laminare, laminare era abbastanza sibillino, perché tu puoi pensare che uno lavori in metallurgia.
1: Invece?
0: Non so. No! No. Meglio! E visto l'orario anche mi sento un po' male, dice: io lamino perché è il processo attraverso il quale si può ottenere la pasta sfoglia, per la precisione, per realizzare i pain au chocolat.
1: Quindi fa la pasticcera, la pasticcera.
0: Sì, la pasticcera.
1: E invece associamo laminare alla miera.
0: Sì.
1: Alissa dice che nel suo lavoro deve spesso allettare, ci lancia la sfida. Può essere che faccia l'infermiera? Allettare vuol dire mettere a letto?
0: Sì, sì.
1: O anche accontentare?
0: Allettare, ti posso allettare con una bella offerta, anche un po' stuzzicare, può voler dire,
1: esatto.
0: Far venire voglia.
1: Quindi o venditrice o infermiera che deve allettare i pazienti.
0: Esatto.
1: Allora, ce n'è uno troppo generico, perché abbiamo detto deve essere precisa per la vostra professione.
0: Sì.
1: Invece bestemmiare, che ci hanno scritto, vale un
0: po'
1: per tutti.
0: Per tanti lavori, questo si può. Qualcuno ha scritto, Gabriella ha scritto grattare, e io dico, boh, non lo so, massaggiatrice.
1: Di lavoro gratta?
0: Giocatrice di Gratta e Vinci Pro. Però poi alla fine sono andato su in cima alla chat e ho letto che
1: igienista dentale.
0: No, pensava che avessi azzeccato,
1: però hai barato, attenzione, non si bara,
0: lo so, però mi è scappato il dito col mouse e sono finito sopra.
1: Computistare,
0: ok.
1: Sbobinare, ci hanno detto.
0: Sì,
1: si dice ancora oggi, anche se le interviste non sono più su bobine,
0: no,
1: ma sono dei file, che trascrivere un'intervista nel giornalismo si dica ancora sbobinare. L'abbiamo ereditato da quando proprio,
0: esatto,
1: si usavano i nastri. Accostare, e brancolavamo nel buio, lui fa il macchinista ferroviario, accostare la locomotiva ai vagoni quando devi agganciare i vagoni.
0: Perché accostare non è proprio evidente arrivarci.
1: Guidare un po' generico, guidare.
0: Sì, autista di qualsiasi tipo di mezzo, che sia pubblico oppure privato, per consegne.
1: Una guida turistica.
0: Anche disegnare è poi era quello che aveva detto prima, codificare, disegnare e codificare insieme, effettivamente poi se uno ci pensa un po' può portare per esempio a pensare al CAD-CAM, ai processi CAD-CAM, quelli che permettono di realizzare in modo digitale dei modelli che poi vengono realizzati in 3D, e dice faccio la designer di pezzi meccanici. Pazzesco.
1: Ma quanti lavori ci
0: lavorano
1: fuori?
0: Ma infatti,
1: c'è un
0: mondo, ragazzi,
1: che brulica.
0: Pazzesco.
1: Cosa fa Cristiano, che sul lavoro deve spesso aspirare?
0: Ok.
1: Aspirare. Non sniffare come quello di prima, Però può essere sinonimo di sniffare, aspirare.
0: Ma altrimenti si occupa di pulizie,
1: può
0: oppure
1: essere
0: di canalizzazioni, non lo so, una roba del genere. Sai che ci sono anche quelli che lavorano con, che ne so, canalizzazioni, fosse settiche, eccetera, eccetera. E bello, adesso fra un po' sceglieremo anche, poi credo, andando a caso,
1: assolutamente a sorte.
0: Ma bello, ci avete reso molto affascinante questo
1: programma. Si apre un mondo, perché tu pensi che esista solo il tuo di lavoro,
0: sì,
1: cioè tu generico, non hai idea di quante professioni esistono.
0: Coltivare, pozzo, meraviglioso.
2: Dammene un po'.
0: No, dai, grazie.
2: Giù,
0: a voi che coltivate il nostro cibo.

0: deciso? Abbiamo deciso, no, io lascio fare a te.
1: No, non decido, è assorrata l'estrazione.
0: Ah, ok.
1: Assorrata.
0: Ah, ok.
1: Praticamente inserisco il numero dei messaggi arrivati, gli dicono generami tre numeri dall'1 al 100.
0: Ok.
1: E il messaggio corrispondente vincono indipendentemente dal contenuto. L'amico che ci aveva scritto che il suo lavoro consiste nell'aspirare,
0: okay,
1: si occupa di pulizia di fosse biologiche.
0: Vedi che alla fine mi ero avvicinato.
1: Che
0: più
1: se
0: o
1: non
0: meno
1: ci fosse lui, sì, saremmo. No,
0: beh, appunto, è diciamo che un servizio abbastanza fondamentale.
1: Allora, assolutamente assorrata, abbiamo estratto Aline, il cui lavoro consiste nel recapitare, lei,
0: okay,
1: fa la postina, però dice solo di pacchi, chiamatemi pacchina. Non sapevo che esistesse.
0: Va bene.
1: La postina solo di pacchi, detta pacchina.
0: Sì.
1: Poi chi ha scritto laminare e fa la pasticcera.
0: Sì, con il pan chocolat, mamma mia.
1: È stata
0: mia
1: estratta.
0: Ok.
1: E poi abbiamo estratto anche, aspetta che sono astratto, eh. Mm-hmm. Ecco, Maxim Spegnere aveva scritto, lui fa il pompiere.
0: Giusto. Beh, quello
1: pompiere.
0: Sì. Spegnere uno ci pensava su un attimo.
1: Pompiere.
0: O fai quello del supporto tecnico dei call center, degli help desk per l'informatica. Signora, accesso e spento il modem.
1: Ah, esatto.
0: Che quello è un classico.
1: Le luci sono accese.
0: Le luci sono accese. Lampeggiano. C'è scritto on. Aspetti che adesso controllo. E poi vanno 7 minuti di raff in sottofondo.
1: Stia gentilmente
0: come
1: in attesa.
0: Esattamente.
1: Passa il mio collega.
0: Che infatti.
1: Allora,
0: bravi,
1: la mia prossima azione sarà spedire,
0: ok,
1: a voi, sì, lo sventolino.
0: Bravissime, bravissime.

0: qualcuno ci ha detto sudo.
1: Ah.
0: Allora posso pensare a un tester di saune.
1: Come cioè per lavoro suda, cioè sì. deve sudare per deve lavoro, sudare, non perché fa caldo. Eccetera.
0: No, prova, è tester delle
1: tester
0: saune.
1: Tester di deodoranti.
0: Anche.
1: Tester di
0: anche,
1: deodoranti.
0: Anche, potrebbe essere. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp dove si possono ricevere messaggi, mandare messaggi anche come in questo caso, per esempio, per partecipare.
1: Telepatici anche.
0: Anche sì, esatto. Una volta abbiamo ricevuto un messaggio audio dove non c'era niente.
1: Però
0: ed era un messaggio telepatico.
1: Decrittato.
0: Esattamente.
1: Decrittato.
0: Sì.
1: Grande.
0: E vi serve anche per il gioco, per questo lo dico, ripeto ancora il numero proprio per quello. 079-873-8073. Adesso gli Weezer, Feels Like Summer, non Feels Like, sembra quasi estate. No, è proprio estate. C'è cioè proprio più di così, non lo so io.
1: Sai che dicono l'anno prossimo.

0: bella, Feels Like Summer dei Weezer. Siamo arrivati grazie a loro e grazie anche al fatto che ci siamo, penso, credo di poter dire, divertiti tutti insieme col nostro giochino per la distribuzione degli sventolini alle 11. Un minuto. E allora con Ottavio che ci darà uno sguardo, una panoramica.
1: Previsioni per oggi in tutta la Svizzera: abbastanza soleggiato con qualche banco nuvoloso a tratti più esteso al sud e all'est. In giornata sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi. In serata possibile anche verso il sottoceneri. Massime per oggi 35 al sud e 30 al nord. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato.
2: 3 News. Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030. Lo ammette al quotidiano Le Temps il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti al governo. Cantonality cinesi 2027, Fabrizio Sirica rinuncia a candidarsi per il Consiglio di Stato. Dopo il caso dell'eccesso di velocità, il copresidente del PS ritira la propria disponibilità a candidarsi al governo. La direzione del partito gli conferma però la fiducia alla guida del PS in Gran Consiglio. Niente tasse né pedaggi, ma il controllo dei transiti attraverso lo stretto di Hormuz sarà dell'Iran. Questi termini essenziali dell'accordo che la Repubblica Islamica e l'Oman stanno finalizzando sulla base di una nuova definizione delle rotte sicure di navigazione nel Golfo Persico.

0: ci picchia, poi arrivano notizie come quella di adesso. Una delle fattine dei dischi è arrivata con la faccia triste triste, ci ha detto che Francesco Guccini è deceduto, purtroppo aveva 86 anni, è una figura gigantesca, enorme per quanto riguarda la musica italiana, la musica d'autore italiana, ma anche la cultura a 360 gradi. Io ricordo un bellissimo filmato di qualche anno fa, degli anni 70, con lui e, se non ricordo male, anche Benigni, che giocavano e facevano la gara chi riusciva a cantare delle canzoncine, inventarsi delle strofe in rima.
1: Una cosa un grandissimo
0: spettacolare,
1: sì, sì.
0: Perché loro due venivano da una tradizione, quella dell'Appennino tosco-emiliano, che li univa, dove si trovavano queste persone nelle taverne, nelle bettole di paese, e facevano queste cose con dei talenti popolari incredibili. Francesco Guccini, dire quanto sia stata importante la sua figura, tutto quello che ha fatto a livello musicale, è impossibile in due minuti, non lo faremo. Però ci saranno sicuramente un sacco di tributi da parte dei nostri colleghi giornalisti, molto probabilmente anche su Rete 1, magari ne parleremo anche noi a Rete 3, sicuramente Rete 2 anche approfondirà parti della sua carriera, musicalmente parlando, enorme, sterminata, anche del suo impegno per il sociale, politico, sicuramente sempre molto schierato, questo lo sanno tutti. La famiglia ha reso noto che, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata, per cui non ci sarà nessun tipo di celebrazione pubblica, ma sicuramente a quella che il pubblico vorrà dedicargli ci sarà. E vabbè, niente, è una notizia che ci rende tristi, perché si spegne una voce particolare, importante, che ha sempre detto più o meno pane pane e vino il vino, ecco. Per cui vogliamo dedicargli un pensiero, un ricordo affettuoso. Ci ascoltiamo Francesco Guccini nel giorno della sua scomparsa con La Locomotiva.
2: Non so che riso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

metafora di una locomotiva inarrestabile che avanza, è lanciata appunto contro l'ingiustizia, una delle immagini, delle tante immagini che ci ha consegnato la storia, soprattutto artistica ma anche personale, perché era un personaggio sicuramente molto intenso, quella di Francesco Guccini, che purtroppo, lo ripetiamo, appunto abbiamo ricevuto la notizia pochi minuti fa, si è spento oggi, aveva 86 anni. Gli abbiamo tributato questo omaggio con un brano che si è sentito, insomma, raccoglieva un po' tutto quello che era lui, il messaggio sociale, anche un po', appunto, un testo è innegabile, molto di sinistra, però una persona che ha saputo segnare tantissimo la cultura italiana e di conseguenza anche un po' quella della Svizzera italiana, dove so che in tanti e tante l'hanno ascoltato e lo ascoltano magari ogni giorno. I vostri messaggi sono lì a testimoniare che in tanti erano appunto molto vicini e frequentavano la sua musica, non può essere altrimenti dal momento che ci ha accompagnato per così tanti anni. Continuiamo invece adesso con i Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, un caso che si parli di lacrimucce che vengono versate o lacrimone.

0: Movie Quiz.
1: Allora, anche oggi il Movie Quiz per aggiudicarsi quante entrate?
2: Due biglietti a testa per tre persone. Due biglietti per tre vincitori. Stasera verrà proiettato quello che molti già definiscono il film dell'anno, addirittura.
1: Addirittura?
3: Dopo anni di guerra,
2: l'hai visto?
1: Sì.
3: Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa.
4: Ma gli dèi hanno qualcosa da dire.
3: Nemmeno io.
5: Promettimi che tornerai.
3: E se non ci riuscissi?
4: Agei Achei!
2: E avete riconosciuto l'Odissea, il film di Christopher Nolan, di cui tutti parlano, che tutti recensiscono, che tu hai visto e ti è piaciuto.
1: A me devo dire è piaciuto, poi ho sentito un sacco, è molto controverso perché chiaramente vai a toccare un super classico. Cioè quando ti scontri e vai a prendere come materiale per lavorare sulla tua opera, precedente che viene reputata un classico monolitico che ha influenzato migliaia di anni di cultura, cioè poi ti dici non è evidente, no? Però io devo dire che come film, dal punto di vista proprio cinematografico e anche della trama, a me è piaciuto, si è concentrato soprattutto, Nolan poi lo diceva, su la storia di un soldato che soffre di stress post-traumatico e che cerca di venire a patti con quello che ha fatto durante questa guerra sciagurata e prima di tornare a casa.
2: Ma lui vuole tornare.
1: Appunto, poi lui si dice, ma è possibile? Alla fine mi è venuta in mente tanto
2: c'è mia moglie che mi aspetta, torno.
1: Poi quella frase che diceva, per esempio, anche perché bene o male è una forma di viaggio anche quella, tipo Odissea, quella di Frodo e i suoi amici nel Signore degli Anelli, quando Frodo alla fine dell'ultimo episodio dice "Mi sono accorto venendo e tornando alla contea che non si può tornare indietro, mai
2: dopo
1: veramente
2: quello che hai vissuto".
1: Ma non si può mai nella vita, in realtà, puoi solo andare avanti, no? E lì si rende conto che non poteva più vivere nella contea. Vabbè,
2: pensa
1: comunque
2: a vedere l'Odissea a Castelgrande, cioè in quella cornice. Hanno girato anche un video lì, no? Per promuovere
1: esatto. Travis Scott che interpreta il brano che si può sentire nella sigla finale, se volete, del film, e l'hanno girato lì.
2: Allora adesso vi faccio una domandina facile. Mm-hmm. Se rispondete esattamente parteciperete all'estrazione. Una raccomandazione: rispondete solo se stasera alle 21:15 vi interessa vedere l'Odissea di Nolan a Castelgrande.
1: Esatto.
2: Perché ieri ne abbiamo estratti alcuni che dicevano: ah no, ma non posso, cosa si vinceva?
1: Esatto.
2: No. Allora si vincono due biglietti per andare stasera a vedere l'Odissea di Christopher Nolan a Castelgrande.
1: In una cornice incredibile.
2: Rispondere solo se interessati alla seguente domanda.
1: Vai.
2: In cosa trasforma gli uomini la maga Circe? È facile, no?
1: Quello che sono veramente, perché gli uomini vogliono sempre solo una cosa.

0: bella questa di Napoleone, Cucumari. Pensa all'animatore che viene dopo e vede quante persone ci hanno scritto porci.
1: Maiali, dirà, porci.
0: Ma di cosa hanno parlato che tutti gli scrivono
1: Sozzoni.
0: Porci?
1: Sozzoni. No,
0: maiali.
1: Esatto.
0: Chi più ne ha più ne metta. Chi più ne ha più ne ha più ne metta. La risposta esatta era la maga Circe trasformava gli uomini in porci. Poi giravano anche dei leoni, dei lupi che forse erano i viaggiatori precedenti.
1: Esatto, perché poi ti dici ma che persone erano queste? Perché essere trasformato in leone dalla maga Circe vuol dire che comunque
0: eri
1: una personcina abbastanza
0: aggressiva.
1: Non lo so, però sta di fatto che lei quando incontra gli argonauti, perché poi alla fine questo erano i compagni di viaggio di Ulisse, se li ritrova davanti e vede subito quello in loro, sostanzialmente, senza pensarci troppo, in una scena che devo dire è abbastanza cruda, abbastanza duretta.
0: Non vorrei avere spoilerato, ma era abbastanza risaputa questa cosa, no?
1: Sì, era abbastanza risaputa, devo dire di sì, anche perché comunque l'Odissea qualche annetto sulle spalle come trama ce l'ha, però ecco, la scena ha fatto discutere molto perché rasenta quasi body horror, cioè veramente molto molto impressionante, sì, è particolare, stranissima, anche con un utilizzo dell'audio molto intenso.
0: Allora, tra tutti quelli che ci hanno dato dei porci, che ci hanno scritto porci, nei prossimi minuti procedo all'estrazione di tre persone che vinceranno due biglietti a testa e verranno informate su WhatsApp.
1: Dai, va bene. E intanto continuiamo con un altro classico bellissimo degli anni 80, i Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: poi alla fine, se vuoi, nella vita ci sono diversi tipi di odissee. L'odissea è diventata un po' un simbolo,
1: esatto,
0: no? Perché l'odissea
1: del viaggio infinito,
0: esatto, quando non so, vai in vacanza, c'è cioè una coda, una colonna che dura 8 ore, è stata un'odissea. Per me l'odissea da attraversare in questo periodo della vita, sì, è il mio confronto con la tua produzione musicale, esatto, che tu dici totalmente svincolata da pregiudizi e da malizia. Io non ci continuo a non crederci, secondo me l'algoritmo ce l'ha con me, perché parte, dico, non tutto, perché no, sono consapevole dei miei limiti.
1: È vero, Gnari.
0: No, una
1: vero.
0: Parte di quello che viene detta in queste canzoncine,
1: tutto vero,
0: mi sento di dire.
1: Ma allora,
0: lo dirò anche davanti al giudice.
1: E anche sede, se vuoi, l'odissea di Paitinedi, che poi sei tu,
0: sì,
1: che non riesci a fuggire dalle canzoni create da lei, come esatto, Ulisse non riusciva a fuggire, sì, dall'isola. Tu non riesci a fuggire da queste canzoni,
0: no, ricordiamo,
1: create da lei.
0: Per ognuna di queste canzoni è stato consumato l'equivalente di energia dalla città di Chicago per 6 mesi.
1: Esatto.
0: Cioè, giusto per dare un'idea.
1: E pago pure un abbonamento.
0: Ecco.
1: Allora, ieri perfetto, qualcuno ci ha detto: perché sono così brevi le canzoni sui Paitinedi? Fatene una più lunga.
0: No, ma io oggi perché? Perché bisogna dar retta per forza tutto quello che chiede la gente?
1: Si potrebbero pentire di averlo chiesto,
0: ecco,
1: visto
0: appunto,
1: che dura 1 minuto e 50.
0: Io abbandonerò il cantone allora.
1: Allora, secondo l'AI, tu ieri sei stato visto fuori da un supermercato,
0: okay,
1: che chiedevi franchetti alle persone
0: per il parcheggio,
1: millantando che erano per il carrello,
0: mentre...
1: però poi non li usavi per il carrello. Ma sentiamo cosa ha prodotto Suno, vai.
0: Vai.

0: giornata magrissima. Poi voglio dire, cioè, allora, non è mica che si deve sempre raccontare tutto della vita di tutti, no?
1: Scusa, chiedi
0: no, tante cose inventate, tante cose molto spassose, così per un momento da passare in intrattenimento di grasse risate in compagnia, allora, adesso, ma non c'è quasi niente di vero.
1: Noi scherziamo, pensa cosa si potrà fare con la I. Fra...
0: Pensavo con un franchetto.
1: Adesso,
0: praticamente
1: già,
0: niente.
1: Già adesso. Sì, sì.
0: Cioè, belle. Io poi, figurati, te lo dico io.
1: È piaciuta nella fatina dei dischi. Abbiamo svoltato. La I piace ai programmatori musicali.
0: Ecco.
1: È l'inizio della fine.
0: A me meno.
1: Alfiero. Fanno tutte le canzoni col computer.

0: Allora, alcuni continuano a scriverci porci, credo che siano in ritardo sulla domanda.
1: Sì, o forse magari.
0: O forse è proprio per noi. Esatto. Però tra tutti questi che scrivono porci c'è un messaggio che dice: ciao Joas, ti aspettiamo in via Tal dei Tali.
1: Ok.
0: A Olivone vi offriamo il caffè. A più tardi.
1: Ma meraviglioso.
0: Ma è a Olivone,
1: Joas. È bello ospitare qualcuno che, come me, deve soldi a tanta gente. Non sono l'unico, anche Joas Balmelli, eccolo!
2: Ciao Joas!
3: Ma sai che siamo a Olivone proprio in questo momento.
1: No,
3: arrivo in attenzione, clamoroso.
1: Meraviglioso.
3: E poi quando si parla di offrire il caffè, noi ci siamo, sempre lì in prima fila. Senti, no, però stiamo ancora risalendo la corrente. Obiettivo Pineta Saracino, zona Campoblegno, zona impianto di sci, perché la partenza ufficiale avverrà da lì. Poi i gelati li distribuiamo in discesa con calma, faremo tappa in tutte le località o quasi della meravigliosa Valle del Sole, la Valle di Blenio.
1: Sì.
3: E quindi se come Simona, perché so che è Simona,
1: esatto,
3: che ci ha scritto, volete che passiamo da voi anche a domicilio o presso la vostra attività commerciale a lasciarvi il bello fresco, il gelato esclusivo dell'estate di Rete 3, beh, scriveteci allo 079 873 8073. Intanto noi stiamo anche incontrando tanta gente per strada che ci suona il clacson. Ora non capiamo bene se si tratti di una clacsonata di fastidio, come dire,
1: sì,
3: di...
1: no.
3: Scusa, è andata via la linea un attimo, oppure se si tratta di clacsonata amichevole per un grandissimo Uber.
1: Sentili.
3: No, ma certo, sono clacsonate di saluto cordiale, ci fa grande piacere. Siamo accolti veramente con grande generosità dalla valle. Rimanete lì, affacciati alle finestre, scriveteci, perché tra una mezz'oretta partiamo da Campoblegno.
1: Come il passaggio dei girini al Giro d'Italia, no?
0: Per vedere immagini.
1: No, oppure
0: sì, vero,
3: come la carovana, come la carovana.
1: È bravissimo, bravissimo.
3: Così del Tour de Suisse. Guarda, infatti fai bene a ricordare la carovana del Giro d'Italia, del Tour de Suisse, perché abbiamo anche dei gadget di Rete 3, mica solo i gelati.
1: Vai! Diciamolo.
3: Prestigiosissimo, abbiamo gli sventolini, i ventagli di Rete 3, l'abbiamo sentito, canicola prolungata, fa un caldo bestia anche in Valle di Blenio. E quindi ce n'è veramente per tutti i gusti e soprattutto per la stagione. Ci fermeremo, l'abbiamo detto, lo faremo davvero in un paio di caseifici che abbiamo già adocchiato salendo. Ci fermeremo in un paio di garage, in un paio di cantieri che abbiamo già adocchiato, e ci fermeremo da voi che ci state ascoltando e volete, avete tanta voglia di bello fresco, di gelato di Rete 3. Adesso Alex Franconi è il mio autista di lusso,
1: okay.
3: Puoi accendere, sarò io a guidare, sempre con le antenne ben drizzate.
1: Sempre,
3: allora,
1: ascolta.
3: La Valle di Blenio
1: scrivono,
3: dimmi tu.
0: Non è che per caso potresti andare su fino a Cozzera?
3: A Cozzera magari dobbiamo valutare, ascolta, ma perché c'è qualcuno che scrive da Cozzera?
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, ce lo siamo inventato. Dai,
3: adesso andiamo a Cozzera. Allora,
1: dai.
3: No, senti, no, dacci il tempo di girare l'auto. Ci vuole poco, peraltro, perché è lunga 36 centimetri. La nostra auto del tempo di Rete 3, ecco, anche questo va detto. Ci notate sicuramente, se ci vedete passare, vedete un'automobilina verde con due persone di grosse dimensioni a bordo. Ecco, senti qua, fai versi, Alex Lanfranconi. E fermateci, fate i gesti.
1: Va bene.
3: Allora, adesso noi vi salutiamo perché stiamo per entrare nel tunnel che porta proprio a Campo Blenio, e quindi rimanete lì, noi ci sentiremo nelle prossime ore con Julie. Intanto l'abbraccio freschissimo va direttamente a Ottavio e Paltrax, anche
1: grazie,
3: da parte di Alex Lanfranconi.
1: Puoi suonare il clacson, per favore?
4: Della radio, del mezzo pubblico, per chiedere scusa al Mitsubishi che abbiamo dietro, perché più di 40 non riusciamo a fare.
3: Siamo in salita.
1: O Mitsubishi dietro al microlina, se ci senti,
0: abbiate pazienza.
1: Pazienza. Sì, esatto. Grazie ragazzi! Buona gelatata,
3: ciao,
1: buona distribuzione.
3: Tra poco.
1: Ciao, ciao, ciao, a dopo. Can't touch this. Can't touch this. Eccoci. Can't touch this. Can't touch this.

0: la figura gigantesca di Francesco Guccini è impossibile da, insomma, rivaleggiare. Però sì, stava riflettendo prima, ricordiamo appunto, è arrivata in mattinata la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, sulla la musica italiana, su chi rimane, no? Poi chi prende l'eredità di un certo tipo di cantautorato. Ci sono ancora oggi dei musicisti, dei cantanti con dei testi veramente molto interessanti e anche della musica meno sempre impegnata, anche se sono cambiati i tempi storici ovviamente. Uno di questi, Francesco Motta, l'abbiamo appena ascoltato adesso, bellissimo.
1: Anche questa Francesco, vedi?
0: Sì, la nostra ultima
1: Gregori,
0: canzone.
1: Francesco Guccini.
0: Lui pisano, Francesco Motta di Pisa.
2: Allora, pisana l'uscio, non voglio pisana l'uscio.
3: Che si rompe.
1: No, allora, no. Volevo proporre di combattere il caldo anche col linguaggio.
0: Mi spiego. Mi piace
1: se
0: questo.
1: Tu dici è l'estate più calda degli ultimi 150 anni, già senti il peso sulle spalle.
0: Sì.
1: Dovremmo dire è l'estate meno calda dei prossimi 50 anni. No, è vero, è l'estate calda.
0: È bello come
1: ti cambia un po' la prospettiva.
0: È ottimistica.
1: Cioè,
0: come
1: da un lato dici sì, andiamo male, dall'altro però è l'estate meno calda dei prossimi 50 anni.
0: Sì.
1: Addirittura la Repubblica titola rimpiangeremo questa estate. È solo l'inizio. Senti che
0: è leggerissimamente apocalittica come
1: allora
0: cosa.
1: Noi stiamo proseguiamo con i consigli per gli acquisti per questa estate o per le prossime.
0: Va bene.
1: Ieri vi abbiamo consigliato il coprimaterasso raffreddato a liquido, mai più senza, che cambia la vita di notte. Oggi vi consiglio Urk Shirt 5.0,
0: cioè
1: è la quinta versione, quindi ulteriormente migliorata, di una t-shirt particolare che puoi non lavare per un mese. Cioè, diciamo, qualsiasi maglietta la puoi non lavare per un mese.
0: Sì.
1: Questa non la lavi per un mese senza conseguenze. Non so se mi spiego.
0: Ma seriamente?
1: Sai che c'è qualcuno che non si sa perché non ama lavare i vestiti?
0: Sì. Adesso non so perché, ho paura che fai una canzone sul fatto che non l'avevi vestiti mai.
1: Ah, mi hai dato l'idea per domani.
0: Appunto.
1: No, comunque questa t-shirt contiene rame, argento, zinco, oro, cenere vulcanica e due ingredienti segreti. No, $79.
0: Okay.
1: È quello che risparmi non facendo le docce per un mese. Garantiscono la tenuta anche con uso intenso.
0: Sì.
1: Adesso ti ripeto, non si capisce perché uno non dovrebbe lavare la t-shirt per un mese. Non so, un corso di sopravvivenza nel bosco.
0: Ma magari se non fare il bucato comunque impatta sull'ambiente. In momenti come questi, dove anche l'acqua, non dico che viene razionata, ma in alcune zone del mondo e dell'Europa sì. Per cui sai, si può pensare che si possa essere utile, no?
1: Oppure c'è chi dice sudo tantissimo che anche se la lavo devo lavarla ogni giorno.
0: Mi è fatto venire in mente un bel aneddoto che ho letto stamattina che parlava di Steve Jobs, e questo aneddoto fa parte della sua biografia autorizzata. Sai che lui aveva una dieta esclusivamente fruttariana,
1: sì,
0: e lui era convinto del fatto che mangiando solo frutta non avesse odori corporali, cosa che invece viene smentita da chi lavorava con lui, ma questo è un altro discorso. E quando si stressava molto al lavoro, sai cosa faceva? Andava nei bagni della Apple e si faceva il pediluvio dentro nei lavandini con una sedia, metteva i piedi dentro
1: per eliminare
0: non lo so, non ho idea, però mi hai fatto venire in mente questa cosa, che lui era convinto di non avere odore corporeo, cosa che invece non
1: si sa. No. Comunque, allora, t-shirt Hershirt 5.0, potete non lavarla per un mese senza nessuna conseguenza. Propongo il prossimo gadget di Rete 3. Tra l'altro la stessa ditta, è tutto vero, cercate, la stessa ditta aveva proposto con le medesime caratteristiche i boxer.
0: Ah, ok, va bene. E buon appetito.
1: No, è tutto vero,
0: va bene. Vi lasciamo in compagnia di Julie Arlene, da Ottavio
1: e da Paitinedi.
0: Mi raccomando, se ci incontriamo fuori da un supermercato, a me vanno bene anche i gettoncini di plastica, quelli per il carrello, perché
1: è vero.
0: A domani.
1: Anche di Franchetti, allora.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 12 e un minuto, buongiorno anche da parte mia e soprattutto a quest'ora, buon appetit! Sì, perché dai, abbiamo 3 ore insieme, sbirciando la scaletta vi dico che nella prima mezz'ora possiamo tranquillamente anche parlare francese. E la cosa ci piace un sacco. Allora, ça va, bonjour, bon appétit. Qu'est-ce que vous avez dans votre assiette? Cosa state mangiando? Dai, lo sapete che mi piace dare un'occhiata. Oggi tra l'altro mi è arrivata una ricetta da condividere con voi dal nostro chef di fiducia Bart, che è in vacanza, eppure ci pensa, come molti di voi della community. Non potete fare a meno di Rete 3. Wow, che privilegio! Allora, vogliamo iniziare con una bella botta di anni 90? Non ci sono le chitarre degli Oasis, quello no. Però c'è lei che cambiava di nuovo pelle negli anni 90, perché Cher ha praticamente scollinato un numero lungo, una lunga serie di decenni, sempre con grande eleganza, stile, unicità, avanguardia e direi anche una buona dose di carisma. Qui arrivava con questa Believe e molti ragazzini scoprivano soltanto grazie a questa canzone chi era Cher.

0: leggera eppure nasconde un po' l'uso e consumo anche delle relazioni di questo nostro periodo. Allora, grazie per i vostri messaggini. Com'è che dici?
1: Si mosce?
0: Sì?
1: Si mosce?
2: Si mosce?
1: Si mosce le crevette.
0: Ah, le crevette! Ma che buone le crevette! I gamberetti, certo, sono un ottimo modo per trovare una soluzione a nutrire il corpo e l'anima con questo caldo che, insomma, per certe persone, abbiamo capito ieri che non è per tutti, fa passare anche un po' l'appetito e sicuramente la voglia di mettersi a cucinare. Allora, dicevamo, una mattina un po' così alla française, qui siamo in Belgio, però comunque si parla francese e si gioca con le parole come solo lui. Andiamo con una perla di Stromae. Senti qua, senti qua.

0: Clapton.
1: Nick Mello, musica svizzera. Adesso sentite qua. Questa musica dovrebbe già farvi capire tutto, tutto quello di cui sto per parlarvi. È il 6 di agosto, sta per partire il Sound and Fun, il treno di Rete 3, capitanato da DJ Sterky, DJ Alexio in console, sì, sarà il nostro il resident in console proprio su questo treno, che vi farà ballare già di buon mattino. Destinazione Street Parade, insieme a lui il guest ticinese Nixer con la sua techno super potente. Io adesso sono qui per ricordarvi che se volete salire a bordo e approfittare di questa occasione esclusiva, come mai, come sempre da tradizione, andare alla Street Parade ballando insieme a Rete 3 e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra rete, sarà possibile. Trovate un po' di informazioni online naturalmente. Io vi dico già che la partenza da Lugano sarà alle 8.47, da Bellinzona alle 9.32, arrivo a Zurigo alle 12.43. C'è un biglietto speciale, si può acquistare soltanto online, per viaggiare insieme, ballare fin dal mattino e arrivare belli, carichi, freschi e già in compagnia alla Street Parade. Lo sapete, il treno è organizzato grazie alla collaborazione con le FFS Railway e naturalmente porta il nome, il colore e l'ambiente di Rete 3, quindi siete tutti invitati. Mancano pochi giorni, ma ci sono ancora dei biglietti a disposizione.

mia, avevano ragione, tantissime cose oggi le penso anch'io. Allora, tanti ricordi legati alla lingua francese, allo studio della lingua francese, vostri giochi di parole, sciogli lingua, prima viaggi e primi baci anche con la lingua, la francese per l'appunto. Va bene, adesso abbiamo una chicca che ci ricorda quanto è bella l'estate, perché l'estate, lo diciamo spesso, è la stagione dove ognuno di noi può scoprire non le gentili membra, non solo, ma anche la vena tamarra, senza vergogna. E questa canzone esprime bene quella gioia. Che bello, io sono gasatissima. Allora, vi invito a prendere questi prossimi 3 minuti, perché è il momento in cui lasciarsi andare. Andiamo, vamos! Luis Fonsi, Demi Lovato.

0: sono le 12:32 minuti. Di nuovo buon appetito, se fosse il caso. Questo è il momento in cui facciamo un po' gli aggiornamenti con le informazioni, partendo dal tempo, dalla meteo. Allora, al sud delle Alpi in Engadina, abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli lungo rilievi e tendenza a qualche temporale, soprattutto sulla cresta alpina, ma verso sera non si escludono anche altrove. Temperatura massima sui 34 gradi, localmente fino a 37. Al nord delle Alpi, Vallese nord e centro dei Grigioni, soprattutto sulla Svizzera orientale, annuvolamenti a tratti estesi. Altrove generalmente soleggiato, lungo le Alpi possibili rovesci pomeridiani isolati, e qui temperatura massima un pochino più bassa, tra i 26 e i 31 gradi. Andiamo a dare un'occhiata al bollettino super aggiornato, perché so che qui è un continuo, l'autostrada e la strada sono supervisionate, al momento non sono segnalati rallentamenti o code, quindi buon viaggio. Se avete voi qualcosa da comunicare, 079 873 8073. E adesso i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: È morto Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei

0: sì che l'iniziativa per una Svizzera da 10 milioni di abitanti venisse bocciata. Lo dice l'analisi del voto.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. La fine di carriera di Lara Gudberami in apertura di questa edizione. Tutta la stampa svizzera oggi rende omaggio alla campionessa ticinese, dando largo spazio ai commenti sulla sua straordinaria carriera. Lara Gudberami, di cui i media svizzeri parlano in modo certo, la sua carriera è stata unica sia in pista sia fuori. Cambiamo pagina passando a Lugano, che stasera torna in campo alla IL Arena per il terzo turno di Conference League, affronta il Runavik, squadra delle isole Faroe. Appuntamento a Lugano questa sera con calcio d'inizio alle 20:30. Alle 18 invece il Sion sarà in trasferta in Armenia contro il Noah, mentre il San Gallo sarà ospite dei Moldavi dello Sheriff dalle 19. In Europa League alle 20 calcio d'inizio di Thun e Vikingur Reykjavik. Infine una notizia di hockey mercato con la Joie, che ha ingaggiato il 34enne Daniel Carr come sesto straniero per la prossima stagione. L'attaccante canadese, ex anche del Lugano, ha firmato un contratto di un anno.

Vi sentite fighi? No, perché qui stiamo facendo il massimo per farvi sentire bene, super bene. Grazie mille per i vostri messaggini. 079-873-8073. Allora, vogliamo sottolineare, visto che poco fa vi ho invitato a segnalare code, ritardi o rallentamenti sulle strade e autostrade della Svizzera italiana, non c'è nulla da segnalare. Vogliamo invece noi sottolineare e rimpinguare la lista dei lati positivi di questo agosto e anche della canicola, che c'è pochissima gente in giro, diciamo la passavoce, perché poi quando si fa troppo i fenomeni le cose cambiano, quindi c'è pochissima gente in giro per le strade, evviva! Però sulle strade potreste vedere una microlino verde, del verde di Rete 3, lo so che lo conoscete benissimo perché proprio ieri mi sono arrivati due o tre scatti da cose, oggetti che vedete in giro che portano lo stesso colore, ma la microlino di quel colore con a bordo Joas Balmelli è una e solo una. Eh sì, da ieri è ricominciata la distribuzione ufficiale del Bello Fresco, il nostro ghiacciolo speciale che vi porta al refrigerio gusto e soprattutto sorrisi, ovviamente consegnato dal nostro ambasciatore preferito Joas Balmelli. Più tardi lo ascolteremo e se volete intercettarlo scrivete sempre a questo numero o salvatevi su Instagram il profilo Rete 3, iniziate a seguirlo e scrivete anche lì, perché insieme a lui c'è anche il nostro Alex Lanfranconi, che è praticamente la sua guardia del corpo, il suo reporter e il nostro ambasciatore nei social media, per stare tutti vicini, tutti insieme.

Annalisa, la sua voce potente, bellissima, con questo successo di 2 anni fa. A proposito di voci potenti e bellissime, ve lo ricordate quel periodo degli anni 2000 in cui così dal nulla nessuno, a meno in pochi, soprattutto chi non era addetto ai lavori, ma noi che a quel periodo eravamo consumatori musicali, magari appassionati, però poco istruiti, parlo di quelli che nel 2000-2001 come me avevano 17 anni, ecco, quella gente lì si è vista arrivare addosso una voce potentissima, anche una figura femminile veramente colossale, carismatica anche lei e fortissima, anche diversa rispetto a quello che girava in quel periodo. I suoi occhiali con le lenti gialle, che a volte potevano avere le lenti rosa o le lenti azzurre, secondo me sono uno dei simboli che identifica quella Anastasia, quella di Pay My Dues, questa qui insomma, quella che ci ascoltiamo adesso.

0: Svizzera.
1: 13:02, intanto la valle di Blenio è in fermento. Certo, la valle di Blenio oggi è attraversata da un Joas bello fresco. Chi se non lui? In giro con i nostri ghiaccioli mi è arrivato un messaggio bellissimo, un messaggio di Manu con la foto di Lorenzo, un ragazzino che attende il passaggio proprio della Microlino di Rete 3. Siamo a Olivone, un bacio, un abbraccio a tutta la valle di Blenio. Mettetevi su strada, così poi Joas vi vede. Cioè adesso, senza rischi, chiaramente, seguite le vicissitudini sul profilo Instagram di Rete 3 e restate sintonizzati sulla radio. Io sono Julia Arlan, ancora 2 ore insieme. Abbiamo tanto da raccontarci e non solo il bello fresco da regalarvi, ma anche l'infradito di Rete 3, lo sventolino di Rete 3 e ce n'è, ce n'è.

Visti, questo mi scrive la Manu, quindi significa che Joas è esattamente a Olivone. Conto sul vostro tempismo. Allora, non so se vi siete accorti, al di là che Joas è in giro con la microlino verde, ma è anche iniziata ufficialmente la stagione dei fichi. E sto parlando dei frutti. E ogni anno mi pongo la stessa domanda perché poi non mi ricordo la risposta e sono fatta così. Allora, se io trovo un albero in una zona pubblica che ha dei frutti sopra, in questo caso dei fichi, posso prenderli? Ieri l'ho fatto, vi dico la verità, ne ho presi due, li ho tenuti per questa mattina. Mamma, che buoni! Che buoni! Con lo yogurt, ma proprio perfetti, erano proprio maturi buoni, non come quelli che a volte girano, che sono duri come un sasso. No, quelli lì erano proprio, bastava toccarli, si aprivano, teneri che si aprivano al tocco, tanto per parafrasare un famoso spot pubblicitario. Se avete la risposta mi fate sapere, per piacere. Se avete degli alberi di fichi e sapete già che avrete una produzione esagerata, fatemi sapere. Qui si prende tutto.

siamo con Martin Garrix e gli U2, quindi siamo in Irlanda, a Dublino, quindi sulla costa orientale dell'Irlanda. Adesso restiamo lì, in quell'isola, tra l'altro, che io adorerei andare a visitare, è nella mia lista dei viaggi, dei desideri. Però andiamo nella costa ovest, a Limerick, dove è nata un'altra band che ha segnato tantissimo la musica, poi purtroppo la sua frontwoman non c'è più, e quindi ci ascoltiamo quelle perle che ci hanno regalato nel passato. Sto parlando naturalmente dei Cranberries, che nel 94 avevano spiazzato un po' tutti con la pubblicazione del brano, diciamo uno dei brani più importanti e sicuramente il più identificativo della band. Sto parlando di Zombie. Ecco, nel settembre del 94 il pubblico rimase spiazzato, perché chi conosceva la band era abituato magari a brani diversi, magari anche un po' delicati come Linger, e invece si è trovato davanti un brano molto duro, anche rabbioso e potente. Infatti Dolores O'Riordan, la cantante, la scrisse dopo che aveva saputo della morte di due bambini nell'attentato di Warrington nel conflitto nord-irlandese, e quindi ha trasformato, come fanno gli artisti, il dolore e l'indignazione in un'opera d'arte, e che è diventata una delle più celebri canzoni di protesta degli anni 90. Adesso arrivano questi 4 minuti che ci riportano nel passato e magari ci fanno anche rimmergere in quell'emozione del primo ascolto, di quando abbiamo scoperto questa canzone.

Ah, questa mi piaceva proprio tantissimo. Coma cose. Allora, visto che siamo in tema di pranzi, abbiamo parlato un po' delle vostre pietanze. Bart, il nostro chef del cuore, nonostante sia in vacanza in Toscana, è sintonizzato in questi giorni su Rete 3. Ogni tanto, per carità, ogni tanto va anche in spiaggia a prendere il sole, a chiacchierare con la gente, va in discoteca, fa le sue cose, si fa le sue passeggiate, le sue dormite, ma ogni tanto ascolta Rete 3 e pensa a noi. Quindi mi ha mandato una ricettina che volevo condividere con tutta la community, un'insalata con ispirazione toscana, visto che lui si trova lì. Dunque, questi potrebbero essere gli ingredienti da mettere nella lista della spesa per questa sera. Poi magari qualcosa avete già nelle vostre dispense anche da far fuori, tipo il pane raffermo. Pane raffermo è un po' la chicca di questa ricetta. Dunque, tenetelo lì, perché oltre al pane raffermo tagliato a cubetti grossi, servono dei cipollotti tagliati sottili, dei pomodorini, cetrioli a dadini, funghi champignon a fettine, spinaci in foglia, un po' di basilico, sale, pepe, olio extravergine e aceto balsamico. Questa è una ricettina buona buona, vegana. Se poi invece volete un twist che possa essere vegetariano o anche di pesce, potreste metterci un po' di tonno o se proprio volete dei cubotti di qualche formaggio che vi piace. Allora, questa è la ricetta per voi. Nel frattempo ho sentito che Joas mi sta chiamando, si vede che ha lì degli ospiti, sapete che è nel tour del bello fresco. Ci stacchiamo un attimo e io adesso mi metto in contatto con la microlino verde di Rete 3.

0: quella che vi ho dato è un po' la rivisitazione della ricetta tradizionale della panzanella, un must have per l'estate, e l'abbiamo beccato, eccolo qui, Joas Balmelli in giro per la Valle di Blenio. Ah, vedi?
1: Al ristorante. E che ristorante, cara Giulietti?
0: Dove sei?
1: Abbiamo sceso la valle, ci siamo fermati praticamente in ogni località, siamo passati a Riveuil da persone ospitalissime che ci hanno offerto il caffè, poi giù fino a siamo passati da Acquarossa e adesso ci troviamo a Motto al ristorante Hotel Tre Vie con chef Baldo Lopez, ci ha dedicato un attimino, c'è gente oggi al ristorante. Come sta andando la stagione in generale, Baldo?
2: Ciao, come stai? Tutto bene? Saluti a tutti.
0: Benissimo.
2: Devo dire che sta andando molto bene. Confronto l'anno scorso, vedo un grande miglioramento, soprattutto con i turisti. Gira tanta gente di fuori, le stanze siamo quasi sempre piene, quindi siamo molto contenti.
1: E due parole magari sulla vostra offerta. Voi offrite un menù di altissima qualità, mi viene da dire, con prodotti del posto, ma non solo, fate un po' di sperimentazione.
2: Sì, certo, il nostro stile di cucina, il nostro concetto lo chiamiamo alta cucina informale, dove prendiamo tantissimi prodotti locali, proprio chilometro zero, le uova a 500 metri, le carni qua di Malvaglia, salumi di Malvaglia, burro sempre dell'Alpe, il pesce, e tanti vini arrivano dall'estero, ma cerchiamo di lavorare soprattutto con ingredienti locali.
1: Ma meraviglia, fantastico, e l'avrete capito, l'offerta sicuramente incredibile come quella di tanti ristoranti della valle, di tanti grotti della valle che lavorano con la materia prima e vanno sicuramente sostenuti. Lo ripetiamo, il Trevie è un ristorante che propone grande qualità. Adesso, parlando di qualità, tu non hai ancora provato il bello fresco, il gelato di Rete 3?
2: No, non l'ho provato ancora, ma portamelo.
1: La mia è una minaccia, adesso te lo faccio provare, mi dirai poi che cosa ne pensi, se ha provato anche per il Tre Vie. Allora, esistono le vacanze per chi lavora nella ristorazione, nell'ambito, diciamo, alberghiero nella Svizzera italiana o in una valle così turistica, vocazione turistica come la Valle di Blenio? Quando fai vacanze?
2: Però devo dire che ho fatto già vacanze, non puoi dire di no. Poche, ma fatti bene sempre.
1: Molto bene, grazie mille Baldo, in bocca al lupo.
2: Grazie a te, Gios, e un saluto a tutti e buon pomeriggio, buon caldo.
3: Volevo solo aggiungere una cosa, perché io e Gios siamo in giro vestiti che sembriamo due che arrivano dal bagno di Riccione, letteralmente, e siamo entrati in questo posto fantastico che sembra un po' a quei ristoranti, quegli hotel che vediamo nei documentari, quelli di alto livello ma con delle stelle, e ci siamo vergognati e abbiamo detto: possiamo fare l'intervista fuori, che è meglio.
2: Ah, vai tranquillo, ci mancherebbe, siete top veramente.
1: Sembriamo due appena usciti dal bagno Sandrone di Gatteo Mare, cara Giulio e Alex. Adesso, Giulio, io chiudo ringraziando lo chef Lopez, ma ricordando che il nostro viaggio non finisce qui nella Valle di Blenio, perché adesso cambiamo sponda letteralmente, io e Alex, e ci spostiamo dalla parte di Ludiano e Semione, per poi ridiscendere e chiudere il nostro periplo di oggi a Malvaglia. Quindi, se siete da quelle parti, scriveteci o buttate fuori una mano dalla finestra di casa e ci fermiamo e distribuiamo gelati. A dopo.
0: Grazie Joas, so di gente che vi ha rincorsi ma non è riuscito a prendervi, quindi avevano già caldo, adesso sono stramazzati al suolo senza il loro bello fresco. Grazie Joas, buon giretto, buon lavoro, a voi buona caccia all'uomo e al ghiacciolo.

0: La testa gira e le mani devono farsi vedere, perché Joas alla fine cerca di mettersi in punti in cui vi possa intercettare, ma anche lui ha i suoi limiti, quindi mi dispiace.
1: Io ho buttato fuori la mano, però non si sono fermati.
0: Ma dai.
1: Baci da Lorenzo.
0: Amore, Lorenzo, ma non si fa così, sei d'accordo? Guarda, perché si sciolgono, se no te lo spedirei io il bello fresco. Continuate a fotografare, mi raccomando, Joas, a condividere la sua posizione anche sui social, taggate Rete 3, fermatelo, fatevi vedere, andate a richiedere il vostro ghiacciolo bello fresco, vi aspetta di diritto, ve lo dico. Allora, veniamo a noi. Perché qui, ragazzi, dobbiamo parlare di infradito di Rete 3. Facciamo i seri in questo momento. Abbiamo parlato di ghiaccioli, sì. Vogliamo continuare a farlo? Volete continuare a farlo? Penso di sì. Sarebbe meglio mangiarne uno, siamo tutti d'accordo. Però il ghiacciolo, anche solo come pensiero, ti fa stare meglio, soprattutto con le temperature di oggi. Allora la domanda è questa: qual è il vostro ghiacciolo preferito e perché? Sapete che ieri abbiamo già fatto un piccolo sondaggio parlando di presepi. Oggi parliamo di ghiaccioli. Il vostro gusto che vi fa svoltare la giornata. Non vale dire perché mi piace, perché è ovvio. Vorrei sentire qualcosa, poi magari qualche ghiacciolo particolare che fate voi, perché noi prendiamo anche spunto, diciamo la verità, per le ricette del bello fresco. Magari voi avete il vostro ghiacciolo del cuore che fate voi a casa e che mettete nel freezer e che quando è pronto vi sentite ancora più felici e soddisfatti perché sapete che l'avete fatto voi. 079 873 8073. E sentite qua che revival. Supernature.

Bravi, continuate a segnalarmi il vostro gusto di ghiacciolo preferito, anche qualcosa che fate voi in casa, così prendiamo anche spunti per nuovi momenti di refrigerio, anche un po' di consolazione per chi non riesce ad intercettare Joas e il suo bello fresco. Poi dopo lo spazio informativo andremo a vedere chi è stato sorteggiato dal nostro super computerone. Adesso per chiudere quest'ora sono felice perché arrivano i Keane. Sapete che io li adoro, questa band inglese che è partita a farsi conoscere in tutto il mondo da metà degli anni 90, e questo è un pezzo del 2006 nel quale erano già molto conosciuti e che è sempre bello riascoltare. Eccola qua, Crystal Ball.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14, buon pomeriggio, buon giovedì a voi. Buon 6 di agosto. Che secondo me è ad agosto il giorno, è giusto dirlo, perché poi uno perde il conto dei giorni, che lavori o meno. Comunque è tutto diverso, il mondo ad agosto diventa qualcosa di particolare. Allora, parliamo di meteo. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, qualche banco nuvoloso più esteso nelle Alpi e all'est. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale, soprattutto nelle Alpi. Temperatura massima al sud fino a 35 gradi, al nord fino a 30 gradi. Adesso le notizie insieme a Paltrax.
0: 3 News.
2: È scomparso all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore emiliano che ha segnato un'intera generazione con brani che sono entrati nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, era molto noto anche in Ticino, dove era venuto a suonare molte volte. Gli investimenti nel cinema svizzero sono cresciuti del 25% nel 2025 grazie all'Alex Netflix. In totale 19,9 milioni di franchi sono stati destinati a opere e misure di sostegno alla produzione audiovisiva elvetica. La legge sul cinema, approvata nel 2022 ed entrata in vigore nel 2024, impone alle piattaforme di streaming e alle emittenti di investire almeno il 4% del loro reddito lordo annuo nella produzione cinematografica elvetica. Il caldo e l'assenza di pioggia persistenti stanno avendo un impatto pesante sull'agricoltura elvetica. Circa 1.100 aziende hanno già segnalato danni da siccità a grandine svizzera, società che protegge il settore in caso di avversità atmosferiche. Secondo il responsabile per la cooperativa delle assicurazioni sui raccolti, la metà dei sinistri registrati nel 2026 sono legati alla canicola, un dato superiore alla media.

0: Veleno, la canzone di Anna e i vostri messaggini. Ma quanto vi piacciono i ghiaccioli? Tra poco torniamo a parlarne, soprattutto a sapere qual è il vostro gusto preferito. Stiamo giocando per un paio di infradito Logate Rete 3. E ringrazio tutti coloro che stanno raccontando le loro preferenze, ma anche le ricettine private, personali, che poi condividono. Ah, io sono Giulia Arlan, siamo insieme fino alle 15, quindi ancora un'oretta scarsa. Allora, vi mando intanto in ascolto questo messaggio di Paolo, che è veramente, direi, un esperto. Ci fa la sua personale playlist e hit list dei ghiaccioli.
1: Una bella lotta tra menta, Coca-Cola, granatina ed aranciata.
0: Ok.
1: Alla fine, sì, in tutte le considerazioni, vince la menta.
0: Ok.
1: Perché gli altri tre sono un filo troppo dolci e quando hai finito un ghiacciolo ne mangeresti ancora 2, 3, 4, mentre invece la menta è un filo meno dolce e ti disseta di più. Sarà per quello che ne ho mangiato 2,5 milioni fino ad oggi.
0: Va bene, ok. Vedete, dovete fare così adesso, non tutta la carrellata se non volete, però qual è il vostro preferito e perché vi piace così tanto? E poi, visto che abbiamo due paia di infradito, dai, mi faccio portare a mano da voi. E quindi Paolo propone la seconda domanda del gioco.
1: Poi proponi anche la lotta alla rovescia per il ghiacciolo più schifoso. Per me è quello all'anice.
0: Sì, vero, concordo. Quello all'anice, che poi io adoro il finocchio. Adoro anche, possiamo dire, la liquirizia, che è un po' forse aniciosa. Però l'anice, il ghiacciolo, io non l'ho mai capito. Sarà una roba da connoisseur, quelle robe lì. No, non per me, io sono più di bocca bassa. Allora, abbiamo una canzone in playlist molto bella che ci riporta negli anni 90, anche se poi questa è una cover di un brano anni 70 inciso da Barbie Benton. Questa è la versione di Lutricia McNeil, che se ne usciva con questa canzone, questa rivisitazione, che diventava un mix di soul, pop e R&B decisamente inserita in quegli anni.

i ghiaccioli, quelli che vi piacciono naturalmente subito dopo il bello fresco. Ricordiamo Joas sempre in tour oggi nella Valle di Blenio. Poi se andate su internet vedete un po' tutto il suo giro previsto fino al 15 di agosto. La Microlino verde logata Rete 3 è in giro, voi traccatela, guardate anche un po' i social, seguite anche i social di Rete 3 e saprete dove trovarla. Adesso veniamo a noi, l'infradito sempre di Rete 3 naturalmente, da vincere, e i vostri ghiaccioli preferiti. Dunque, oggi posso dire che il pubblico è prevalentemente orientato sul ghiacciolo o il razzo, quello proprio che si trova nei negozi già fatto. Quello fatto in casa invece è il limone. Limone è proprio come se non ci fosse un domani. Limone, limone, limone. Ottavio, prendi questo pezzo della mia registrazione di oggi, anzi della mia diretta di oggi. Limone, limone, limone, limone per tutti. Ok. Per il resto ci sono diverse variabili. Chi appunto prende delle bibite già fatte e semplicemente le mette negli stampini e le infila in frigo. Chi ama tantissimo il ghiacciolo alla marena. Ma ce n'è uno che ha vinto ed è stato scelto dal nostro super computerone. Non è quello di Ore, che mette dell'acqua, penso, dell'acqua zuccherata e con dentro i mirtilli freschi. È invece quello della Simi, che poi viene prodotto da suo figlio, che è il ghiacciolo al tè verde matcha. Complimenti, bella idea. Allora Simi dice: ghiacciolo tè matcha mi porta in vacanza in Giappone, freschissimo. Lo facciamo in casa con la polvere, quella di tè verde, quella proprio verde, verde chiarissimo, verde Rete 3 per dire, no? Dice, viene meglio il gelato, però mio figlio di 13 anni me lo fa con amore, ha più pazienza, perché è chiaro, devi far sciogliere bene la polverina, quindi devi usare quel frustino, li avete in mente, quel frustino che le geishe usano per fare la cerimonia del tè, ecco quello lì, ed è sempre buonissimo. Quindi complimenti a Simi e anche a suo figlio, che ha la pazienza e l'amore per fare un pensiero bello fresco alla sua mammina in questa estate di canicola. Non c'è un pensiero più bello, a dire la verità. Mentre per il ghiacciolo che non vi piace vince Paolo, semplicemente lo dico perché dobbiamo anche essere onesti e trasparenti, lo dico perché è l'unico che ha scritto a proposito di un ghiacciolo che non gli piace, quindi bravo Paolo, te la sei cantata e suonata, hai proposto tu la domanda, sei l'unico che ha risposto, oggi ti è andata bene. Altre due persone fra di voi verranno estratti per lo sventolino di Rete 3 e domani giocheremo ancora per altre due paia di infradito. Lei è Dua Lipa.

Brash. È lui e sono loro. Tra poco arriveranno gli Outkast con la canzone Miss Jackson, che abbiamo commentato una volta insieme. So che anche voi siete degli appassionati sia di questa canzone che del videoclip, molto molto metaforico e pieno pienissimo di animali. Noi che siamo gli amanti anche dei nostri amici coinquilini di pianeta Terra. Allora ce l'ascoltiamo? Ma sì, dai, eccola qua.

dite la verità che Iggy Pop non ve lo aspettavate. Last for Life. Noi siamo così, ci piace sorprendervi. Cosa vi devo dire? Quello che fanno anche le fatine dei dischi con me. Adesso però vi sorprendo io, perché arriva un pezzo che io adoro. Già lo canta Miley Cyrus, quindi metà del lavoro è fatto. Ma in questo singolo, che usciva nel 2023, lei veniva fuori con tutta la sua forza, la sua eleganza, il suo struggimento.

Adoratevi così come siete, continuate a guardarvi, perché poi quando si leggono gli studi, le donne si sentono invisibili, gli uomini si sentono non capiti, insomma, ascoltiamoci, guardiamoci e viviamo l'attimo, perché poi rimpianti quelli e ci si può far poco. Eccola qua, Miley Cyrus, Jaded, Endless Summer Vacation.

0: buonasera. Oh, ancora qua stai. E poi, bella vita, eh.
1: Questo è uno dei suoni dell'estate 2026. Mentre una ventina di anni fa c'era un DJ che spopolava. Eh sì, un DJ, adesso se vi dico di dov'è lo capite subito. Lui è un DJ e produttore tedesco che però ha origini turche. Beh, avete già capito. Era famosissimo in quegli anni per la sua collaborazione con Tom Jones, con Sex Bomb, certo, sto parlando di Musti. Ma poi ce n'era un'altra di canzone molto molto famosa che girava tantissimo e che era anche molto ironica, perché si chiamava Is It 'Cause I'm Cool? E si chiedeva, scusate, ma voi mi seguite, mi apprezzate perché sono veramente così figo, così cool? È per questo che mi date così tante attenzioni? Beh, in ogni caso io potrei dire che la risposta è sì, perché sennò non saremmo così felici e danzerecci ancora oggi, dopo più di 20 anni, adesso che parte il ritornello.

Siccome in tantissimi mi state chiedendo, ma Joas con la microlino di Rete 3 arriverà anche in Valposchiavo? Allora gliel'ho chiesto perché in realtà non risultava dal piano del viaggio la mappa, l'itinerario che potete trovare su rsi.ch/eventi. Ecco, lui dice: no, guarda, a Poschiavo non riusciamo ad arrivare perché non abbiamo abbastanza autonomia con l'elettricità. Quindi mi dispiace, niente Poschiavo a sto giro. Però domani sappiate che la Migrolino. Sì, ciao. Adesso questa, vabbè, ditemi che non l'avete pensata anche voi quando avete sentito microlino, ok? Ok, la macchina di Rete 3, scusate, dopo 3 ore di diretta qualche defiance ci sta. Domani sarà nel Mendrisiotto, piscine lì di Breggia, insomma, quella zona lì, ok? Quindi organizzatevi se potete. Anche voi del Mendrisiotto, che magari non uscite a fare la pausa pranzo, magari di mattina siete barricati dentro con l'aria condizionata, uscite, uscite, uscite. Fatevi vedere.

0: preparatevi ragazzi a una diretta importante. Sarà un'oretta, arriva Ellis in diretta con voi per 3 ore, ve lo dico, sarà la sua ultima diretta con il 2 davanti, nel senso con un'età che non entra nei 30. Ragazzi, ce la puoi fare, cara la nostra bellissima Ellis, ce la puoi fare.
1: Grazie Julie, guarda, sono emozionata e allo stesso tempo molto curiosa, cioè c'è tutte le mie amiche, come si dice, coetanee, sì, che mi dicono, ma com'è oggi il tuo ultimo giorno da ventenne,
0: non cambia
1: domani
0: niente,
1: domani compi 30 anni, esatto,
0: te lo dico,
1: e ho detto, io in realtà sono curiosa di vedere questi 30 come sono, perché fino adesso i miei 20 mi stanno piacendo tantissimo e quindi ho detto,
0: guarda,
1: probabilmente andiamo avanti così.
0: Adesso poi tu sarai qui in diretta, le nostre ascoltatrici, perché parlo delle donne, io posso sapere della vita delle donne.
1: Sì,
0: mia mamma mi disse una cosa ed è vera,
1: ok,
0: dai 30 ai 50 anni è l'età per una donna top.
1: Una figata pazzesca.
0: Dove tu esplodi. Dopo lei mi fa. Fino ai 60, ho detto, forse 55. Poi comincia lo sfiorimento, ma è bello anche quello.
1: Anche quello.
0: Ma tanto tu sei lontana. Però questi che arrivano, preparati, ragazza, perché sono veramente tanta tanta roba. E con questo è tutto da Julie Arlani. Baci, grazie per aver chiacchierato con me anche sul mio profilo Instagram Julie Arlani. Io sono sempre felice di leggervi e sono contenta perché domani ci risentiamo a mezzogiorno.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ovviamente siete in ascolto su Rete 3. Un buon pomeriggio da parte di Ellis.
1: Rete.
0: E io sono qui anche per aggiornarvi sul tempo, in particolare la meteo, che è sempre di interesse in questo periodo di sudate pazzesche. E quindi le previsioni fino a questa sera, che dicono in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con qualche banco nuvoloso più esteso nelle Alpi e all'est. Nel pomeriggio poi ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale soprattutto nelle Alpi. Le previsioni per domani, che è venerdì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nel corso della giornata anche domani sviluppo di cumuli seguito poi da alcuni rovesci temporali sparsi specie al sud e nelle Alpi. La temperatura minima di domani sarà sui 21 gradi al sud, 16 gradi al nord, le massime invece sui 33 gradi al sud e i 29 gradi al nord. Quindi rimane il caldo, diciamo forse un pochettino leggermente più sopportabile, ma insomma fate sempre attenzione, bevete tanta acqua, cercate le zone d'ombra, non uscite, non fate troppi sforzi nei periodi più caldi della giornata. Come sempre, sapete esattamente come fare. Andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. E tornano i cianobatteri nel bacino sud del Ceresio, rilevate alcune lievi fioriture dalla fine di luglio, lo comunica il laboratorio cantonale, precisando che questi microrganismi possono spostarsi a causa del vento e delle correnti e quindi interessare aree diverse del lago nel corso della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi. Secondo il protocollo previsto, il monitoraggio è stato intensificato e sono stati inoltre i comuni e i responsabili delle spiagge organizzate. Si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno, basta un semplice controllo visivo. E infine sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030, lo ammette al quotidiano Le Temps il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Trösti, puntando il dito contro i vincoli di bilancio imposti dal governo. Poiché una parte significativa delle riduzioni di CO2 avviene attraverso l'acquisto di crediti di emissioni dall'estero, nell'attuale contesto di bilancio non vede come la Confederazione possa stanziare 300-400 milioni supplementari necessari, osserva sempre Rösti. E per le notizie su Rete 3 per il momento è tutto. Io vi lascio a un'oretta di musica selezionata per voi dalle straordinarie, bellissime, con le ali più performanti di tutto il paese, Fatine dei Dischi di Rete 3. E noi ci sentiamo a partire dalle 16 proprio qui, proprio su Rete 3. Ancora un buon pomeriggio da Ellis. A dopo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Che matti.
1: Già solo per aver sposato la causa del rock in senso lato, i personaggi di questa galleria meritano l'appellativo di matti. Se poi ci aggiungiamo che il tipo in questione ha chiuso un concerto suonando con una gamba rotta, ecco servita la conferma che cercavamo. Oggi Dave Grohl ha costruito un piccolo impero di nome Foo Fighters. Si parla di domini estesi, perché i suoi confini non sono più quelli del rock suonato, ma anche di quello raccontato su pellicola, visto che l'ex batterista dei Nirvana ha firmato un documentario sui leggendari Sun City Studios e una serie TV come Sonic Highways. In entrambi i casi ha celebrato il rock e la sua gente, ma lo ha fatto con uno spirito a suo modo punk, nella scia dei suoi maestri, come Ian MacKaye dei Fugazi. In Sonic Highways ha cercato di non lasciare indietro nessuno, in tutte le città visitate ha incontrato musicisti di ogni tipo e con ogni tipo di storia alle spalle, Ian MacKaye compreso. Ed è bellissimo quando succedono queste cose. Certo, non lo ha fatto disinteressatamente, ci ha fatto pure un disco, ma quanti musicisti o sedicenti tali oggi metterebbero del loro per la causa della musica, per raccontare questa musica?

0: In un'epoca in cui l'immagine conta, Dave Grohl questa immagine la fa parlare e suonare, rimettendo la musica al centro del palco. È così che è diventato il punto di riferimento del rock. Non per niente a Cesena si sono messi in mille a chiedergli di suonare in Romagna e lui gli ha pure risposto con un videomessaggio.
1: Ciao Cesena, sono Davide, ciao.
0: E pensare che il primo disco dei Fuse lo aveva registrato tutto da solo, suonando tutto lui, in un periodo in cui Kurt Cobain lo voleva cacciare dai Nirvana perché insoddisfatto del suo batterismo. A ben vedere si

0: Manca qualche secondo alle 16 di questo pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Hello, hello, hello. Ancora un buon pomeriggio da parte di Alice.
1: Rete 3.
0: E come stiamo là fuori? Come stiamo gestendo questo caldo? Io sono uscita questa mattina, ho detto vabbè, presto annaffio le piante nel balcone. Niente, sauna di 5 minuti, bella fatta. E va bene così, va bene così. E a proposito proprio del tempo, andiamo quindi a vedere che tempo farà nei prossimi giorni e nelle prossime ore fino a questa sera in tutta la Svizzera. Abbastanza soleggiato con qualche banco nuvoloso più esteso nelle Alpi e all'est. Soprattutto nelle Alpi ci sarà qualche temporale locale, stasera possibile anche sul Ticino meridionale. Le previsioni per domani, che è venerdì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato nel corso della giornata, poi ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali sparsi, specie al sud e nelle Alpi. La temperatura minima di domani, che è venerdì, sarà attorno ai 21 gradi al sud, i 16 gradi al nord, le massime invece 33 gradi al sud e 29 gradi al nord. Vediamo anche un po' la situazione del traffico. Con l'ultimo bollettino fornitoci da parte di Via Swiss sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. In direzione sud, invece, tra Wassen e Göschenen le code sono di circa 2 km con un'attesa di una ventina di minuti. E tra l'altro vi informiamo anche che in Capriasca la strada principale a Dino è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio, dunque prestate attenzione. Lo ripeto, in Capriasca la strada principale a Dino è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Passiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: Tornano i cianobatteri nel bacino sud del Ceresio, rilevate alcune lievi fioriture dalla fine di luglio, lo comunica il laboratorio cantonale, precisando che questi microrganismi possono spostarsi a causa del vento e delle correnti e quindi interessare aree diverse del lago nel corso della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi. Secondo il protocollo previsto, il monitoraggio è stato intensificato, si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno, basta un semplice controllo visivo. E Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione nella morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà fino a domani sera alle 20, quando scenderà a livello 3, da pericolo forte a pericolo marcato. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino, nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. E infine l'Ucraina ha urgente bisogno di maggiori risorse per la difesa. Queste le parole dell'alta rappresentante Kaya Kallas, che invita gli stati membri che dispongono di scorte a metterle a disposizione. La notizia giunge in un momento di difficoltà per Kiev, che accusa molto gli attacchi russi a causa, da un lato, dell'inasprimento del conflitto su entrambi i fronti, dall'altro dalla mancanza di missili intercettori. Aspetto quest'ultimo dalle conseguenze concrete. Nella notte su mercoledì, missili e droni sono riusciti a penetrare le difese e a colpire la capitale, causando almeno 20 morti e più di 40 feriti. Per le notizie per il momento su Rete 3 è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione sarà alle 17:00.

ma che pezzone abbiamo avuto in scaletta per iniziare questo pomeriggio insieme. Hello! Ciao a tutti, ciao a tutte, mamma mia, guarda qua, aspetta, c'è un sacchetto pieno di bacini e abbracci da dare a tutti quanti, li ho tenuti da parte apposta per voi, mi sembra una vita non vedere questo microfono, che bello ritornare in diretta su Rete 3. Ovviamente vi ricordo che se volete interagire con noi 079-873-8073 è il numero di telefono che dovete digitare e poi insomma lo sapete, no? WhatsApp, i messaggi, eventualmente, pensate un po' quanto è 2026 questa cosa, abbiamo anche un bot di Telegram. Quindi se siete degli utilizzatori, insomma, potete cercare Rete 3 e siamo noi, scriverci pure da lì. Io sono Alice, le prossime 3 ore fino alle 19 io vi porto a cena praticamente. Facciamo aperitivo e poi cena insieme. Beh, d'altronde giovedì ci può anche stare. Spero che la vostra settimana stia andando nel migliore dei modi. Spero in realtà che la maggior parte di voi sia in vacanza, in panciolle, con, non lo so, seduti sul bagnasciuga a mangiare una piadina. Quanto fa vacanze al mare la piadina? Tantissimo. Ovviamente prosciutto cotto e formaggio, classic, proprio classic. Però sono le 16, quindi forse è più orario da gelato, eventualmente anche quello. Tra l'altro bellissimo, non so se avete visto il trend che sta girando tantissimo sui social, della gente che scrive, dice non devo sentirmi in colpa se sono al terzo gelato della giornata perché c'è gente che si fa di eroina. Giustamente! No, cosa ci diciamo per sentirci meno in colpa? Beh, al gelato d'estate non si dice di no, anche perché è forse una delle poche cose che ci fa sopravvivere a queste giornate così pesanti, così calde. Beh, come detto, passeremo le prossime 3 orette in compagnia. Ovviamente abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare, di cui parlare. E iniziamo, siamo qui dentro che c'è l'aria condizionata, si sta bene. Iniziamo con il singolo estratto da un nuovo album, Reality Awaits è il nome del disco, che è uscito a fine luglio, prodotto da Rick Rubin, chi è alle voci, alla voce di questo album, signore e signori, Julian Casablancas. Oh yes, voce, frontman degli Strokes, band newyorkese incredibile che all'inizio del nuovo millennio cambiava le sorti della musica, cambiava il rock anche come lo conoscevamo in quel periodo, un rock che era un po', come si può dire, un po' in discesa alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, e che insomma grazie a questa scena appunto newyorkese ha visto una nuova vita, un nuovo tipo di pubblico scatenarsi insieme a una nuova band, proprio gli Strokes, che quest'anno ci hanno regalato un nuovo album che mi piace moltissimo, strambo, non facilissimo da ascoltare, con questo utilizzo dell'autotune sulla voce di Casablancas, così un po' distorta come abbiamo imparato comunque a conoscere, è sempre abbastanza effettata, ma con questo autotune che viene utilizzato quasi come un gioiello in più, no? Quella cosa, oggi mi dipingo le unghie di rosso e oggi mi metto un po' di autotune, è un po' questa cosa, ovviamente non per una necessità, perché non c'è una necessità in questo senso, ma è proprio andata, è proprio stata una scelta estetica, se vogliamo, dal punto di vista musicale. Quindi da questo album, Reality Awaits degli Strokes, ci sentiamo il singolo Lonely in the Future. Let's go!

Boom, veramente bellissimo. Io parlo da fan, quindi è facile per me dirlo. Ovviamente chi magari non è mai stato grande fan degli Strokes, insomma, può cancellare il mio numero in rubrica. No, scherzo, ovviamente, scherzo. Assolutamente, vi sto prendendo in giro, ci mancherebbe altro, però è veramente un bel disco. Reality Awaits, la realtà sta aspettando, ed è proprio un po' questo anche il tema cardine del disco. Loro comunque, gli Strokes, sempre abbastanza, allora, hanno sempre trovato uno spazio anche per le classiche canzoni d'amore, se vogliamo. Abbiamo già sentito, cioè hanno anche un repertorio sia a livello di testi che di produzioni abbastanza pop, tant'è che appunto hanno raggiunto 9 miliardi di persone nel pianeta, cioè nel senso tutti quanti, nei loro anni di carriera, ma hanno anche appunto questa parte di produzione molto curata, molto pensata, gli strumenti, poi che ci aggiungi per esempio in questo disco dei dettagli più moderni, che possono essere come per esempio l'uso estremo in questo caso dell'autotune, e poi ovviamente ci sono anche testi molto impegnati, ci sono temi molto importanti, quella musica che ti porta anche un pochettino a riflettere, no? Ovvio, bisogna capire l'inglese o andare a leggersi i loro testi, secondo me vale la pena. E poi lo stesso loro frontman è proprio uno che è molto impegnato in questo senso, non politicamente parlando, però insomma soprattutto su quello che è negli ultimi anni l'informazione, come viene data l'informazione, quanto bisogna informarsi anche dai media indipendenti, insomma soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Si sa ormai da diversi anni l'informazione dai canali statunitensi è un grosso problema, è poco affidabile per il proprio pubblico, e di conseguenza lo stesso Julian Casablancas degli Strokes porta avanti questo discorso molto bene, in maniera molto intellettuale, in maniera molto studiata. Ecco, potete andare anche a cercarvi qualche sua intervista, davvero interessante. È un personaggio molto molto figo, che abbiamo conosciuto da ventenne tipo, oggi che c'ha la sua quarantina d'anni, insomma, oltre a fare i tour e a suonare in giro con la sua band, ci parla anche di appunto temi molto importanti e molto profondi, sui quali appunto ci sta prendersi un momento per riflettere, farsi una propria opinione, insomma anche dibattere ogni tanto, tanta roba. Dunque, abbiamo sentito Lonely in the Future di questo disco, ma io vi consiglio fortemente, da amica lo faccio così, proprio fuori dai denti, andatevi ad ascoltare tutto l'album, perché fa sognare. Poi gli Strokes hanno sempre questa piccola componente nostalgica nelle loro melodie, trovo, ti fanno sempre un po' sognare, vanno bene per quando sei felicissimo, ma anche per quando sei tristissimo, non so se mi faccio capire in questo senso. Comunque, ecco, molto molto bella la loro musica, ma noi adesso vogliamo sentire anche un po' di pazza musica. Bella anche la musica pazza, Marco Mengoni, Elodie, pazza musica.

0: Ciao Rete 3, grazie, vorrei salutare il mio amico Isaac Durakovic,
1: sì,
0: e la mia mamma,
1: sì,
0: Lidia Gallicchio,
1: sì,
0: e il mio papà Ilario Zaffaroni. Ciao, e grazie.
1: Grazie a te Leo, lui ci scrive da San Gallo, pensate un po', tra l'altro il tuo amico Isaac ha scritto anche lui se potevamo salutare te, quindi vi salutate tra amici da San Gallo su Rete 3, questo signori è il multiverso! Esatto, complimenti. Intanto ci scrivete anche che la nostra è la radio migliore che c'è. Beh, grazie. Cosa devo fare? Grazie mille. Ma tanti baci. San Gallo, tra l'altro, straordinaria città, quindi molto felici di avere del pubblico sangallese, come sempre, Rete 3 ormai arriva in tutta la Svizzera. Signori, abbiamo parlato di tanta musica, parliamo un po' anche di concerti. Ci sono delle vibe che io a livello di concerti non ho mai vissuto. Non so, io ho sempre pensato al concerto comunque come un momento di scatenamento, cioè dipende chi vai a vedere, ovviamente. Se vai a vedere tipo il concerto di Luis Capaldi, molto probabilmente, per quanto, o Adele, cioè cantanti di questo tipo, non è che vai lì a fare headbanging con someone you love, sì, quella roba lì, capito? Never mind, I'll find someone like you. Intanto sotto che pogano tutti, non ci sta, siamo d'accordo. Però insomma, se vai a dei concerti un pochino più movimentati, tendenzialmente cercherai di vestirti con comodo. Magari metti la maglietta della band o del cantante, se ce l'hai, se no al limite la prendi al merch durante il live e te la metti. Poi, non so, un calzoncino, una roba, poi io parlo da parte femminile ovviamente, tendenzialmente non metto la gonna perché se devo sedermi per terra ad aspettare che arriva il cantante, dopo magari sei lì a gambe incrociate con tutti i miracoli di fuori, e non vogliamo neanche questo, e di conseguenza, insomma, te lo pensi un po' l'outfit da concerto, ancora di più se devi andare a un festival, ancora di più se devi andare a un festival e dormi in una tenda, ecco, anche in quel caso lì devi veramente organizzarti bene, scarponi indistruttibili che sono quelli che di solito tiri fuori o per il festival o per i carnevali perché sono immortali, può finirci sopra tutto il fango del pianeta e comunque continueranno a coprirti il piede. E quindi, non lo so, io ho sempre visto la dimensione concerto come una dimensione in cui devi essere comoda, devi poterti muovere, devi poter fare na. Sta un po' cambiando la tendenza, nel senso che ci sono degli artisti, delle artiste, che stanno, come si dice, lanciando delle mode per, non volontariamente in realtà, sono i fan che lo fanno, per avere una specie di dress code. Attenzione, ripeto, non è che l'artista dice c'è un dress code al mio concerto, vi dovete vestire così o cosà, no. I fan dell'artista, come in questo caso per esempio Olivia Dean, straordinaria voce britannica che ha avuto un grandissimo successo tra l'anno scorso e quest'anno, classe 1999, quindi anche giovane. Le persone hanno cominciato, adesso che lei è in tour negli Stati Uniti, a vestirsi un po' come lei, che lei ha questo stile molto elegante, retro glamour, se vogliamo, no? Una specie di soul d'altri tempi, cioè non so, una roba di questo tipo, molto molto elegante, da un po' l'idea sia degli anni 20 ma anche qualcosina degli anni 50, e questo è un po' tutto il suo immaginario musicalmente parlando, e quindi anche ai suoi live. E le sue fan e i suoi fan che vanno ai concerti hanno cominciato a vestirsi nello stesso modo, e quindi vedete un sacco di gente vestita di tutto punto, elegantissime, che vanno in uno stadio per sentire un concerto. Ripeto, allora, andare a vedere il live di Olivia Dean, bellissimo, non è andare a vedere il live dei Metallica, cioè nel senso non è che salti e ti scateni, quindi se vuoi tirar fuori il tacchetto magari te lo metti pure, anche se il concerto poi dura 2 ore, insomma dopo i piedi fanno male lo stesso. Però sono un po' iniziati questi trend, e Olivia Dean non è l'unica a aver scatenato questo fenomeno. Tra poco vediamo anche qualcun altro che ha fatto un po' la stessa cosa senza volerlo fare.

Giustamente parlando di concerti, cantanti e gente fan che va vestita a tema ai concerti, giustamente c'è chi dice: ma l'ho fatto anche io quando sono andata a vedere Madonna. Esatto, era proprio lì che volevo arrivare, no? È un fenomeno che esiste da sempre, questa cosa. Sembrerebbe sorprendere oggi un sacco di gente che dice: ma questi che si vestono tutti eleganti per andare ai concerti. Il punto non era assolutamente quello, anzi era per dire che è una pratica che si porta avanti insieme alla musica, ci si butta dentro nell'estetica di questa stessa musica. E quindi a metà degli anni '80 cosa succedeva? Che c'era ai concerti di Madonna un sacco di Madonna wannabes, no? Si chiamavano, venivano chiamate così anche dai media, le riviste, quelle fan di Madonna che si vestivano esattamente come Madonna quando andavano a vederla dal vivo. E quindi ecco, è una cosa, come dicevamo, che si è ripetuta negli anni, ma vogliamo essere un pochino più recenti, a fine anni 2000, quindi inizio 2010. Parliamo ovviamente di Lady Gaga. Beh, lei ha costruito due dischi incredibili su questa estetica, anche legata appunto ai mostri, ai suoi fan, alla sua comunità di fan, che poi veniva chiamata all'epoca i Little Monsters, quindi

più recenti anche Lana Del Rey, Taylor Swift, Harry Styles, insomma c'era il periodo di che si vedevano i video dei live di Lana Del Rey con la gente con le corone di fiori nei capelli, con questi vestiti un po' campestri, vintage, per rientrare proprio nell'estetica dei videoclip, dell'album, delle foto dell'artista stessa. Quindi incredibile, io appunto rimango quella che deve essere comoda al concerto, perché poi mi viene subito male ai piedi. Io sono proprio una di quelle che dopo un'ora che è in piedi è tipo ok, mi fa male la schiena, mi fanno male le gambe, mi fanno male i talloni, ma anche il malleolo, insomma aiuto, e di conseguenza farei fatica. Però è vero che insomma ti attira quella roba, no? L'avevo visto anche al concerto della Rosalia, per il tour del suo album Lux, tutte queste persone vestite di bianco a riprendere questo stile, questa estetica ecclesiastica che lei aveva messo in copertina, con il velo bianco in testa, o per esempio il pizzo, appunto, che veniva indossato per esempio in Spagna dalle donne non ancora sposate. Insomma, tutta questa cosa qua è poi stata riportata e ripetuta dal pubblico della Rosalia, che ha creato quindi un pubblico incredibilmente unico nel suo genere, perché poi vedevi tutta la gente vestita di bianco, davvero davvero molto bello da vivere. E quindi ecco, chissà chi sarà il prossimo artista che smuoverà lo stile e gli outfit delle masse e dei fan. Ritorniamo all'estate del 2018, i dei giornalisti.

le volte che li sento, mi sento di dire che grande perdita è stata quella dei giornalisti, uno scioglimento di una band che porca miseria erano fighissimi, fa niente, è andata come è andata, noi possiamo ancora goderci questi loro pezzi incredibili che se sentite dal piatone ho cantato tutto urlando nello studio, per fortuna è insonorizzato, ma non ci fermiamo qui perché l'abbiamo citata e la regina dei mostri è arrivata.

0: Ore 3, mi chiamo Isaac Drakovic e voglio salutare
1: Vai, chi?
0: mia
1: Sì.
0: mamma Alma,
1: Sì.
0: mio padre Mirsad
1: Sì.
0: e mio fratellino Beniamin. Grazie
1: Grande.
0: mille.
1: Grazie mille a te. Isaac ci scrive anche lui da San Gallo, è l'amico di Leo che ci aveva già mandato un vocale prima e mi fa: ma io voglio salutare tutta la mia famiglia, ma non sono molto bravo con l'italiano. E invece sei bravissimo! Ho detto dai, all'inizio mi ha mandato il vocale in inglese, gli ho detto dai, dai che ce la fai in italiano, secondo me viene fuori bene. E infatti, perfection! Bello, bello, bello, ancora un salutone a San Gallo e alle vostre belle famiglie. Signore e signori, non so se anche a San Gallo fa un caldo mortale, perché qua c'è la Svizzera italiana. Lo fa da tanto tempo, da tante settimane, ma stiamo resistendo e tanti di noi stanno resistendo perché hanno i mezzi giusti per farlo. Loro sono persone che si sono attrezzate, hanno avuto la grande fortuna, perché alla fine è anche di fortuna si parla, di avere in casa uno strumento che per quest'estate non necessario, amo, di più e soprattutto di grande moda. Lo puoi portare anche a tutti i concerti di Olivia Dean se vuoi. Sto parlando, signore e signori, dello sventolino di Rete 3. Praticamente non è un ventaglio, non è un ventaglio, perché non vi stiamo mandando a teatro, no. No, no, no, no, questo ve lo potete portare, si piega tutto, diventa piccolissimo, quindi si può mettere in tasca, nelle borse, le borsette, gli zaini, gli zainetti, gli zainoni, le valigie, le valigette e le valigione. E praticamente se lo spiegate, perché lo piegate dovete metterlo via, lo spiegate, diventa un bellissimo cerchio giallo con scritto Rete 3 o Mamma che caldo. No, non è vero che c'è scritto Mamma che caldo, ma c'è scritto Rete 3 e potete usarlo per farvi l'aria. E raga, ho provato questa settimana, funziona bene, io ve lo dico, funziona bene. Quindi, se vi volete aggiudicare un fantastico sventolino di Rete 3, tre di voi se ne potranno portare a casa uno a testa, lo potete fare rispondendo via messaggio allo 079-873-8073 a questa semplice domanda. Raga, quanto fa caldo? Quanto fa caldo? 079-873-8073 per aggiudicarvi un fantastico sventolino per superare il caldo di quest'estate.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 30 secondi prima delle 17 di questa sera. Buon giovedì a tutti!
0: Rete 3.
1: Io sono Ellis, questa è Rete 3 e tra poco sono le 17, come ho appena detto. Vabbè, mi sto ripetendo, andiamo alla meteo. Alle previsioni del tempo che sono, ma sono il tema dell'anno, posso dire, quest'anno, il tema letteralmente scottante di quest'anno. Previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con qualche banco nuvoloso più esteso nelle Alpi e all'est, soprattutto nelle Alpi. Qualche temporale locale stasera possibile anche sul Ticino meridionale, e abbiamo fatto la rima con gli amici di Meteo Svizzera. Previsione per domani, venerdì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito poi da alcuni rovesci o temporali sparsi, specie al sud e nelle Alpi. La temperatura minima di domani sarà sui 21 gradi al sud e i 16 gradi al nord, le massime toccheranno i 33 gradi al sud e i 29 gradi al nord. Spostiamoci anche in strada per vedere la situazione del traffico. Intanto comincio con il comunicarvi che la strada a Dino, la strada principale di Dino, è stata riaperta in entrambe le direzioni. Era stata precedentemente chiusa a causa di un incendio appunto che dava disturbi alla circolazione. Ora si può di nuovo circolare sulla strada principale di Dino, che è stata riaperta. Andiamo un po' a vedere gli altri rallentamenti sulle strade della Svizzera italiana, come per esempio sulla strada tra Stabio e Gaggiolo ci sono di circa 15 minuti, poi sulla A2 tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km con attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è quindi chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta per la circolazione. Andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Dal 2027 spedire una lettera costerà di più. La posta A passerà da 1 franco e 20 centesimi a 1 franco e 40 centesimi, mentre una lettera spedita via posta B costerà 1 franco e 10 centesimi invece di 1 franco. La posta e il sorvegliante dei prezzi hanno concordato un aumento delle tariffe che entrerà in vigore dal 2027 con validità di 3 anni. La posta sostiene che l'aumento sia necessario per far fronte al continuo calo dei volumi. A salvarsi dai rincari sono invece i pacchi spediti dalla clientela privata e dalle piccole e medie imprese. In Ticino nei giorni scorsi sono stati arrestati un 29enne e un 34enne residenti in Italia, sospettati di essere gli autori di un tentato furto con scasso in una casa a Ponte Capriasca a fine luglio. I due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di una vettura con targhe italiane. All'interno sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Gli accertamenti dovranno stabilire la loro eventuale responsabilità in altri colpi nel cantone e sul territorio nazionale. E infine, Meteo Svizzera ha esteso l'allarme canicola per un'ulteriore settimana. Il caldo intenso di questi giorni ci accompagnerà almeno fino a venerdì prossimo, il 14 agosto. Si registrerà comunque una leggera attenuazione dalla morsa di caldo. L'attuale allerta di livello 4 durerà fino a domani sera alle 20, quando poi scenderà a livello 3, da pericolo forte a pericolo marcato. Questo nuovo avviso interesserà la quasi totalità della Svizzera italiana, risparmiando soltanto alcune aree dell'Alto Ticino, nello specifico l'Alta Valle Maggia, la Leventina, la Valle di Blegno e l'Alto Moesano. Per le notizie su Rete 3 per il momento è tutto. Il prossimo bollettino informativo sarà poi alle 18.

0: di qui, vai.
1: Sei l'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
0: Kashmir, signore e signori, con il singolo estivo, l'unica che può cambiare l'atmosfera. L'avete appena sentito con tanto di istruzioni per ballettino di gruppo, quindi perfetto per l'estate, direi. Tra l'altro lo salutiamo, Kashmir, lui insomma è di qui e quindi tanta roba, siamo sempre molto fieri quando escono nuovi suoi pezzi, ma in generale della musica prodotta nella Svizzera italiana siamo molto fieri in maniera molto gonfia. Allora vi auguro ancora una buona serata e che passeremo per le prossime due ore ancora assieme, ve l'ho detto, aperitivo e poi vi porto a cena. Io sono Alice, questa è Rete 3, ben arrivati se siete appena arrivati, che bello che siete ancora qui se ci siete da già un'oretta. E insomma tiriamo un po' su ancora il ritmo, no? Perché già Kashmir ci ha messo sicuramente di buon umore, però secondo me possiamo spingere ancora un po' di più. Le prossime due ore insieme devono essere belle power, belle divertite, e quindi secondo me possiamo esagerare, raga. Possiamo dare qualcosina di più, anche perché è giovedì sera, cioè domani è venerdì e dopodomani è sabato, vorrei giusto così, quindi fine settimana è dietro l'angolo e di conseguenza bisogna avere un po' di quella roba da ok, siamo pronti? Siamo pronti? Ma sì raga, siamo pronti, quindi beh, allora siamo ancora di più insieme su Rete 3 fino alle 19 insieme. Io sono Alice, bella raga, che bello stare insieme. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Oh, bene, ci siamo caricati. Vabbè, fa molto ridere perché ci sono alcuni di voi che mi mandano dei messaggi. Cioè, una persona in realtà l'ha fatto. Mi ha mandato un messaggio con su scritto un urlo. Bellissimo. Cioè, quando è partita You're Gonna Be My Girl dei Jet, mi ha scritto prima bellissima canzone e poi ha scritto così. Ho detto, ma per tanto così mandami un vocale dove urli, così almeno sentiamo bene, sentiamo bene. Allora, è arrivato il momento di rivelare i nomi dei vincitori dei tre sventolini di oggi. Signore e signori, abbiamo Ed, Isabella e Ramona. Congratulations, congratulations. Io vi ricordo tra l'altro che se avete giocato e avete già vinto nei giorni scorsi, non potete più vincerlo. E quindi magari io non me ne accorgo, ma poi se ne accorge la straordinaria collega che abbiamo, che è Lorena, che lei controlla tutto quanto e poi vi spedisce gli sventolini. Se vede che ve ne ha spedito uno o due giorni fa, vi chiama e vi dice non è cosa, mi dispiace. Quindi questo è, però non vi preoccupate, nei prossimi giorni ne abbiamo lì una marea, vogliamo giustamente raffrescare come si deve la Svizzera italiana e tutta la sua popolazione, di conseguenza ne abbiamo lì da regalarvene veramente tanti e non vediamo l'ora di poterlo fare. Intanto a voi tre che avete vinto, che vi siete aggiudicati, mi raccomando, mandatemi i vostri dati perché non so dove vivete e quindi non so dove spedirveli. Non è che voglio sapere il vostro indirizzo di casa perché per farmi i cavoli vostri, ma ve lo devo spedire da qualche parte e quindi ricordatevi.

Ah, il 1998 con Brown Van 3000 o 3000, insomma, come ve la sentite voi, Drinking in LA, un grandissimo pezzo, un classicone sempre bello da ascoltare e che ti gasa ma ti fa anche prendere un sospiro un po' rilassante, uno di quelli che dici ok, diamoci una calmata, ma non per troppo tempo perché è arrivato il momento di viaggiare nuovamente nel cosmo, nel tempo e nello spazio, e lo facciamo ritornando al 1979, però ormai noi viaggiatori del tempo, gli anni qui nel presente, negli anni dopo il 1979, ci abbiamo vissuto, siamo arrivati fino al 2026 e quindi ormai abbiamo insomma le conoscenze, le tecnologie, l'esperienza di viaggiatori nel tempo che però hanno vissuto nel futuro rispetto al 1979, cioè noi siamo nel futuro rispetto a quell'anno lì, no? Rispetto alla fine degli anni 70. E quindi quella roba lì ce la dobbiamo un po' portare dietro, no? E quindi facciamo un mishmash, facciamo un bel miscuglio del 1979 con un po' di 2026 e ci facciamo anche aiutare da due voci straordinarie che hanno viaggiato nel 1979, hanno preso un grandissimo classicone di un'artista storica, leggendaria e che rimarrà per sempre, credo, nella storia della musica, soprattutto la musica italiana. Sto parlando di Gianna Nannini, signore e signore, la straordinaria, unica e sola Gianna Nannini, che ha voluto riprendere la sua America, appunto, del 79, riportarla qua nel 2026 e l'ha fatto insieme a Marracash.

0: Cosa che avete? Ce ne sono ancora? Avete detto che ce ne sono ancora? Ok, va bene.
1: Adesso lo dico un attimo, scusate, qua la regia ogni volta mi dicono: ricordati che devi dire questo, ricordati. Lo so, raga, cioè, non c'è nessun problema. Non vi preoccupate, anche perché. Cosa ancora?
0: Adesso lo dico, spiego tutto quanto. Spiego,
1: certo, lo sportello.
0: Sì.
1: No, ma l'ho già detto, adesso lo spieghiamo e almeno lo sanno tutti. E lo so. Ok, va bene, grazie. Mi lasciate fare il mio lavoro? Grazie. Bene, signore e signori che siete in ascolto di Rete 3, vi comunico che ci sono disponibili ancora dei biglietti per il treno Sound and Fun diretto alla Street Parade. Oh yes, raga. Assolutamente sì, la notizia è di poco fa, quindi io non sono qui per regalarveli, non ne ho io da darvi. Purtroppo vorrei tantissimo, ma non ce li ho. Allora, come funziona? Praticamente il treno lo conoscete, è il treno di Rete 3 che collabora con le FFS e che vi porta dal Ticino fino a Zurigo per andare alla street parade e che comincia già il party alla mattina presto quando salite sul treno. Sì, perché saranno presenti ovviamente dei DJ, questo è un treno speciale, adesso vi do tutte le informazioni, non vi preoccupate. Praticamente il treno può partire da Lugano alle 8.47, parliamo di sabato 8 agosto, Lugano 8.47, Bellinzona 9.32 e poi si arriva a Zurigo alle 12.43. Questi numeri, uno dice questo qua va alla Street Parade, farà un po' di così, invece no, precisissimi sono assolutamente, ovviamente resident come tutti gli anni, l'unico e solo DJ Alexio, che in tanti conosciamo come DJ Sterchi anche. Yes! Quindi decisamente bisogna andare, insomma, soprattutto se siete appassionati del genere, della vibe, insomma, e della street parade in generale. Ovviamente ci sarà anche un guest insieme a lui, sto parlando di Nixer, con insomma un bel set techno anche lui in console sul treno, avete capito bene? Voi pensavate in stazione? No, sul treno mentre si viaggia. Ovviamente ambiente fighissimo e colorato e si comincia a ballare già presto. Come dovete fare per insomma comprare questi biglietti, perché ovviamente è un biglietto speciale, non è che se tu hai il biglietto del treno per Zurigo puoi salire su quel treno, no, è un biglietto speciale che potete comprare sul sito dell'FFS, si comprano online, fino all'anno scorso si doveva andare allo sportello delle stazioni, quest'anno non si può più fare, potete farlo solo online, quindi vi consiglio di visitare il sito delle Ferrovie Federali Svizzere. Vi ricordo che ci sono ancora dei biglietti, ma non tantissimi, quindi correte.

2014, Taylor Swift, Shake It Off, uno di quei pezzi che insomma rimarranno probabilmente per sempre, per quando si parla di lei, intramontabili, come d'altronde insomma tutto il suo percorso artistico e la sua assurda e incredibile ascesa nel mondo della musica mondiale. Benissimo, cioè assurda in senso positivo lo dico ovviamente, non che è assurdo che sia successo, oddio come è potuto succedere, anzi una bellissima strategia e un lavoro incredibile quello di Taylor Swift. Ma parlando di cantante, ogni tanto si ha voglia di scoprire un po' di più delle band, degli artisti, chi è più conosciuto, chi invece più emergente. Allora si va, si cerca e dici mi piacerebbe tantissimo che ci fosse un'intervista in italiano di questo artista che mi permette di conoscerlo di più. Se qualcuno avesse fatto qualche intervista, qualche cosa, e io potessi gratuitamente tra l'altro accedere a questa intervista e poterla ascoltare, poterla vedere mentre, che ne so, sto cucinando, sono un po' stanco, lancio YouTube sulla televisione per guardare questa intervista, oppure appunto sto facendo qualche cosa, mi trovo in macchina e mi va anche solo di ascoltarla come fosse una specie di podcast, mi piacerebbe moltissimo. Ecco, si può fare. Si può fare, signori, si può fare assolutamente. Basta che o andate sul sito www.rsi.ch, pensa un po', che pazzi che siamo, il nostro sito, e cercate la pagina musica che si trova sotto ovviamente la sezione dedicata alla cultura, oppure su YouTube cercate RSI Musica ed è pieno di interviste, per la stragrande maggioranza realizzate ovviamente dalla nostra Isabel Piazza, che negli anni ha veramente parlato con chiunque e ha fatto raccontare chiunque. Tra le ultime grosse che mi va di segnalarvi ovviamente Laura Pausini, Bruno Risas, una stragrande maggioranza di artisti che poi sono andati a Sanremo, ma anche Leo Leoni, Ivad Vuk, Alex Britti, veramente chi più ne ha più ne metta. E ho avuto la grande fortuna di esserci anche io, c'è una mia intervista realizzata nello specifico ai Santa Marea. Santa Marea, una band di giovani artisti di Palermo, sono venuti a suonare quest'estate, tipo 3 settimane fa, non è che l'estate sia già finita, 2 settimane fa al Long Lake Festival nel boschetto del Parco Ciani ad aprire il concerto di Chiello, e si sono insomma ci hanno detto sì, siamo disponibili per un'intervista, e quindi la potete trovare sui social di Rete 3, se ci seguite su Instagram trovate un pezzettino, e poi la versione integrale proprio su RSI Musica la trovate su YouTube. Loro sono stati simpaticissimi, decisamente disponibili e erano molto contenti, ecco, di poter rilasciare questa intervista. Io ero un po' emozionata, ma ero super contenta di poterli intervistare. E già che ne abbiamo parlato dei Santa Marea, se avete voglia di andare a vedere questa intervista, io ve la consiglio perché loro sono molto interessanti, soprattutto se non li conoscete, ancora di più se li conoscete. Questi sono loro.

con qualche singolo in uscita quest'estate, perché il 14 di agosto arriverà il suo secondo album da solista, se vogliamo chiamarlo così. Si chiamerà Hermoso e dovrebbe essere, da quello che ho capito, tutto quanto in spagnolo. E infatti questo singolo Te Olvido è in collaborazione con Selena Gomez, che tra l'altro è anche sua moglie, e Becky G, che cantano ovviamente tutto il brano in spagnolo. Tra l'altro Benny Blanco, c'è stata una bella discussione, adesso vi racconto un po' di dietro le quinte, magari non me ne frega niente, ma secondo me è una cosa carina, un po' di discussione ovviamente proattiva con le fatine dei dischi. Abbiamo una delle fatine dei dischi di Rete 3 che è particolarmente esperta nei produttori, cioè proprio chi ha fatto le produzioni dei grandi dischi, soprattutto degli ultimi 20-25 anni, no? Allora quando senti un brano dici: ah beh, bellissimo, e lui ti dice: beh sì, ovviamente, perché è prodotto da lui, e tu dici: ah ok, non lo sapevo, scusami, oppure non ero ancora andata a informarmi. E invece lui, tac, te li riconosce subito questi grandi produttori. Benny Blanco è stato uno, cioè è uno di quelli, solo che per diverso tempo, per diversi anni, è stato una specie di gigante nell'ombra, se vogliamo, perché lui ha cominciato a lavorare soprattutto a grandissimi successi tra il 2000 e il 2010, e per grandissimi successi intendo tipo California Girls di Katy Perry, o Diamonds di Rihanna, o Moves Like Jagger dei Maroon 5, cioè brani anche di Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber. Veramente lui è nella produzione di veramente tantissimi grandi successi dei primi anni del 2000, e anche comunque degli ultimi, insomma, 10, 15, 16 anni di musica, e quindi a lui dobbiamo moltissimo. Che cosa è cambiato nella sua carriera? Che ha deciso di cominciare a firmare dei brani con il suo nome, e che quindi il suo nome comparisse, come per esempio, vabbè, questa sarà di un disco suo, però appunto questa Te Olvido che abbiamo appena sentito, voi vedrete per esempio su Spotify o Apple Music o YouTube o quello che è che usate per ascoltare la musica, vedrete proprio Te Olvido Benny Blanco, nonostante lui non canti, perché appunto è il produttore, e di conseguenza ha cominciato a fare questa cosa negli ultimi anni, e allora tutti abbiamo scoperto chi è Benny Blanco. In realtà, come dicevamo, è stato un gigante nell'ombra, perché si è mosso proprio lì nell'oscurità dove i produttori operano, senza però mai voler far vedere il suo nome prima di adesso. Quindi tanta roba, sicuramente il suo disco sarà un grande lavoro di produzione, e non vediamo l'ora di ascoltarlo dal 14 di agosto.

e parlando con, cioè, di Benny Blanco come un gigante nell'ombra, ovviamente ci cade proprio così a fagiolo Federica Abate, anche lei una gigante nell'ombra, e che è uscita con questo singolo Superman. Adesso, perché anche lei è una gigante nell'ombra? Perché lei non è produttrice, ma è un'autrice di grandissimo successo, e lei ha plasmato il pop italiano degli ultimi anni, specialmente anche lì a cavallo del 2010. Lei ha firmato tutta una serie di hit incredibili che abbiamo sentito poi tutti quanti. Beh, se voglio fare, cioè, facciamo qualche nome, per esempio, beh, Roma Bangkok di Baby K, ovviamente. Poi ha collaborato tantissimo anche nel rap italiano con Fibra, ma l'ha fatto anche con Marrakesh, non so se vi ricordate, per esempio, nel 2016 forse, era 2015-2016, che aveva fatto appunto con Marrakesh in radio. Lei cantava anche nel ritornello, e si era un po' fatta anche questa fama da ritornellara, no? Che purtroppo tra quella di autrice e quella appunto di voce femminile tra virgolette per i ritornelli le ha reso poi difficile negli anni spaccare tutto e avere un grandissimo successo come cantante solista. Però insomma, questo non vuol dire che nessuno la conosca, anzi, Federica Abate è un grandissimo nome, e come dicevamo prima, lei ha proprio preso in mano la musica pop italiana e anche un pochettino del rap di quel periodo, e ha detto: mo rimettiamo a posto tutto e ora vi scrivo io tutto quanto. E lei ha scritto tipo tutto per tutti quanti, e quindi veramente ha creato poi una wave, una vera e propria, un vero e proprio movimento musicale che era riconoscibile anche appunto dal suo standard molto alto di scrittura e anche di cantato. Quindi l'abbiamo sentita con un suo singolo da solista, in questo caso Superman, uscito in questo 2026. Tra pochissimo aggiornamenti meteo e traffico.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 18 e un minuto. Buonasera Svizzera italiana, ma buonasera Svizzera tutta in realtà.
0: Rete 3.
1: Io sono Alice, in vostra compagnia su Rete 3 ancora per la prossima ora. Ve l'avevo detto che vi portavo fuori a cena e quindi arriviamo fino alle 19 e poi andiamo a mangiare. Le previsioni meteo fino a questa sera in tutta la Svizzera danno abbastanza soleggiato, con qualche banco nuvoloso poi più esteso nelle Alpi e all'est. Soprattutto nelle Alpi ci sarà qualche temporale locale, stasera è possibile anche sul Ticino meridionale. Per domani invece, che è venerdì, la fine di questa settimana lavorativa in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito poi da alcuni rovesci o temporali sparsi, specie al sud e nelle Alpi. Le temperature minime saranno di 21 gradi al sud e di 16 gradi al nord, le massime invece sempre per domani saranno sui 33 gradi al sud e i 29 gradi al nord. Vediamo un po' cosa ci comunica anche via Swiss. Con il suo ultimo bollettino per quanto riguarda appunto il traffico, vediamo un po', l'ultimo è arrivato adesso, ok, perfetto. Allora, la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano è stata chiusa in direzione del centro a causa di un veicolo in avaria. Questo è proprio un ultimo aggiornamento arrivato ora, ve lo ripeto: la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano è stata chiusa in direzione del centro a causa di un veicolo in avaria, di conseguenza insomma alla rotonda girate e nel caso non prendete la direzione, non prendete la Vedeggio Cassarate, poi vi informeremo quando verrà poi riaperta. Spostiamoci sul piano di Magadino, dove ci sono rallentamenti tra Cadenazzo e Contone, e infine la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

parlare, progetto solista, se vogliamo chiamarlo così, di uno dei due Simplus, infatti appunto è Gabriel Brogini che ha dato via con questo singolo Tra Milano e il Mare al suo nuovo progetto, che tra l'altro si è aggiudicato per il mese di agosto 2026, quindi il mese corrente, il titolo dell'MX3 Tutti per Uno. Se non ancora conoscete, insomma, il titolo MX3 Tutti per Uno, vi ricordo che praticamente ogni mese le fatine dei dischi di Rete 3, Couleur Trois, quindi i nostri cugini svizzero-francesi, SRF Dry, che sono i cugini svizzero-tedeschi, si incontrano, fanno una riunione di fatine e ogni mese qualcuno di loro propone degli artisti della regione di riferimento, ok? Quindi ovviamente le fatine dei dischi di Rete 3 proporranno degli artisti della Svizzera italiana, vengono votati da tutte le fatine insieme, poi se ne sceglie uno ogni mese che passerà in sempre nello stesso mese, passerà in rotazione, in alta rotazione in tutte queste radio, e quindi qui nella Svizzera italiana su Rete 3, nella Svizzera francese su Couleur Trois e nella Svizzera tedesca su SRF Try. E questo è l'MX Tra Tutti per Uno per il mese di agosto, appunto, dicevamo, è proprio Curakei con il singolo Tra Milano e il Mare, quindi siamo molto contenti di sapere che le voci della musica della Svizzera italiana vadano anche sulle frequenze svizzero-tedesche e svizzero-francesi. Io vi ricordo, mi chiamo Alice, ciao a tutti, ben arrivati, questo è l'aperitivo, perché poi verso le 7 andremo a cenare tutti insieme. Ancora un buon giovedì sera da parte mia. Andiamo, let's go, la prossima ora ancora tutti insieme, c'ho ancora qualcosina da regalarvi, qualcosina da ricordarvi, insomma ne abbiamo di carne sul fuoco. Pensate un po', non stiamo neanche grigliando.

gli NSYNC, ma che bello questo pezzo. Io sono stata proprio contenta quando è ritornato super famoso, grazie ovviamente al film Deadpool e Wolverine. Tra l'altro possiamo dire tutto quello che vogliamo sul film del Marvel Cinematic Universe, ma comunque ogni tanto ci portano lo stesso al cinema, andiamo a vederli lo stesso. È vero che adesso è tutto effetti, non si capisce più niente, se non hai visto i primi tre non capisci più una mazza, eccetera eccetera, sono d'accordo su tutte queste criticità, ma io adoro quando fanno questa cosa che mettono le canzoni mega famose come per esempio Bye Bye Bye degli NSYNC, o nel caso sempre di Deadpool e Wolverine avevano messo Like a Prayer di Madonna sotto una scena di combattimento tipo infinita, quella dove Deadpool deve combattere con tutti gli altri Deadpool, oh no, Wolverine deve combattere con tutti gli altri Deadpool, ed è esilara, cioè troppo, a me fa troppo ridere vedere questa cosa, Like a Prayer di Life is a mystery e poi bam e partono a combattere, quindi per me appunto la vedo proprio con una chiave comica e mi fa sempre molto piacere. Ma ritornando sugli NSYNC, ovviamente band che ha dato vita e polmoni se vogliamo a Justin Timberlake, ha dato il via alla sua carriera, che poi è diventata, lo sappiamo, grande da solista. Uno di quei brani che chi è nato negli anni 90 come la sottoscritta aveva probabilmente su un CD, che poteva essere anche il CD del Festival Bar eventualmente, era su un CD che inserivamo in questo specie di stereo che aveva probabilmente l'audio peggiore della storia, erano quegli stereo per i ragazzini bombati, no? Tipo a palla, un po' sferici, di solito blu, rosa, fluorescenti, così, che schiacciavi sopra e potevi aprire e mettere dentro il disco e potevi ancora anche metterci la cassetta davanti, no? E poi prendeva la radio, c'era l'antenna e potevi anche ascoltare la radio e praticamente noi cosa facevamo? In quell'epoca, agli inizi del 2000, uscivano brani come Bye Bye Bye degli NSYNC, avevamo il CD, lo mettevamo dentro il nostro piccolo stereo e poi passavamo delle ore a inscenare dei concerti nelle nostre camerette. Questo più o meno era l'infanzia di chi è nato negli anni 90. Confermate o smentite?

Lo svizzero Nick Mello con il nuovo singolo Forget Me Nots. Allora, recentemente, voi lo sapete che poi noi qua tra Rete 3, le nostre produzioni musicali, la RSI, Rete 1, cose, insomma, organizziamo sempre qualche cosa. Quest'estate, per esempio, quando c'era il Nevermind Festival a Bellinzona, abbiamo chiamato a suonare le bambole di Pezza. Non so chi è che c'era quella sera, sono venute appunto un po' di settimane fa anche loro. Hanno suonato dal vivo lì a Bellinzona al Parco Urbano e hanno iniziato con un po' di problemi tecnici, però può succedere dappertutto, ormai si sa, soprattutto quando si fanno tante date, tanti tour, può capitare. È stato divertente perché hanno fatto questo siparietto mezzo comico all'inizio del concerto, proprio perché tutto funzionava tranne il microfono di Cleo, la cantante, e di conseguenza insomma ci sono, ma ovviamente anche loro l'hanno presa sull'ironia, il pubblico è stato bellissimo e ovviamente di supporto, ci siamo fatti una risata tutti assieme, ma ne sono successe durante quel concerto. A un certo punto lei è scesa nel pubblico, ha tirato, preso su una bambina, ovviamente con lì i genitori che dicevano certo non c'è problema, vale, l'ha portata su sul palco, hanno cantato un pezzo di canzone insieme e l'ha tenuta lì in braccio, l'ha tenuta lì a suonare e cantare insieme a loro, bellissimo. Poi hanno fatto, visto che loro con la nuova formazione, le Bambole di Pezza sono una band nata alla fine degli anni 90, nel 1997, ma hanno poi chiuso, riaperto il progetto, le componenti delle Bambole di Pezza sono cambiate tante volte, la formazione attuale insomma ha un disco di non tantissimi singoli, quindi hanno inserito anche un paio di cover, hanno fatto un bel medley di pezzi rock molto molto famosi, hanno iniziato, vabbè, non propriamente rock, con Ray e la sua Where Is My Husband, che sta andando tantissimo adesso, ma poi appunto sono andate dietro nel tempo e hanno tirato fuori classiconi rock, hanno ripreso le Zeppelin, hanno ripreso i Sex Pistols, ognuna di loro ha cantato, anche la bassista e la batterista si sono messe a cantare, mi sembra che la batterista ha cantato i Sex Pistols, insomma, comunque è stato un bel momento, hanno tirato fuori di tutto e di più, si sono divertite pure loro, la prima volta che suonavano a Bellinzona, e quindi ecco, se c'eravate magari 079 873 8073, scrivetemi che magari ci siamo anche intravisti e salutati da lontano, la prossima volta ci salutiamo meglio al prossimo concerto nel caso, e visto che le abbiamo citate le sentiamo con il singolo Le Bambole di Pezza, questa

Ovviamente le bambole di Pezza hanno cantato anche questo singolo qua, ma ve l'ho detto prima, hanno tirato fuori un po' di cover perché appunto con la nuova formazione non hanno ancora un repertorio ampissimo per poter riempire eventualmente un'ora, un'ora e mezza di live, e quindi in questi casi qua che fai? Beh, prendi i grandi classici o i grandi pezzi che stanno andando adesso, come appunto hanno deciso di fare loro. E che cosa hanno ripreso? Ve l'ho detto prima, hanno ripreso Where Is My Husband di Ray. Signore e signori, prego.

beh, esattamente quel campione lì riprende Can You Feel It dei Jacksons, ripresa questa alla fine del 1998, sì, nel 1998, dai Temperature con la voce di Maya. Signori, io vi avevo detto che prima o poi vi avrei, signori e signore ovviamente, vi avevo detto che prima o poi avrei regalato qualche cosa. È arrivato quel momento a due persone che ci stanno ascoltando, a due persone, perché l'ho detto, stiamo cercando di raffrescare la Svizzera italiana, ma in realtà la Svizzera tutta, perché noi a Rete 3 siamo ambiziosi, va bene? Noi non vediamo confini, non vogliamo fermarci ai confini del Gottardo, anzi no, vogliamo andare oltre, dappertutto, vogliamo che tutti siate al fresco, che tutti vi sentite un pochino rinfrescati in questo periodo, e quindi insomma non solo con lo sventolino lo potete fare andando in giro quasi a piedi nudi, ma non davvero, perché ai vostri piedi ci saranno le ziblette di Rete 3, esattamente, le flip flop, le infradito, come le chiamate voi è uguale, insomma quelle lì sono nere, quindi io sconsiglio vivamente di lasciarle al sole, perché se no le rimettete e il vostro piede diventa una specie di fetta di bacon che poi potete eventualmente mangiare a colazione, ok? Però non vogliamo questa cosa, che è schifo. E hanno su il logo di Rete 3, c'è scritto Rete 3, quindi uniche, speciali, estive per questa estate 2026. Che cosa dovete fare per, insomma, aggiudicarvele, per riuscire a vincerle? Dovete riuscire a rientrare nella famosa estrazione a sorte, e per farlo mi dovete rispondere a una domanda. In questo momento, signore e signori, vi ricordo il numero di telefono prima, 079-873-8073, 079-873-8073 è il numero di telefono per partecipare, e mi dovete dire se per caso avete le fiacche ai piedi. Avete le fiacche ai piedi? Scriveteci 079-873-8073. Vi prego, non mandatemi le foto delle vostre fiacche ai piedi se le avete. Ditemi solo se le avete o non le avete. E se le avete, ovviamente la soluzione è quella: un infradito, l'infradito di Rete 3. Che però, se avete le fiacche tra le dita dei piedi, allora in quel caso no. Va bene, volevamo dire qualcos'altro sui piedi? Per me possiamo anche andare avanti, ma bene, 079-873-8073. Avete le fiacche ai piedi?

I The Neighborhood diventavano una band conosciuta in tutto il globo anche grazie al singolo Sweater Weather che abbiamo appena ascoltato, era il 2012. Signore e signori, abbiamo i nostri vincitori delle Infradito di Rete 3. Raga, che bello, sono molto felice per voi. In tanti hanno partecipato, come sempre poi c'è un'estrazione a sorte e di conseguenza ci vuole anche un po' di quella roba lì, un po' di capito? Ci siamo capiti? Quella cosa lì. Quindi chi si porta a casa un bel paio di Infradito di Rete 3 questa sera? Amelia e Fabio, che non si conoscono perché vengono da due lati, non vi dico da dove vengono esattamente, ma da due lati praticamente opposti, da due poli completamente opposti della Svizzera italiana, e quindi no, o forse si conoscono, forse in realtà si conoscono e non me l'hanno detto. No, però non potete giocare così. No, scherzo, ovviamente non si conosce, cioè non lo so, non penso, non, questa è una battuta mia che ho voluto fare io e incartarmi in questo modo. Brava Alice, all'alba ti mancavano 20 minuti e la chiudevi perfettamente, invece hai dovuto fare sta cavolata e vabbè, fa niente, ce la facciamo comunque a portarla a casa. Amelia, Fabio, complimenti, congratulazioni, avrete le scarpe più fashion di quest'estate, ok? La collezione primavera-estate 2026 comprende sulle passerelle delle Fashion Week di tutte le capitali europee anche le Infradito di Rete 3, quindi bravi, bravissimi voi. Che tra l'altro mi hanno scritto, io ho chiesto: avete delle fiacche ai piedi? Amelia mi ha detto sì, oggi sono andata in montagna con gli scarponi nuovi senza mai averli messi prima, e qua ti dico complimenti. Però dal tuo messaggio non mi sembra che tu sia una novellina della montagna, e quindi deve essere proprio stata una svista, probabilmente è il caldo. E poi mi ha scritto appunto anche Fabio che dice: grande camminata ieri, ora tre fiacche, dolore telegrafico ma efficace, grazie mille per avermi raccontato anche la tua esperienza. Ed è il momento di festeggiare per voi due, che appunto come detto sarete i più alla moda di quest'estate in questo 2026 con le Infradito di Rete 3. Il vostro stile arriva fino qua, fino nello studio di Comano. Lo sento, lo posso sentire lo stile. E tu, Amelia, e tu, Fabio, siete persone stilosissime.

0: romanticissimo e disperatissimo Chiello con la sua Ti penso sempre, brano che ha portato a Sanremo la sua prima partecipazione come artista, perché era già stato come ospite mi sembra, ma non vorrei dire insomma fesserie, quindi prima partecipazione però come artista a Sanremo in questo 2026. Adesso voglio fare una cosa a tutte le persone che mi stanno ascoltando: se avete una cicca, un chewing gum in macchina, nella borsetta, in tasca o quello che è, prendetela e mettetela in bocca e cominciate a masticarla, perché la prossima canzone, se non si mastica una cicca, non riesce a godertela bene come dovresti. Pronti? Avete preso la cicca? Bene? Aspetta che la prendo anch'io. State masticando? Io non ve lo faccio sentire perché sono... Non credo proprio negli ASMR in cui si sente la saliva della gente nei microfoni, quindi io non ce la faccio, non vi sottopongo a questa tortura e quindi non lo farò. Però ho qui la mia cicca, sono pronta, eh? Se siete pronti anche voi, 3, 2, 1, Rosalia, prego!
1: Io non so in India se tu vi cocito, però tengo tutto lo che tiene delito, che mi pongan nena sopra il marito, il mal dejo che mi mando.

giustamente c'è chi mi chiede perché la cicca, perché devo masticare una cicca con questa canzone, perché la Rosalia quando fa Biscocito, che è questa canzone qua, mastica una cicca, è lì sul palco che mastica, non vi faccio sentire che mastico perché mi fa troppo schifo, dopo lo sento nelle mie cuffie e sto male io per questa. Non ha senso, non facciamolo questo gioco. E quindi ecco, lei sul palco si mette lì in posa da super diva col microfono in mano, la cicca che sta masticando, un po' come a dire ma che cacchio vuoi, ma cosa guardi, e poi canta questa canzone, e quindi per questo insomma. Però vedo che tanta gente ha insomma anche captato la citazione, mi ha scritto no, finite le cicche, oppure cicca pronta, insomma, ah che bella la canzone, questi bei commenti che siamo sempre molto felici di ricevere. Signore e signori della corte, per me è arrivato il momento di salutarvi. Abbiamo passato un bel pomeriggio insieme, ve l'ho detto, abbiamo fatto l'aperitivo, tra poco andiamo a cena, sono quasi le 19 di questa sera, quindi insomma tra un po' è anche ora di mangiare, adesso non subito ovviamente, magari ci beviamo ancora una robina tutti insieme e poi pam, tutti dritti a mangiare una pizza, pizzata tutti insieme, vi va bene? Se va bene anche a voi, va bene anche a me, io la pizza la mangerei sempre, mi piace, però è uguale, se qualcuno ha preferenze, intolleranze, diete, allergie o cose, io mi adatto senza problemi a qualsiasi cosa. Bene, quindi io vi auguro da parte mia, da parte di Ellis, una buonissima serata, noi ci sentiamo presto, non so dirvi quando, ma ci sentiamo presto, sempre sulle frequenze di Rete 3, e vi lascio tra l'altro con... Vabbè, dopo vi faccio ancora un piccolo aggiornamento sulla meteo e il traffico, ovviamente. Poi ci sarà una bellissima selezione delle fatine dei dischi, tutta dedicata alla musica uscita tra il 2000 e il 2009. Quindi i primi 9 anni di musica del 2000. Ancora un ciao a tutti quanti!

0: Tutti i fenomeni con il nuovo singolo col tuo nome.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 19 e un minuto, quasi due minuti. Sempre su Rete 3, ancora buonasera da parte di Ellis. Stiamo insieme ancora qualche minuto, qualche istante per andare a vedere le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con qualche banco nuvoloso più esteso nelle Alpi e all'est, soprattutto nelle Alpi qualche temporale locale. Stasera non sarà escluso anche sul Ticino meridionale. Per domani invece, che è venerdì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nel corso della giornata ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito poi da alcuni rovesci o temporali sparsi, specialmente al sud e nelle Alpi. Le temperature di domani saranno le minime tra i 21 gradi al sud e i 16 gradi al nord, le massime invece sui 33 gradi al sud e i 29 gradi al nord. Passiamo al traffico e gli aggiornamenti sulla rete viaria della Svizzera italiana. Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo, è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Tra l'altro, un'oretta fa più o meno ci avevano informato da parte di Via Swiss che la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano era stata chiusa in direzione del centro a causa di un veicolo in avaria. Per il momento non abbiamo ricevuto aggiornamenti, di conseguenza credo che sia ancora chiusa. Nel caso, in realtà, se passate di lì poi vedete che è aperta. Se abbiamo aggiornamenti ovviamente vi faremo sapere. Andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: Dal prossimo anno in Svizzera spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mister Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. E l'ondata di caldo intenso al sud delle Alpi continuerà fino a Ferragosto. Meteo Svizzera ha infatti prolungato l'allerta canicola fino a venerdì sera 14 agosto, ma dal livello 4 si scende al livello 3, un avviso che interesserà gran parte della Svizzera italiana, risparmiando solo l'Alto Ticino. Al nord invece l'ondata di forte caldo è terminata, permane poi in molte parti della Svizzera il pericolo di incendi boschivi. E infine lo ricordiamo nuovamente, lutto nel mondo della musica. Questa mattina è morto Francesco Guccini. Il cantautore emiliano ha segnato un'intera generazione con brani che sono entrati nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, noto moltissimo anche in Ticino, dove è venuto a suonare diverse volte. Le sue canzoni sembravano più racconti che semplici brani musicali. Guccini fu anche una voce importante di una parte della sinistra italiana, anche se la politica nelle sue opere appariva con ironia per mostrarne i limiti. E per le notizie è tutto su Rete 3, vi lascio adesso alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Lugano Runavik parte prima. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano può salire un ulteriore gradino verso la conquista della fase campionato di Conference League. Per farlo dovrà sconfiggere questa sera alle 20:30 all'AIL Arena i faroesi del Runavik nell'andata del terzo turno preliminare. Una partita che vi racconteremo in diretta in Sport e Musica dalle 20:15 su Rete 1 e che sarà anche in diretta su RSI La 2. Dalle 19 tocca la San Gallo in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, già in campo invece in Armenia contro il Noah. Il Sion alle 20 impegno in Europa League per il Thun che riceve gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Anche dopo la conferma di Gianni Infantino come presidente della FIFA, la UEFA ha ribadito la sua posizione. È rimasta invariata la perdita di fiducia nei suoi confronti, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni. Si legge nella nota ufficiale. Inoltre, stando al massimo organo calcistico europeo, non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. La sesta tappa della Tour de France femminile ha premiato la mauriziana Lecour Pinard, che ha vinto in volata. In maglia gialla rimane l'elvetica Marlene Reusser. E poi una nota motociclistica per concludere: il circuito britannico di Silverstone ha rinnovato il proprio contratto con la MotoGP per le prossime due stagioni e dunque sul tracciato su cui si correrà questo weekend si girerà ancora almeno sino alla 2028.
1: Le fatine dei dischi presentano.

Radio Televisione Svizzera.

0: music.
1: Un mare segreto, racchiuso tra le montagne, tra acque scintillanti e sogni ad occhi aperti. Bentornati a Confederation Music. È lo scenario in cui i ginevrini Jalisco danno vita alla loro personale visione mistica e psichedelica del surf e del garage rock. Ambientazioni cinematografiche calde, piene di luce di fine estate, per viaggiare con la mente ascoltando Orange Orange, uno dei dischi di genere meglio riusciti di quest'anno musicale svizzero. A differenza del primo, del 2024, che si chiamava Jalisco, Orange Orange ha una produzione più curata, è più maturo, è pieno di sfumature e i testi sono cantati soprattutto in francese. È la modalità di lavoro che guarda al vintage, alle vecchie tecnologie di registrazione, al calore del suono. Il bello di questa dimensione dilatata è che appena premi play ti arrivano addosso gli anni 60 e 70 e sei catapultato nella contemplazione. Come dicono loro, la tua immaginazione prende il largo.

0: Valentin Girardet, David Torsch di Jalisco, grazie per il vostro tempo e benvenuti a Confederation Music.
1: Merci pour l'accueil. Salut Marco.
0: Noi cominciamo sempre chiedendo ai nostri ospiti chi sono i nostri ospiti. È la prima volta che siete a Confederation Music, per cui vi chiedo di presentarvi.
1: Eh ben, Valentin Girardet est un des deux membres fondateurs du groupe Jalisco.
2: Sono Valentin Girardet, uno dei due membri fondatori del gruppo Jalisco. Sono un chitarrista ritmico e canto metà delle parti soliste. Abbiamo fondato la band quasi 4 anni fa e abbiamo pubblicato 2 album. Nella vita quotidiana lavoro nel settore sociale, ma anche in ambito giornalistico.
1: J'ai deux jobs, un dans le social et puis un autre plutôt dans le journalisme, on va dire.
0: Chi è invece David Torsch?
3: Salut, alors moi c'est David Torsch, dans le groupe Jalisco, je suis le batteur.
4: Io sono David Torsch, sono il batterista e uno dei cantanti solisti di Jalisco. Sono qui più o meno dall'inizio di questo gruppo con Valentin, con cui avevo iniziato a gemmare. È da questo secondo album che canto e lo faccio in circa metà delle canzoni. Lavoro anche io nel sociale, consegno pasti a domicilio per l'organizzazione IMAD a Ginevra.
3: Je suis livreur de repas, on est livreur de repas à domicile à IMAD à Genève.
0: Adesso siete due, ci sono altri 2 membri del gruppo, li presentiamo.
1: On a Tariq Lazouni à la basse.
2: C'è Tariq Lazouni al basso, che si è unito a noi 2 anni fa, e Anthony Savary, chitarrista solista che è con noi da 1 anno e mezzo e che ha un progetto solista tutto suo, un po' più bossa e surf.
1: Un po' più bossa e surf.
5: Confederation Music.

0: Orange Orange è la canzone che dà il titolo al nuovo album dei ginevrini Jalisco. Valentin Girardet, David Torch. Jalisco è un neologismo, è una parola che avete inventato voi per dare il nome al vostro gruppo. Che significato ha il colore arancione?
1: Je réponds, vu que ça vient de la chanson que j'ai composée.
2: Viene dalla canzone che ho composto e che dà il titolo all'album. Per me evoca una sorta di quadro molto luminoso, un'idea di lentezza, tramonto, vita rilassata e natura, una fonte di serenità. E in alcune canzoni siamo proprio in quella dimensione. Non so cosa pensi, David, ma credo che l'arancione, in generale, descriva bene il nostro universo.
1: Non so cosa pensi, David, ma penso che ça rejoint bien un peu notre univers, on pourrait dire.
3: Quando abbiamo deciso di adottare quel titolo per il disco, ci sembrava che quello della canzone rappresentasse bene l'ambiente del secondo album. È stata una scelta naturale, descrive bene l'idea.
0: Il primo brano è la porta d'accesso per un disco. Perché accogliete l'ascoltatore con Mirage?
1: C'est intéressant. Quand on a décidé de l'ordre des chansons, on a essayé.
2: È interessante. Quando abbiamo deciso l'ordine delle canzoni, abbiamo cercato, come per il primo album, di creare un percorso per l'ascoltatore. E penso che Mirage, non so se David sarà d'accordo con me, si distingua rispetto al disco precedente. Sembra un buon punto di partenza per il secondo disco e per il suo nuovo suono, che è un po' più psichedelico del primo.
1: Qui est un peu plus psyché que le
4: deuxième, quoi.
1: Ouais. C'est intéressant toujours de réfléchir à l'ordre des chansons.
3: È interessante riflettere sull'ordine delle canzoni ed è naturale che ognuno abbia la propria opinione, ma su questo eravamo tutti d'accordo. Sonorità, ritmo, dinamica. Il brano funziona e lancia bene l'album, come un biglietto da visita del nuovo suono. È una canzone composta tra due album e rappresenta bene i nuovi territori che abbiamo esplorato.
1: C'est nouveau territoire qu'on a exploré.

0: Mirage, la canzone che apre Orange Orange di Jalisco.
1: Trovo affascinante come il suono di una chitarra possa portarti indietro verso un'epoca musicale, in questo caso il surf, gli anni 60, 70, garage. Che cosa vi affascina di quell'epoca musicale che in fondo non avete vissuto in prima persona?
2: C'est clairement quelque chose qu'on a parlé, je pense, dès le début.
3: È un argomento di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. Il suono di quell'epoca ci interessa e non siamo gli unici ad esserne ispirati. È un suono caldo che deriva in gran parte dalla strumentazione analogica, che si tratti degli amplificatori o delle tecniche di registrazione. Ha delle sfumature, qualcosa di tipico di quell'epoca e che ancora oggi caratterizza il suono di molti artisti. Non è perfetto, ma ha qualcosa di speciale rispetto a quello digitale e all'avanguardia. Ha un fascino tutto suo che adoriamo e che si ricollega anche all'estetica, alla fotografia e a tutto ciò che è analogico e che mette in armonia il suono con le immagini.
2: Au niveau photo, tout ce qui est analogue, argentique aussi, ça rejoint en fait le son et l'image.
1: David, tu sei batterista che fa anche una delle due voci principali assieme a Valentin. È questa formazione, questa musica che lo richiedono o è sempre stata una tua caratteristica come batterista?
2: C'est intéressant, rigolo, du coup, parce que au tout début...
3: È interessante e divertente perché all'inizio, durante i primi concerti, Vale e io ci divertivamo a scambiarci di ruolo. Dalla batteria passavo alla chitarra e cantavo. Non avevo ancora sviluppato la mia capacità di cantare suonando la batteria. È successo a poco, ma era anche una questione tecnica perché il cambio di scena richiedeva tempo e anche Val non si sentiva a suo agio dietro la batteria. Piano piano però con Jalisco ci sono arrivato e non è una cosa da poco, all'inizio fai fatica, è una piccola sfida, bella, stimolante. Cantare suonando la batteria è una cosa degli ultimi anni. A casa mia ovviamente canto più spesso accompagnandomi con la chitarra piuttosto che a cappella con la batteria.
2: Più souvent évidemment sur une guitare che sur ma batterie a cappella.

0: Che cosa determina la scelta della lingua con cui decidete di cantare una canzone?
1: Moi sur cet album je chante uniquement en français.
2: In questo album canto solo in francese. Lo desideravo dopo il primo album. Volevo tornare alla mia lingua madre e valorizzare il francese, che nel mondo del rock è spesso trascurato a favore dell'inglese. È stata una sfida anche personale chiedermi se fossi in grado di comporre e scrivere testi in francese, ma questo vale solo per me, visto che David nell'album canta sia in spagnolo che in inglese e potrà sicuramente dire la sua.
1: Puisque David ha chanté lui en espagnol et en anglais sur l'album, alors il pourra donner aussi son avis.
3: Interessante perché cronologicamente le canzoni in spagnolo e in inglese sono arrivate piuttosto vicine tra loro. Sono le prime che ho composto dopo il primo album. Non avevamo ancora approfondito l'idea di cantare di più in francese per il secondo. È venuto fuori discutendone con Val, riflettendo sulla composizione in francese. Ci interessava l'idea di cantare nella nostra lingua madre perché è di grande conforto, mette a proprio agio sul palco, dà una certa libertà, una certa disinvoltura, direi.
4: Uno dei brani cantati in spagnolo di Orange Orange è Nada Más,

0: Confederation Music.
1: Prima stavamo parlando del colore arancione, parlatemi delle Orange Orange Sessions o Orange Orange Session.
2: È stata tutta una coincidenza, perché fino al giorno prima non avremmo dovuto farlo lì, bensì in uno showroom di mobili vintage in stile mid-century. Ma alla fine c'è stato un problema e abbiamo ripiegato sul piano B, ovvero uno studio fotografico alle Charmilles. Sapevamo che c'era un muro bianco su cui si poteva proiettare della luce
3: e la scelta del colore era ovvia,
2: ovvero l'arancione. Siamo finiti lì per caso e siamo contenti del risultato. Era da tanto tempo che volevamo fare una sessione dal vivo ed è stato un grande piacere.
4: Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une live session et c'était un grand plaisir en tout cas.

0: Ginevra è una città ispirante, è un buon ambiente per un musicista?
1: Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent ici.
2: Sì, qui succedono un bel po' di cose. Puoi vedere tanti concerti sia d'inverno che in estate, al chiuso, all'aperto, nei festival organizzati dalla città. Ginevra è anche una città internazionale che richiama artisti internazionali. Ci sono tante cose da scoprire e luoghi diversi. Da un punto di vista interpretativo c'è anche molta varietà. Puoi trovare configurazioni diverse a seconda delle dimensioni della sala, all'aperto o al coperto.
1: De setup différents selon la taille de la salle, dehors, dedans.
3: Genève est un endroit, je pense, ouais, aussi clairement inspirant.
4: Ginevra anch'io la trovo decisamente stimolante. Io adoro la natura, la montagna, i fiumi, il lago. Siamo ben serviti, diciamo. Per riallacciarmi al discorso di Val, è un peccato che quell'epoca sia finita, ma a un certo punto c'era una piccola organizzazione, Rock This Town Extra Fine, davvero fantastica, che faceva venire molti artisti dall'estero e organizzava tanti piccoli concerti. Ne ho approfittato, me li sono goduti, ed è stata una grande fonte di ispirazione, mi ha fatto venire voglia di farne parte, di suonare in un gruppo come questo. Penso che la scena attuale sia molto ricca, ci sono tante proposte in luoghi come Bongo Joe o l'Écurie.
1: Beaucoup de propositions entre les lieux, pour ne citer comme Bongo Joe, l'Écurie.

0: nelle Orange Sessions siete in 6. È sostenibile finanziariamente girare con così tante persone?
1: En fait, on a décidé un peu de tourner à 6 vraiment pour les gros concerts.
2: In realtà abbiamo deciso di girare in 6 unicamente per i grandi concerti. Dipende dalla disponibilità e di restare in 5 per le date restanti. Abbiamo suonato tanto in 4, fin dagli esordi del gruppo. Ciò che ci ha spinto ad essere in 5 sono le molte parti di tastiera presenti in questo album rispetto al primo. E ci sembrava un peccato non avere quello strato melodico che, dopo tutto, è parte integrante delle canzoni. E abbiamo trovato un tastierista motivato e di grande talento. Probabilmente faremo ancora dei concerti in 4, ma non è ciò che preferiamo in termini di groove e di esperienza, anche per il pubblico. Di sicuro finanziariamente non è sempre ideale, ma abbiamo fatto questa scelta e penso che siamo tutti abbastanza soddisfatti del risultato.
1: C'est pas toujours idéal, mais voilà, on a fait ce choix et je pense qu'on est tous assez contents du rendu aussi.

0: couleur d'automne de l'album Orange Orange de Jalisco.
1: Quand j'écris mes chansons, la contemplation et l'immagination, c'est vraiment les choses aussi qu'on...
2: Quando scrivo le mie canzoni, metto in risalto proprio la contemplazione e l'immaginazione. Fa parte del viaggio di Orange Orange e la contemplazione del mondo, della bellezza, della natura e di ciò che ci circonda. Ci piace far viaggiare anche il pubblico, quindi prestiamo molta attenzione alla preparazione della scaletta per il concerto e alle emozioni che possono suscitare le canzoni, all'alternanza di calma e di energia. Cerchiamo di creare un viaggio.
1: On essaie de créer un voyage, je pense, effectivement.
0: È interessante, penso che le canzoni di Val, tranne forse il brano L'Oiseau, siano generalmente più orientate verso una dimensione contemplativa. Io gioco molto con le parole e ognuno può interpretarle in modi diversi, a seconda della propria immaginazione, ma pensandoci bene, è vero che quelle di Val sono nell'insieme più contemplative.
3: Ça me fait me souvenir que les chansons de Val sont peut-être un peu plus contemplatives dans l'ensemble.

0: musica liberamente interpretabile per consentire all'ascoltatore di viaggiare con la mente. Jalisco.
1: On aime bien aussi justement faire des chansons instrumentales aussi pour.
2: Ci piace comporre canzoni strumentali proprio per questo motivo, per consentire all'ascoltatore di immaginare ciò che desidera.
1: À l'auditeur de s'imaginer ce qu'il a envie.
3: Et ce qui est cool, c'est qu'en live, c'est des moments aussi où.
4: I momenti dal vivo in cui nessuno canta musicalmente sono davvero belli. Riesco più facilmente a osservare gli altri, a interagire con loro. Quando canti sei concentrato, a volte lo faccio anche con gli occhi chiusi. Per questo i brani strumentali ci piacciono sempre.
1: Les instrumentales, on aime toujours ça, nous.
0: Jalisco hanno incluso un paio di strumentali dentro Orange Orange, Zuriola, che abbiamo ascoltato in apertura, e Sei, questa.

0: Ragazzi, siamo alla fine. Io sono un grande fan di La Clé e vorrei chiudere con quella. Che cosa apre quella chiave?
1: Alors là, c'est justement le livre aussi, il y a une part de...
2: Quella canzone può essere interpretata liberamente. Io ho cercato di dire che nella vita ci sono alcune piccole cose che ognuno di noi può esplorare e mettere in pratica, o anche rifletterci su. Quella chiave può aprire nuove strade, sbloccare nuove possibilità. Potrebbe in un certo senso aprire la mente. Ecco, mi sembra un bel modo per descriverla.
1: Elle pourrait ouvrir en quelque sorte l'esprit, ouais. Ouais, c'est une belle manière de le dire aussi.
0: Valentin Girardet, David Torch e Alisco, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
3: Merci Marco per l'invitation, c'était un plaisir.
1: Avec plaisir, c'est rien, et merci a toi pour avoir pris du temps avec nous aussi.
0: Trovate Valentin Girardet e David Torch dentro Orange Orange, l'ultimo album di Jalisco, uscito il 6 marzo 2026 con Table Bass Records e Le Pop Club Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ospiteremo il musicista e produttore zurighese Nicolas Balmer e la musicista cinese Cheyenne Shen, storica dell'arte nonché interprete sperimentale del Guzheng. Ci racconteranno Inhabiting Me, il nuovo album del duo Guzhu. Vi saluto con Jalisco e La Clé. Buona serata!

sconcillato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire. Ehi, sempre con lo stile costante. E le Crocs, ah.

Buona domenica sera da Tom Seed, cari amiche e amici delle Good Vibes. Nelle sequenze mixate di questo periodo estivo stiamo cercando di ripercorrere un po' la storia della reggae music. All'interno della mixtape di questa sera trovano spazio, ahimè, solo alcuni dei protagonisti della scena degli anni Ottanta, e appunto in questa mezz'oretta, tramite i loro brani, abbiamo cercato di raccontarvi un po' il suono del reggae di quella decade.

Gli UB40 ci hanno portati alla fine di questa mixtape dedicata agli anni 80 in versione Red, Golden, Green. Abbiamo ascoltato anche Black Uhuru, Gregory Isaacs, Sister Nancy, Tenor So e Jimmy Cliff. Per chiudere, un pezzo degli Steel Pulse. E prima di salutarvi vi ricordo anche che potete ascoltare tutte queste puntate in versione podcast sul Play RSI. Da Tom Seed, peace.

alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

0: dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: I have powers that equal and surpass the powers of Gore. I have powers that equal and surpass the powers of Gore.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Visto che già c'eravamo a Memphis, restiamoci. In linea di massima la hostess dell'aereo ci ha detto benvenuti a Memphis, home of the king, casa del re, e noi eseguiamo. Ora, se andate a Graceland posso capire la delusione. Ogni 4 minuti parte un tour, vi fanno vedere la stanza con le 10 televisioni, il frigorifero dove lui preparava il micidiale sandwich col burro di noccioline e così via. Può piacere, non piacere, ma c'è una tappa obbligatoria. Allora, un po' più a sud, 706 Union Avenue, 521-0664 è il numero di telefono. Sun Recording Studio. Ora, se io, o peggio ancora, Marco Zucchi, fossimo andati negli anni 50 con $4 al Sun Studio, avremmo potuto registrare un qualsiasi pezzo. Il signor Sam Phillips ci avrebbe certamente dato carta bianca. Per fortuna della musica, né io né Marco l'abbiamo fatto, ma nel 1954, proveniente da Tupelo, Mississippi, tale Presley Elvis lo fece e nacque così la sua leggenda. Nel 1951, sempre negli stessi studios, fu registrato Rocket 88, Ike Turner, Jackie Branston ed altri. Il rock and roll nasce quel pomeriggio. Ora, se voi andate al Sun Records vi sembra una dogheria di massagno, però vi assicuro che il posto è unico. Ancora oggi si può tecnicamente registrare e per esempio è uno sfizio che si sono tolti Ringo Starr e gli U2. D'accordo, una drogheria di massagno, ma al 706 di Union Avenue. Se amate la musica, dovete passare per forza.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Tariffe postali di nuovo in crescita nel 2027 dopo un paio d'anni di affrancature invariate. L'intervento di Mister Prezzi ha permesso di ridimensionare gli aumenti chiesti dalla Posta. Timore per le ripercussioni economiche hanno portato la popolazione svizzera a bocciare in giugno l'iniziativa UDC per arginare l'immigrazione, lo indica l'analisi post-voto. In Reginotte anche un omaggio al cantautore italiano Francesco Guccini, spentosi all'età di 86 anni. E per il calcio il Lugano supera 2-0 i faroesi del Runavik, ipotecando il passaggio del turno. Dal 1 gennaio 2027 spedire lettere costerà di più, mentre le affrancature per i pacchi resteranno bloccate almeno fino al 2030. Lo prevede l'accordo raggiunto tra la Posta e il sorvegliante dei prezzi, il quale esorta però la politica a trovare nuove soluzioni per finanziare il servizio universale. Lo sentiamo nel contributo di Maria Iannuzzi.
2: Il sorvegliante dei prezzi e la Posta hanno raggiunto un nuovo accordo amichevole e le richieste di aumento formulate inizialmente dalla Posta sono state ridimensionate, come spiega Mister Prezzi Stefan Majerans.
3: La Posta voleva aumentare i prezzi a livello di più di 100 milioni. Siamo arrivati ad una somma di 60 milioni, quindi meno 40%, paragonato con questo che la Posta voleva all'inizio. Quindi a 40% una vittoria, 60% non è una vittoria, però i costi non mi hanno dato un'altra possibilità.
2: Con il calo costante della corrispondenza tradizionale, il finanziamento del servizio universale rischia di diventare sempre più problematico. Ecco perché Mister Prezzi invita il Parlamento a rivedere il sistema e in particolare la questione dei dividendi versati dalla Posta alla Confederazione.
3: Adesso la Posta appartiene al 100% alla Confederazione e solo l'anno scorso, per esempio, la Confederazione ha ricevuto 150 milioni di franchi di dividendi e per me è veramente qualcosa di abbastanza strano vedere che una ditta che appartiene al 100% al popolo, a noi, deve dare soldi al proprietario, a noi, per richiedere questi soldi tramite i prezzi aumentati nel stesso momento quasi. È quello che mi sembra, che sarebbe meglio di non chiedere questi dividendi e di frenare un po' l'aumento dei prezzi. Se non ci sarebbe i dividendi, l'aumento dell'anno prossimo non sarebbe stato necessario.
1: La Repubblica Italiana inoltre ha ricorso contro la decisione della giustizia vallesana di escludere Roma dal ruolo di accusatore privato nel procedimento penale sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo la Procura di Sion, lo Stato italiano non è stato direttamente danneggiato nei suoi diritti personali al pari di un privato. L'Italia insiste invece sul fatto di essere stata colpita in modo diretto, ad esempio avendo sostenuto i costi per prestare assistenza ai propri cittadini. Anche la Regione Lombardia attende ora di sapere se potrà essere considerata accusatore privato, ovvero parte civile, nel processo. L'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno perché tale limite demografico preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Seppur il problema sia stato riconosciuto dai votanti, non ha convinto la soluzione proposta dall'UDC. Così dice l'analisi post-voto illustrata in giornata alla stampa. Per noi a Berna c'era Alessio Veronelli.
4: 54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese, un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente. Un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura, ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE, è un tema che ha poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro, esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e chi si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale, votanti non democentristi che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
1: In Ticino un furto con scasso avvenuto a fine luglio in una casa di Ponte Capriasca ha portato all'arresto di un 29enne messicano e di un cittadino italiano di 34 anni, entrambi residenti oltre confine. Come indicato dalla polizia cantonale, i due sono stati fermati a Rivera poco dopo i fatti a bordo di un'auto che trasportava attrezzi da scasso. Una nuova fioritura di cianobatteri è stata rilevata la scorsa settimana nel bacino sud del lago Ceresio. Per il momento il laboratorio cantonale ticinese segnala che la presenza di questi microorganismi risulta contenuta, ma si raccomanda di verificare sempre le condizioni dell'acqua prima di fare il bagno. Un indizio è rappresentato dalla presenza di una sorta di tappeto verde o giallo. I cianobatteri possono provocare reazioni allergiche nell'uomo e sono molto pericolosi per gli animali da compagnia. Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati nel paese. L'intento del presidente americano è di fermare il cosiddetto turismo delle nascite. Sempre per contrastare l'immigrazione, il Dipartimento di Stato estende i controlli dei profili social ad alcune categorie di persone richiedenti il visto d'ingresso. Dopo gli studenti, tocca ora ai rappresentanti dei media stranieri e ai lavoratori qualificati di Messico e Canada. Reginotte prosegue ora con un ricordo del cantautore italiano Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni, nella sua casa di Pavana, un piccolo villaggio solcato dal confine tra Emilia-Romagna e Toscana.
0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?
5: So che sono più conosciuto con le canzoni, però io da piccolo devo fare lo scrittore, da grande, quindi la canzone è capitata per caso, però sono felice molto felice delle canzoni e dell'apprezzamento che queste canzoni hanno avuto, ecco.
0: Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva.
1: Le canzoni e la voce dello stesso Guccini, raccolta da mille voci nella sua ultima intervista concessa alla RSI nel 2022. Francesco Guccini, anima libera, uno degli ultimi esponenti della storica generazione dei cantautori italiani, ha segnato l'educazione alle emozioni di chi è nato a cavallo degli anni 60. Era molto noto in Ticino, dove si è esibito diverse volte. Al collega Marcello Fusetti, grande estimazione di Guccini e anche un po' esperto della sua musica, abbiamo chiesto perché l'artista continua a piacere.
6: Nel mio caso i motivi sono sostanzialmente due. Uno, la sua capacità enorme di cantare il grande e il piccolo, l'alto e il basso, il nano e il gigante, lui e Cencio, Cesira Fantoni e Ofelia, gli opposti, sempre da una prospettiva umile, perché mai è salito su un piedestallo. Lui è riuscito, e questo l'ha reso grande e amato anche da tutti noi, a cantare Borges e i contadini di montagna, i poeti Dante e gli ubriaconi, e questo sempre rimanendo a portata di te che sei il suo ascoltatore.
1: Era Marcello Fusetti, che oggi alle 10 su Rete 1 condurrà uno speciale dedicato proprio a Francesco Guccini. Il giornale prosegue ora con lo sport, raccontato da Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati. Il Lugano ha messo un'ipoteca sul passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi della Runavik alla AIL Arena grazie alle reti di Pilstrom e Behrens. Le parole sono invece di Mattia Zanotti.
8: Potevamo farne un altro, sinceramente, perché il 3-0 ci dà un'altra sicurezza, però comunque fare il 2 era importante perché là avremo anche un approccio diverso alla gara, quindi è andata bene, dai. Abbiamo fatto bene, primo tempo secondo me siamo stati un po' troppo lenti, siamo stati un po' troppo al loro ritmo, però dopo secondo tempo siamo usciti, quindi se giochiamo

0: Ecco, nella settima frazione odierna propone la scalata e l'arrivo al Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere, sempre Marlene Reusser in giallo.
1: Venerdì 7 agosto le previsioni di Meteo Svizzera che annunciano per tutto il paese ancora una giornata in gran parte soleggiata. Col passare delle ore sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato in montagna, sulle regioni meridionali e sul cantone dei Grigioni. Temperatura massima in leggera diminuzione a sud con punte di 33 gradi. A nord delle Alpi fino a 29. Previsioni meteo che trovate aggiornate anche sul nostro sito rsi.ch. È tutto per il momento, a voi una buona notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Nella storia c'è stato solo uno che, prima di calibri che so come LeBron James, sia riuscito a raggiungere uno score di qualcosa come 30.000 punti. 30.000 punti segnati in quei canestri letteralmente piegati a colpi di quelle devastanti schiacciate che lo consegneranno alla storia dello sport e non solo. Perché Julius Erving, a.k.a. Dr. J, è stato molto, molto di più.
1: Such an exciting player on that fast break.
2: That is Julius Erving.
3: Need to count the hang time, Mel.
0: Dr. J, a partire dagli anni 70, diventa l'icona stessa del basket professionistico moderno. Nessuno prima del suo arrivo aveva portato sul parquet una versione della pallacanestro tanto creativa, potente e votata all'improvvisazione. Dr. J è il primo giocatore a portare dentro le mura di un palazzetto dello sport lo spirito selvaggio che impera sul cemento di posti come il Rucker Park di Harlem, il più importante playground planetario, il tempio sacro del basket di strada. I playground dove il giovane Julius Erving cesella uno stile di gioco unico, perfetto equilibrio tra spettacolare eleganza tecnica e pura ed esplosiva potenza. Il giorno che Erving attraversa la porta del primo palazzetto sportivo ad ospitarlo, il basket cambierà radicalmente. L'avvento di Dr. J traghetta la pallacanestro da un'era all'altra, proiettandola diretta e sparata nell'era moderna, quella che darà poi i natali ai vari Michael Jordan e compagnia.
4: And there is Julius Erving. Look at that move behind the back. Oh!
5: Erving is absolutely unstoppable.
0: Movimenti tecnici tanto raffinati da trasformare il gesto sportivo in arte. Sospensioni in volo che ispireranno un allora giovanissimo Michael Jordan, schiacciate a canestro di una potenza tale da far rimbalzare la palla sul pavimento e farla rientrare a canestro da sotto, con il pubblico in delirio a gridare
6: «Solo quattro punti!»
0: Un basket spettacolo e spettacolare come mai visto prima. L'arrivo di Dr. J letteralmente chiude la storia della pallacanestro come conosciuta fino alla fine degli anni 60 e spalanca la porta al futuro.
7: A gamble by Julius Erving hurt him that time. Julius roaring to the basket, came up in Walton's face. And Julius, unbelievable in a wide open situation. I have never seen anybody be able to do the things that he could do.
0: Un viaggio sulla corsia di sorpasso del basket professionistico che si ferma solo nel 1987, quando Dr. J, raggiunti i 37 anni, decide di aver dato abbastanza. Julius Erving, detto anche Houdini, l'alieno, Black Moses, Little Oak, ma soprattutto il dottore, Dr. J, il soprannome che lo consegna alla storia, una storia perpetuata all'infinito da chi è cresciuto perdendosi con lo sguardo nelle sue stilose entrate a canestro, nelle sue potenti schiacciate, nella fantasia infinita di quel modo di giocare a basket che non ha eguali. L'eroe assoluto nell'infanzia delle future star dell'NBA.
8: And that's everyone really. Julius Erving. And the winner